0: Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company Boutique.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

credo un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Compagnie Boutique.

0: Christmas. Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
2: Noi siamo la family.
3: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Hey, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dance Ateria Version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Let's go. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List.
1: Ho preso l'opposto di quello che hai detto. E sono qui da un'ora. Immagino un posto

0: On Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: DJ Nick, buongiorno, salve a tutti, chi vi parla è Mauro Tonello, questa è Radio Company, questa è Botta da 90, questo è il puro suono degli anni 90 e partiamo alla grande con la passione di Gigi D'Agostino. Troviamo anche Pete Harris, la sua Big Love e i Moloco, Sing It Back.

0: è veramente molto figo sound, questa Sing It Back di Molocco, Pete Harris, risentito con Big Love e La Passione. Invece per il maestro Gigi D'Agostino riparteremo tra un po' con Cher.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

Mattina presto su Radio Company, ovviamente Pump Up the Volume, che vi parla Mauro Torello, e ripartiamo con Cher e la sua Strong Enough e Peplum con Ride the Pony.

Pezzo bello veloce questo di Peplum con Ride Pony, e c'è uno dei suoi tanti successi per questa inossidabile artista con Sang It Off, Wiz Meter con Way2K e Santana con la voce di Rob Thomas e Smooth.

0: Questa è la musica country, Rob Thomas al suono di Santana con questa Smooth, e prima ancora Will Smith con Will 2K a chiudere la puntata di martedì da botta di botta da 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ci sentiamo domani puntuali come sempre, ore 6.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
1: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
3: anche senza gridare.
1: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
1: Radio Company con la Family.

0: Aspetta, rifaccio. Adesso le sento bene, scusate. Rocky Music.
1: Non serviva comunque. Potevi fare finta di niente. Nel frattempo tu sei entrato invece dicendo no, scusate.
0: Quando mai il nostro programma ha fatto finta di qualcosa? Cioè, ormai in effetti. Spiattellando i 4:20 tutto quello che capita e ci succede durante la settimana, durante le nostre vite, non tanto per farci l'affare nostri, quanto per vedere e confrontarci con voi, che Enrico, siete la nostra family. Buongiorno.
1: Buongiorno, lanciamene uno per favore.
0: Di sondaggione stai dicendo?
1: Sì, grazie.
0: Sondaggione!
1: Amici, buongiorno e benvenuti in questa nuova giornata. Quanti di voi stanno presi come me col raffreddore, l'abbassamento di voce, l'influenza?
0: Ma hai anche quella tossetta che fa... eccola!
1: No, allora... sì, no, scusate...
0: La raucedine?
1: Sì, ecco, okay. Ho un po' di raucedine, però non è che ho tosse. Sai cosa? Il fiato corto.
0: Urca! Aia!
1: Ho un po' di fiato corto.
0: L'ultima volta che avevamo fiato corto tutti quanti è successo un casino, una pandemia mondiale.
1: Comunque ragazzi, adesso io non voglio parlare di vaccini perché ovviamente però vi giuro, ieri ho visto un video molto... vorrei rifare quella puntata del ma lo sapevate e dire cose che non sapevamo. Ho visto una puntata interessantissima di Joe Pop sui vaccini,
0: sì
1: sul perché si chiamano vaccini e su la nascita del vaccino, da dove arriva, perché è una roba che tu dici. Wow.
0: Ragazzi, mi raccomando, non stiamo parlando di vaccini, ma di come sono nati semplicemente.
1: Sì,
0: poi.
1: Cioè se tu pensi il vaiolo, ok, il vaccino nasce per debellare il vaiolo,
0: sì.
1: E noi oggi non ci...
0: Il vaiolo non c'è più.
1: Non c'è più e noi non ci vacciniamo più per il vaiolo. Il vaiolo è una malattia che fa pustole, ok? Nel 700 cosa facevano? Siccome era una malattia mortale, uccideva tantissimo persone, nel 700 per poter diciamo immunizzarsi facevano una cosa terribile, schifosissima, bucavano queste pustole e l'interno lo iniettavano nelle persone che voleva immunizzarsi, però non era sempre efficace,
0: che
1: no?
0: Schifo.
1: Quindi spesso, e anche le mucche avevano il vaiolo vaccino, solo che hanno scoperto che le persone che erano a contatto con le mucche che avevano il vaiolo vaccino non si ammalavano
0: quindi...
1: perciò a un certo punto un medico cosa ha fatto? Ha detto facciamo un test. Ha preso un bambino di 8 anni e gli ha praticamente inoculato l'interno delle pustole, ok, quindi il vaiolo vaccino. Questo bimbo si è un po' ammalato, è guarito, e quando poi è guarito lo ha buttato in mezzo a un sacco di gente piena di vaiolo e lui non si è ammalato.
0: Certo.
1: E da lì, ovviamente, questo nel 700, poi nel 1980, quindi parecchi anni dopo, insomma, si è parlato di vaccino del vaiolo, però... cioè scusami, di vaccino, che poi sono i vaccini che conosci, come li conosciamo noi oggi.
0: Comunque sì, le storie sono molto interessanti. Poi tra l'altro Joe Pop anche l'altro giorno ha fatto un video per esempio su come nasce il formaggio, ragazzi, che sembra così scontato ma in realtà non lo è, nel senso che è stata una scoperta anche quella. Tu l'hai visto quel video lì?
1: Quello del formaggio. Scusate, ho detto 1980, non è 1980, è molto prima. No, non l'ho visto del formaggio.
0: Allora il formaggio è una cosa molto interessante come nasce, poi ci saranno magari degli ascoltatori all'ascolto che lo sanno già.
1: Stiamo per lanciare il ma lo sapevate che se sapete delle cose che noi non sappiamo è il momento giusto per dircele. Vai Sisma,
0: il fatto è che è fatto per la maggior parte di caglio, ma voi sapete che cos'è il caglio?
2: No.
1: Ecco, io ho sempre pensato di saperlo, ma non credo di saperlo.
0: Allora, il caglio in realtà è stato ritrovato all'interno. Giustamente hanno dovuto analizzare poi un animale, in questo caso la mucca morta, ok?
1: Il cadavere, certo.
0: E hanno trovato all'interno della parte, adesso non mi ricordo che parte dell'intestino, comunque questo caglio che serviva apposta, cioè una sostanza che hanno all'interno le mucche per solidificare in pratica il latte, cioè le sostanze che hanno dentro il corpo, e quindi praticamente diventa, da quel momento lì poi si indurisce e diventa il formaggio che conosciamo oggi, cioè per quello che poi viene utilizzato il caglio anche nelle industrie che producono formaggio.
1: Ma oggi il caglio come se lo ricavano, secondo te?
0: Non lo so se lo producono industrialmente, lo sintetizzano, adesso questo non lo so, non sono andato ad approfondire questa cosa. Comunque è molto interessante anche quello, perché cose
2: la differenza tra un formaggio e l'altro dipende da
0: diverse, cioè, allora credo che quello sia da latte e latte, poi sia anche
1: lavorazione,
0: esatto, sì, da lavorazione, stagionatura, tutta una serie di cose. Comunque molto figo.
1: Oh ragazzi, è la family, è anche allora cultura. Adesso voi andate in ufficio e gli sapete raccontare dove nasce il vaccino del vaiolo e perché si chiama vaccino e come nasce il formaggio. Che dire, sì.
3: Biasi, tiramelo fuori, fammelo sentire.
0: Che cosa?
3: Ma cosa stai pensando? Voglio All I Want for Christmas is You di Mariah Carey.
1: Ah, perché fa freschetto
3: qua. Questo brano.
1: Incredibile come siamo passati di palo in frasca.
0: Sì.
1: Buongiorno. Benvenuti in questa nuova stagione.
0: De Biasi che non sta a stare in un contesto manco se gli punti una pistola addosso.
2: Stava.
0: Ma come? Stavamo facendo un momento cultura e adesso arriva la Maraia che è tutto.
1: Ragazzi,
0: rispetto.
1: Ma la Maraia è pronta a fatturare i milioni. Oh! Ragazzi, scusatemi, qualcuno di voi sta seguendo il Grande Fratello? Lo sai che è ripartito il Grande Fratello e c'è Valeria Marini?
0: Ragazzi, però io, ma veramente tu segui il Grande Fratello?
1: No, ovviamente no, però okay, io, mi compare su Instagram.
0: Credo di aver visto l'ultimo Grande Fratello
1: quando c'era Taricone, onestamente.
0: Brava, sì, davvero, non sto scherzando.
1: Sì, era il 2000, cioè, era il 2000.
0: Tommy Lee, Grande Fratello 4, più o meno.
1: Ma Tommy Lee non era nella stagione di Taricone, no?
0: Era nella stagione di Pedro.
1: Ah. Capello. Amici, buongiorno, questa è la family. Siamo partiti veramente un po' così, un po' a caso, ma d'altronde questo programma è così e sa essere anche simpatico, sa essere anche divertente. Fate voi.
0: Anche cultura. 333,
1: anche cultura, ragazzi. 3332688688, numero che vi serve semplicemente per dirci quello che vi pare piace, perché questo spazio è anche e soprattutto vostro. Quindi se c'è qualcosa che volete dire, siete voi, che non siamo noi a chiedervi gli argomenti come tutti gli altri programmi di tutte le radio. Siete
4: ma
1: voi.
4: Che cavolo stai dicendo?
1: Una volta che dico una cosa giusta.
0: Comunque,
1: siete voi a fare gli argomenti del programma.
0: Comunque, a dimostrazione che io e te siamo linkati, proprio stamattina che hai detto questa curiosità, io volevo parlare di un'altra curiosità, ma ne parlo dopo la canzone, ovviamente, perché non c'è più tempo.
1: Perché stiamo parlando di
2: prendiamo un intro.
0: Sì, ma parte così? Sì, però cantano, come facciamo?
1: Ma è un remix?
0: È un remix. Nel frattempo, amici e amiche, 333-2688-688 per i vostri buongiorno da. Quindi se siete geolocalizzati in qualche punto dell'Italia, ci dice semplicemente buongiorno da Padova, buongiorno da Vicenza, buongiorno da Benevento,
1: buongiorno da Treviso, buongiorno da Ferrara,
0: buongiorno da Paola e Chiara, buongiorno da Vamo, Sabaia.

0: On My Soul. Amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Tanti messaggi, sentiamo subito chi c'è.
1: Buongiorno, buongiorno dalla Venezia, Giulia.
2: Buongiorno da Tragnago e tanto tanto sonno.
1: Carlotta, non è che tutti sono in ufficio.
3: Ma io non ho capito questa cosa, cioè, ma io avevi detto qualcosa.
0: Cosa ho detto?
1: Carlotta, non è che tutti sono in ufficio.
0: Vabbè, però posso, scusatemi un attimo. Allora, chi è in ufficio è in ufficio. Ma chi è autista, il suo ufficio è il suo mezzo di trasporto.
3: È vero. Sono
0: perché l'ufficio non è un luogo, è uno stato d'animo.
3: che è? Ma cosa c'è? Ricalà versione, ma sì, versione
0: è vero,
3: lavoro.
0: È un po' vera questa cosa, che sì, il tuo ufficio in realtà è dove te lo senti.
3: È come, è come quando dici è casa, casa sì, è dove sono con te.
0: Sì, casa non è un luogo, casa sì, sono delle persone. Sì, la cosa è l'ufficio più o meno, dai, insomma.
4: Oh, buongiorno. Geo Family. Quando le spiegazioni lasciano spazio alla fantasia.
3: Cioè, voleva dire che abbiamo inventato? Abbiamo detto cose.
0: No, ragazzi, no, forse i dubbi, perché loro lo spiegano bene, noi lo spieghiamo come lo abbiamo capito.
3: Vabbè, ma noi l'abbiamo spiegato velocemente.
0: Guardatevi loro il video.
3: Loro fanno video di mezz'ora, in mezz'ora. Cioè, noi in 20 secondi dobbiamo spiegarvi un video di mezz'ora. Mica è facile.
1: Carlotta, ragazzi, non è che tutti sono in ufficio.
3: Infatti,
0: no,
3: Carlotta. Cioè,
0: appunto.
3: Comunque, certo, buongiorno da San Pietro di Stras, siete fantastici. Poi volevo salutare il mio fidanzato Manuel che parte per la Germania. Stella, salutiamo il tuo fidanzato. Buon viaggio, anche se lei voleva dedicargli una canzone.
0: Cantala, cantala.
3: Buon viaggio. Sì. Non è andata un ritorno. Non mi ricordo il testo, ragazzi, però.
0: Mamma mia.
3: Difficoltà così. Mentre aspettiamo i vostri buongiorno da, visto che stamattina siamo partiti con cultura, adesso vi dico una cosa che secondo me vi, cioè, allora, nel nostro parlare comunemente abbiamo un metodo che utilizziamo sbagliato, a parte gli inglesismi, ma noi utilizziamo delle parole che pensiamo che siano in inglese, invece in realtà derivano dal latino. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani,
0: battiamo le a
3: terra. Brava. Allora,
0: scusatemi, allora, sistemo lo sgabello. Ok, vai, allora, sono comoda, prego.
3: Media. Quando si dice mass media, hai presente che molti spesso dicono mass media?
0: No, non si dice mass media, io questo lo sapevo, si dice mass media.
3: Perché tu hai studiato latino.
0: No, non per questo, perché una volta una persona me l'ha fatto notare, cioè mi ha detto, guarda che non si dice mass media, si dice mass media, esatto, perché non è dall'inglese.
3: Esatto, è dal latino, come l'iPhone 14, 55, 66 Plus. Non
0: plus?
3: Si dice plus, si dice plus, certo, perché il plus è una tipo plusvalenza. Il plus deriva sempre dal latino. Quindi noi sbagliamo completamente quando diciamo plus su qualsiasi cosa. Cioè, tu dove vedi scritto plus, va letto plus e non va letto plus.
0: Però, ragazzi, siamo tutti d'accordo che la parola plus
3: sì, è
0: orre.
3: No,
0: cioè,
3: è
0: proprio ridi, fa
3: sono
0: ridere.
3: D'accordo con te. Sono d'accordo con te. Poi c'è, vabbè, ok, qui entriamo magari in qualche termine che in realtà noi in Italia usiamo meno, è il virus. Virus. Ma in realtà, anche gli inglesi dovrebbero pronunciare virus, perché è virus in latino. Anche quello va pronunciato virus.
0: Noi lo diciamo bene.
3: Noi lo diciamo giusto, esatto. Junior, scritto con la J. In realtà è sempre anche quello del latino, ragazzi, che vuol dire giovane, e si pronuncia junior ed è latino.
0: Orrendo,
3: come. Ma no, junior è bello.
0: Junior, te lo come giuro, quando
3: junior. Bravo, bravo.
0: Junior, guarda, ve lo giuro, quando io sento junior non, è come plus, provo la stessa sensazione.
3: Mamma mia, però, Carlotta. Il summit va pronunciato summit, non summit.
0: Vedi,
3: non
0: vedi,
3: è un summit, è il summit. È un summit, ma il problema è che a noi fanno un po' strano queste parole pronunciate così, tipo summit. A me non piace il summit, come plus, dice Carlotta.
0: No, perché se tu dici abbiamo avuto un summit, sembri stupido. Allora l'iPhone Plus, sembri stupido.
3: È vero che però
0: perché
3: nelle...
0: sembri stupido.
3: No,
0: cioè,
3: è vero.
0: Perché...
5: Mi stanno venendo un po' incontro, perché io sempre leggo le parole in inglese come sono.
0: E vai, bravo.
3: È vero,
0: Ale.
3: È
0: il tuo momento.
3: Grazie. Vedi che prima o poi nella vita arrivano
0: tutto
3: i momenti
0: torna
3: per te. Ed è vero, comunque io ti do ragione, Carlotta, quando tu sei in una riunione di businessman, di businesswoman,
0: con un'idea in testa, lei ballerina,
3: esatto,
0: di jazz,
3: ti senti stupido se dici summit e magari gli altri ti guardano male, si dice così.
0: E c'è sempre qualcuno che pensa ignorante.
3: Ignorante, esatto. Vabbè, comunque piccola lezione di cultura anche per questo. Quindi
0: mi raccomando, ragazzi, oggi arrivate in ufficio e mi raccomando, se fate un summit, esatto, con il vostro iPhone Plus.
3: Per i centri media.
0: E se arriva il vostro amico che è il figlio del capo, lo chiamo, lo guardate, cioè, e gli dite: ehi, Junior!
3: Non Junior.
0: E che altro? Che altro? Cosa che hai detto?
3: No, ce ne sono altre che in realtà però noi pronunciamo correttamente, tipo placebo. Noi lo pronunciamo placebo. L'effetto placebo è il latino.
0: Però il gruppo musicale sono i placebo.
3: Il gruppo
0: musicale.
3: Sì, bravissimo. Ah, ecco, tutor. Che in inglese pronuncio tutor.
0: Tutor.
3: Minus, ma noi lo pronunciamo già così per minus, malus, sei presente?
0: Vabbè,
3: bonus,
0: ma questo problema
3: bonus.
0: In realtà, scusami, allora la verità è che questo articolo qua non è tanto per noi, ma è per quelli che stanno dall'altra parte dell'oceano, perché noi non abbiamo inventato tutto, non avete inventato tutto,
3: non avete
0: belli,
3: inventato
0: non avete inventato
3: bel niente,
0: niente.
3: Non avete niente di storia, noi siamo molto più antichi di voi.
0: Andate pure a
1: Carlotta, non è che tutti sono in ufficio.
0: Tra l'altro, guarda, lasciatemi in

0: Company, amici, ancora buongiorno, questa è la Family, parte dedicata ai sommersi, come sempre tutti quelli che si svegliano prima delle 7 sono parte di questa grande gang.
1: Sisma, fammi salutare Marco da Porto Tolle che ha capito perfettamente il mio discorso, dice buongiorno dal mio ufficio operativo dalle 4, bravo Marco.
0: Marco da Porto Tolle ci manda una foto.
1: Io e te siamo linkati.
0: Allora,
1: vedi?
0: Credo che sia interno, è il suo trattore, sì, è il suo trattore, sì. È il suo trattore,
1: ma
0: sta già
1: figo,
0: cominciando a lavorare.
1: Ma che figo che è!
0: Sì, no, ma guarda, ragazzi, ma voi non vi rendete conto che i trattori di adesso sono... costano di più di una Lamborghini, la macchina, di una Ferrari, cioè altro che Ferrari Luce 550.000 euro.
1: Scusami,
0: sai quando
1: sono
0: costano?
1: Sono più grandi, quindi
0: certo
1: è normale che
0: ti asfaltano, cioè. Ragazzi, ti buttano via proprio, sentiamo.
2: Ciao Family, buongiorno da me e dai miei capelli di merda, direzione Abano Terme, viva!
1: Amica!
0: Ciao Abano, ciao.
1: Anche
0: ciao.
1: Io ho dei pessimi capelli.
3: Ragazzi, lo sapevate che è una piccola curiosità matematica?
1: Sì.
3: Allora,
1: no.
3: Se prendiamo i primi 9 numeri e li sottraiamo a gruppi di 3 al contrario, ad esempio 3, 2, 1, meno 1, 2, 3, da 198. 6, 5, 4, meno 4, 5, 6, 198.
0: Ma io?
3: 9, 8, 7, meno 7, 8, 9, sempre 198. Ciao, ciao.
0: Ah, era un...
1: Lo possiamo riascoltare?
0: Dai, rimetti.
3: 6, 5, 4, sì. Meno 4, 5, 6, 198.
0: Ah, lui sta dicendo, ho capito.
3: Allora, se prendiamo i primi 9 numeri e li sottraiamo a gruppi di 3 al contrario, ad esempio 3, 2, 1, meno 1, 2, 3,
1: vediamo.
3: Da 198. 6, 5,
0: è
3: 4,
0: vero.
3: Meno 4, 5, 6, 198.
0: Sì,
3: 9,
0: è
3: 8,
0: vero.
3: 7, meno 7, 8, 9, sempre 198.
0: Sì,
3: ciao, ciao.
0: Sono dei numeri selezionati che fanno sempre quel risultato.
1: E ragazzi, scusate, una piccola curiosità. Lo sapete che se prendete una calcolatrice e scrivete, adesso non mi ricordo bene, i numeri dovrebbe essere tipo lo zero.
0: Non dirmi, non dirlo.
1: E girate la calcolatrice e viene fuori sei bello.
0: Io sapevo quella che veniva fuori sesso.
1: Anche sesso, è vero.
4: Carlotta,
1: è vero, è vero.
4: Non è che tutti sono in ufficio.
1: Ma cosa c'entra? Spot.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Do You Wanna Dance The Beach Hotel su Radio Company nella Family. Adesso invece un brano nuovo, Lobo Music Official, questa è Alma.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: tornato! È tornato Gianluca Vacchi a remixare questo brano, Lobo Music Official Alma, qui su Radio Company, ora esatta.
1: Dici è tornato dalle ferie, in barca, vero?
0: È sempre in ferie, Gianluca.
1: Che vita che fa, ragazzi.
0: A differenza del nostro Gianluca Pacini.
1: Sì, sono due Gianluchi diversi, proprio.
2: Oddio!
3: Le 7:05 minuti.
4: Carlotta, non è che tutti sono in ufficio.
1: Oh. Amici, buongiorno. Lo so che non siamo tutti in ufficio, ma come dicevo prima, l'ufficio non è un luogo. L'ufficio è uno stato d'animo. L'ufficio sono persone. L'ufficio sei tu.

0: programma è stato offerto da Viaggiare Infogliati.
1: Oh mamma mia, Barbara dice mi è arrivata la bolletta dell'acqua, 748

0: Allora, a proposito.
1: Allora, ragazzi. Allora, qui c'è, si apre una parentesi molto importante, e cioè: maledetti voi e le vostre stime. Perché questa sicuramente è la bolletta dove c'è scritto: abbiamo stimato il suo consumo nell'ultimo anno. E no, dopo ti devono fare il conguaglio, solo che ti fregano nel conguaglio, capito?
0: Comunque, ecco, io quando ci sono queste stime e quando ci sono i conguagli, andrei lì e gli direi: adesso la paghi tu. No, te lo giuro. No. Guarda, l'istinto di arrivare lì e dire: adesso la paghi tu.
1: Sì, sì,
0: le stime. Tu hai stima.
1: Amici, amiche, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Io volevo parlare di due cose, cioè nel senso, o di una o dell'altra, però dovete scegliere. Quindi
0: però abbiamo. E i vocali non li mettiamo? Vocali.
1: Certo, prego.
2: Buongiorno, beh, come dire anche: hai una bella calligrafia. Calligrafia vuol dire già bella grafia, quindi non ha senso, dovresti dire hai una bella grafia. Oppure anche la parola humus, che tanti dicono l'humus di ceci per differenziarlo, ma humus vuol dire già ceci, è come dire ceci di ceci.
0: Che ridere, sì. Pensa quanto noi siamo ignoranti. Mi dia un humus di ceci. Se tu dicessi mi dia un ceci di ceci, ah, è una bella bella grafia.
3: Buongiorno, esatto. Family, bisognerà aggiornare anche l'intelligenza artificiale su questa cosa.
1: Ma su quale cosa?
0: Secondo me sui numeri che se li insommi le cose, li sottrai,
1: quelli di capovolgi,
0: cioè, o se viene fuori
1: agganciato a che cosa?
0: Non lo sapremo mai.
4: Quello che avete detto prima.
5: Ma okay. Se diciamo Juventus, perché non possiamo dire Junior? Ma
0: in effetti non diciamo Juventus.
1: È bravo. Però la J, non so, a volte va letta così, a volte va letta così.
6: Boh. Carlotta, prova a scrivere sulla calcolatrice 7350 e leggilo al contrario.
0: Vado, ragazzi.
1: 7350.
0: Aspetta, vediamo se lo fa anche col telefono, non lo so. 7350.
1: No. Cosa è venuto fuori? Non si può dire.
0: No, allora
1: non è radiofonico.
0: Potrebbe essere leso.
1: Cosa?
0: Leso potrebbe, non lo so, cioè per me è semplicemente 7350 al contrario. Però forse perché ha sbagliata la calcolatrice. Io ho la calcolatrice del telefono.
1: Boh.
0: Forse l'ha fatto con quella vecchia. Vabbè. Andiamo avanti.
1: Ah, ok, adesso posso. Grazie.
0: Vai,
1: Ale.
0: Prego, Carlo.
1: Potete scegliere il domandone. Potete scegliere tra relazioni.
0: Che palle.
1: O vi faccio sentire molto molto poveri.
4: Relazioni.
0: Beh, no, allora, così dato che ci sentiamo già da soli tutti poveri, parliamo di relazioni, va là.
1: Parliamo di relazioni?
0: Sì.
1: Se no vi dicevo tutte le case che hanno comprato i vipponi. I VIP.
0: Quali vipponi? Aspetta, vipponi di che genere? Vipponi tipo Walter Nudo o vipponi tipo Rihanna?
1: Vipponi tipo sì, Walter Nudo, Walter, ma chi se ne frega?
0: Ma
1: voi
0: seguite Walter Nudo su Instagram, ragazzi?
1: Tra l'altro,
0: è tipo la Flavia Vento al maschile.
1: Vabbè, apriamo questa parentesi dove Luca Bizzarri l'ha preso in giro per tutta l'estate sui suoi social,
0: Walter.
1: Perché si metteva a petto nudo e diceva: sì, ciao, sono Walter Nudo e ti spiego le cose a petto nudo.
0: Che genio, bellissimo. Io questo lo trovo molto molto simpatico, cioè
1: sì.
0: Eccomi, benvenuti, anche perché poi ne puoi fare veramente un format televisivo che potrebbe essere tipo il gioco dei pacchi.
1: Sì,
0: fatto da Walter Nudo.
1: Scusami. Ma il problema è genio se lo ha voluto fare cioè la sta facendo con quel poco di ironia, oppure secondo te è perché è trash lui e quindi le cose, perché lì la differenza
0: Walter
1: tra
0: Nudio,
1: genio
0: Walter,
1: un po' scemo
0: no, perché Walter Nudo è come Flavia Vento, genio e sricolatezza.
7: Certo. Cosa c'è di bello? Ma che bello.
0: Vabbè, parliamo di relazioni.
1: Se volete vi dico le sei cose di cui parlano le coppie felici.
4: Ne dici tre.
1: Perché non abbiamo tempo?
0: Ne dici tre. Scegli le tre che ti piacciono.
4: Ma
0: vai.
4: È tra poco direi delle altre.
1: Vabbè, allora inizio dalla prima. Secondo lo psicologo Mark Travers, le coppie in relazioni solide e appaganti hanno conversazioni ricorrenti su temi ben precisi. Vediamo quali. Il primo: come si sentono? Le coppie più felici fanno dei check-in sulla relazione con domande come: ti senti amato o amata? Così evitano che i malintesi
0: che
1: si trasformino in conflitti. Allora, cioè, è arrivata la psicologa.
0: Dai, immaginati, ti senti amato, non lo so, guarda, no, scusami, sai, se te lo dico, ma è tutto il giorno che faccio cose, tu sei lì a cena che stai mangiando il tuo purè guardandoti una puntata recuperata di X Factor e hai di fronte tua moglie che dice ti senti amato. Io sarei proprio la persona che ti chiede ti senti amato, Dio! Ci tengo a dire.
1: No, tu sei la persona che chiede mi ami.
0: Certo. Io lo farei sempre questo check-in, però capisco anche la palla.
1: Sì, sì, sì. Propri interessi in una relazione solida, ciascuno resta curioso dell'altro, condividere hobby, passioni e nuove scoperte diventa un modo per continuare a sorprendersi. I piani futuri, le coppie più appagate discutono poi di sogni e obiettivi, grandi o piccoli, per restare allineati e motivati come squadra. Per essere complice.
0: Dai, questo sì, okay. Tutto giusto.
1: E poi adesso De Biasi mi dice che non c'è tempo, ci fa salire da chiudere.
8: Basta, Sisma, vai avanti.
1: Oh, capitano!

credi di essere giusto e di essere un grande uomo, in un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

Rosa, questa è Lose Myself, amici. Buongiorno, nella Family c'è un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora siete voi a sceglierlo. Vi diamo due opzioni, opzione 1, opzione 2. E voi dovete semplicemente votare mandando un messaggio al 333-2688-688, quindi scrivendo 1 o 2. La canzone numero 1

0: sì, ma le possiamo mettere tutte e due?
1: Sarebbe bello poter fare un mix, vero?
0: Vero, vero, vero, vero.
1: Sarebbe bello.
0: Dai, 3332688688 per votare.
2: Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
7: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
8: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
7: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Child of Rock and Dreams, loro sono i Green Day qui su Radio Company, il disco che avete scelto da cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, la family insieme. Io ve l'avevo detto, ragazzi, io non è che voglia parlare di relazioni, però vi ho dato le chance, cioè vi ho detto
1: sì, per carità,
0: uno o due.
1: Poi, io lo so che poi non sono, non sei tu che scegli l'argomento relazioni, l'argomento relazioni che sceglie te.
0: Brava, hai
1: cioè,
0: capito.
1: È incredibile, tu sei proprio è incredibile questa cosa. No, ma lo capisco, lo capisco.
0: No,
1: tu,
0: si quelli, chiama algoritmo,
1: è il tuo algoritmo.
0: L'algoritmo di Instagram. No, comunque in ogni caso, dicevamo prima, diciamo cose sane che fanno le coppie che funzionano, no? Quindi poi
1: vai.
0: Poi
1: certo. Allora, al primo posto
0: generalizzato, mi raccomando,
1: certo.
0: Non è che vale perché poi ognuno ha la sua dinamica. Comunque, ripartiamo dalla prima. Le coppie felici fanno un check-in della propria relazione, domandando: ti senti amato, non ti senti amato, eccetera, così evitano malintesi che si trasformano poi in conflitti. I propri interessi: in una relazione solida ciascuno resta curioso dell'altro, condividere hobby,
1: giusto,
0: passioni e nuove scoperte diventa un modo per continuare a sorprendersi. C'è i piani futuri: le coppie più appagate discutono poi di sogni, obiettivi, grandi o piccoli, per restare allineati e motivati come squadra. Andiamo avanti con preoccupazioni. Chi vive una relazione appagante discute apertamente le proprie paure e fonti di stress, creando uno spazio sicuro per affrontare insieme le difficoltà.
1: Okay.
0: Cioè non ti chiudi in te stesso.
1: Io ho un domandone su questa cosa qua.
0: Vai.
1: Da fare agli ascoltatori. Nella vostra coppia succede, e se succede, succede da voi o dal vostro partner? Perché secondo me una dinamica comune è: sono preoccupata per questa cosa, e dall'altra parte: sei tranquilla. Cioè, secondo me è molto comune che in una coppia uno dei due, non voglio dire tendenzialmente la donna, perché poi non è così, però secondo me è tendenzialmente la donna, però voglio rimanere sul generale, ok? Però secondo me succede spesso che nella condivisione delle preoccupazioni in una coppia molto spesso c'è una persona che condivide molto le preoccupazioni, che cerca conforto, che cerca, sai,
0: una soluzione anche
1: più che la soluzione, perché ci sono delle preoccupazioni che non hanno soluzione, però cerca un appoggio, un'isola, una persona che possa condividere, prendersi anche un po' carico di quella preoccupazione.
0: Stai parlando di te?
1: No, figura. E dall'altra parte c'è un'altra persona che dice:
0: stai
1: non ci pensare,
0: stai tranquillo.
2: Ale, smetti di ragionare sui segni e ricominci a urlarli e basta.
3: Ho sbagliato, volevo mettere un altro effetto.
4: Vabbè. Ciao ragazzi, quindi... ma secondo me no, sto zitto.
1: Perfetto, grazie Ale.
0: Allora sì, è vero, dall'altra parte
1: succede,
0: c'è
1: questa cosa, quindi volevo chiedere agli ascoltatori: voi chi siete dei due?
0: Io ho imparato comunque a non... Allora, forse una volta lo facevo anch'io, ma tanto tempo fa, del stai tranquilla, non ti preoccupare. Adesso ho imparato a dire no, cioè, perché tanto lo stai tranquilla peggiora la situazione. Quindi ho imparato ad ascoltare e basta, quindi magari c'è un semplice sfogo e poi...
1: Oddio, però anche l'ascoltare, scusami, quando tu ascolti però poi rispondi, oppure tipo stai zitta quando lei ti dice...
0: No, rispondo.
1: Non mi dici niente, ma ti sto ascoltando.
0: No, rispondo, però io adesso ho imparato a rispondere in una maniera, cioè: come posso aiutarti? Come posso risolvere questa situazione? E molto spesso, infatti, la mia compagna mi dice: no, non c'è una soluzione in questo momento. Va bene, allora sappi che io ti sono vicino, però non ho la soluzione in mano. Ma certo, perché è l'unica cosa da fare. Allora, lo stai tranquillo è come dire ad uno che è arrabbiato: stai calmo. Cioè, è la stessa identica cosa.
1: Sì, è subito pugno in faccia,
0: sì,
1: capito?
0: Sì. Finiamo con le ultime due: la vita quotidiana. Parlare di organizzazione, routine e responsabilità è un altro segreto delle coppie più felici. Questa comunicazione pratica riduce i malintesi e fa funzionare meglio la vita insieme. Per finire con i pensieri a caso: non tutto deve essere profondo. In una coppia serena a volte basta una battuta o un pensiero improvviso per portare leggerezza e complicità nella relazione.
1: Ed ecco che poi le donne a un certo punto iniziano: se io fossi un lombrico e tu invece fossi tipo una cassetta delle lettere, secondo te ci ameremmo lo stesso?
0: No, vabbè, allora adesso però...
1: Secondo te, se io e te fossimo nel mondo animale, tipo, no?
0: Mia,
1: saremmo comunque compatibili?
0: Oh!
1: Secondo te, se fossimo tipo in un'altra epoca, ma di due estrazioni sociali completamente differenti, tu mi noteresti?
0: Allora, io ti dico solamente che se la mia compagna mi facesse una domanda del genere, io le risponderei: vado a giocare con la Play.
1: Ah, che uomo,
0: ma scusa, ma nel regno animale ci
1: Enrico,
0: ameremo
1: Enrico,
0: ma
1: Enrico, Enrico, se io e te fossimo in un'altra epoca, ma di due estrazioni sociali completamente differenti, allora, secondo te saremmo amici?
0: Allora, questa è interessante però. Di due estrazioni sociali intendi che tu ricchissima e io...
1: Sì, tipo io sono una nobile donna e tu invece sei uno spazzacamino, tipo nel 700, nel 500.
0: Allora, no, perché io ho sempre pensato che tu se avessi soldi saresti stronzissima.
1: È vero, ma è verissimo.
0: Sarebbe una snob di quelli che guarderebbe dall'alto in basso.
1: E invece sono povera e sono figlia del popolo.
0: A me, in un'altra epoca, io spazzacamino, lei di estrazione sociale tipo nobile, mi avrebbe guardato e mi avrebbe detto: guarda questo straccione.
1: No, avrei detto: non mi guardare perché non ti puoi permettere tutto

0: WhatsApp su Radio Company nella Family. Ancora un po' di vocali, dai, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Allora, a me è proprio il contrario, Carlotta. Sono più l'altra parte che tende ad essere troppo preoccupato, che mette ansia, che mette pressione. Quindi cerco sempre di mantenere la calma, anche quando sono preoccupata per qualcosa, tendo a mantenerlo per me, perché se lo metto fuori, l'altra parte mi mette ancora più ansia.
2: Ma sì, quindi lei dice: se io contribuisco anch'io dell'ansia della coppia, si moltiplica e basta.
0: Mamma mia, angoscia più angoscia, sì, fa un'esplosione. Sì. Uno dei due che tiene il punto deve esserci, perché per se l'altro si lascia andare, uno dei due, poi chi c'è?
3: Secondo me dipende molto da il rapporto che c'è. Con il mio ex marito, infatti è un ex marito, la conversazione era: ho un problema, cosa vuoi che sia, il mio è peggio.
0: No.
3: Ma forse da entrambe parti non incolpo lui o non incolpo me stessa. Nella mia relazione attuale, di due persone adulte, con entrambe separate, entrambe genitori, quindi probabilmente con gli stessi problemi, allora si parla e si affrontano i problemi e si trovano soluzioni insieme per l'uno o per l'altro.
2: Insieme, giusto. Io mi trovo molto d'accordo con Valentina che scrive: ovvio che stiamo parlando di una preoccupazione emotiva psicologica, l'unica cosa che si può fare in quel momento è restare lì a ascoltare, essere presenti. Se invece parliamo di preoccupazioni del tipo: oddio, stiamo costruendo casa, oppure non mi trovo bene al lavoro, di norma io presento un piano A, B, C, D, e mi trovo d'accordo perché io sono molto pragmatico. Se invece c'è qualcosa tipo che puoi risolvere davvero, cioè se tu hai un problema con un collega al lavoro, io ti dico: beh, potresti provare a parlarci,
0: sì,
2: potresti provare a confrontarti, per esempio.
0: Poi ci sono dei momenti in cui uno vuole semplicemente lamentarsi,
2: certo,
0: quando è a casa col proprio partner.
2: È vero.
4: Io sono sempre quello che dice: stai tranquilla, andrà tutto bene, da pace.
2: Certo, è come il COVID, ragazzi, andrà tutto bene. Poi abbiamo visto quanto è andato.
0: Lui è un ce la faremo urlato dal balcone. Noi siamo la
5: festa. Spot. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione!
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
5: Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Passo Paradiso, agitare Coca-Cola. Buongiorno amici, dai che c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, si parte sempre da voi, gli affari sono in crescita, questo mese è un po' una montagna russa, ma voi avrete una grande energia, sarete molto sicuri di voi, quindi vi potete solo preparare ad un cambiamento molto interessante nella vostra carriera. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
3: Cosa hai detto?
0: Ho detto 98%. Toro, la carriera, anche per voi, quindi si parla di lavoro, è un po' come un giardino, voi seminate e poi ad un certo punto raccoglierete. Settembre è tempo di pianificazione, soprattutto da questo venerdì sarà tutto un po' più chiaro, soprattutto ormai siamo addirittura d'arrivo, però vabbè, voi seguite i nostri consigli, mi raccomando, sfigometro meno 19, rotometro 90%.
4: Perfetto.
0: Gemelli, lasciate le sceneggiate e prendetevi una pausa, non fate casino, non discutete con nessuno, questo mese serve per definire e poi per concludere. Sfigometro meno 18, rotometro 91%.
5: Carlotta, ma che senso?
0: Cancro, parliamo di lavoro anche con voi, mi raccomando, non tiratevi indietro, questo è il momento giusto per le vostre idee. Sfigometro meno 18, rotometro 86%. Leone, aria aperta, dovete stare all'aria aperta e poi concentratevi per combattere la fatica di queste ultime settimane. Ormai le vostre ferie fatte, dimenticate, ciao e grazie, quindi a questo punto cercate di, non so, magari provare qualcosa di nuovo che possa darvi una buona energia. Sfigometro meno 15 e rotometro 66%. E poi Vergine, lavoro in primo piano, voi siete forti, a volte un pochino scontrosi, però tutto sommato i vostri risultati sono più che buoni, quindi siate pazienti e vedrete che ne arriveranno di altri. Sfigometro meno 19, rotometro 92%.
6: Carlotta, non è che tutti sono in ufficio.

0: Bilancia, siate saggi, non lasciate il sicuro per l'incerto. Per quanto riguarda gli studenti, siete lì a pensare a nuove strade. Pensateci, e poi ad una certa buttatevi, ragazzi. Sfigometro meno 17, rotometro 68%.
1: Alla!
0: Scorpione, la settimana è iniziata con qualche tensione, soprattutto in amore. Esaminate il vostro passato e poi potreste riconciliarvi con qualche ex. Mentre per quanto riguarda il lavoro, preparatevi ad iniziare dei progetti diversi. Sfigometro meno 12, rotometro 26%.
2: Io so chi vince lo sfigometro di oggi, ma non ve lo dico.
0: Brava. Sagittario, attenzione alle proposte lavorative. Risolvete i contrasti con le autorità. Aiuto, che paura. La tensione nervosa è in agguato, quindi attenzione, state allerta. Sfigometro meno 14, rotometro 39%.
3: Che sonno!
0: Capricorno, motivazione alle stelle. Volete vincere, brillare, soprattutto sul lavoro? Agite con calma, preparatevi ad un confronto vincente. Soprattutto a metà settimana siete pronti a conquistare. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
4: Ma vi sembra una cosa normale?
0: Acquario, programmate bene le cose, mi raccomando. E poi, da venerdì, potete agire. Per ora siete solo in fase di programmazione. Avete dei dubbi che però vi permettono di pensare molto bene a chi e a che cosa avete intorno. Sfigometro meno 14, rotometro 48%.
5: Non può le mani, siate nel cielo!
0: E poi pesci, famiglia che potrebbe distrarre dal lavoro. Preparate le idee per quest'autunno. Qualche dubbio di metà settimana, vabbè, non importa. Soprattutto qualche spesa familiare all'orizzonte. Concentratevi sulle cose belle e le nuove idee. Sfigometro meno 16, rotometro 49%.
6: Aspetta, che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente.
7: Ma poverini, non è quelli dei pesci.
0: Ragazzi, cioè.
7: Allora, senti.
0: Siete pronti?
7: Io sì.
0: Vai, 3, 2, 1, via. Ora.
7: Leone.
0: No.
7: Ariete.
8: Capricorno.
7: No. Toro.

0: suggerito. Chi te l'ha suggerito?
1: Nessuno, l'ho sparata, veramente. Non
0: guarda, Alessandro, nulla. Io ti assicuro che se c'è qualcuno che te lo suggerisce.
2: Ma proprio tu parli? Guarda, veramente. Nulla. Proprio tu hai il coraggio di
0: ma
2: dire
0: che vuoi
2: questo
0: io
2: al nostro
0: te, io
2: Alessandro.
0: Io te dovremmo fare squadra contro il cucciolotto.
2: O io e il cucciolotto dovremmo fare squadra contro di te.
0: Non lo so.
3: Che cucciolotto? Fatemo.
0: Tu sei il cucciolotto.
4: Sotto.
0: Sotto. No, adesso la contimi deve avere il coraggio.
3: Siamo in ritardo.
2: È come quando Ale dice: lo sai che cosa è successo all'ultima persona che mi ha detto questa cosa?
0: Niente.
2: Sì, esatto. Ok.
0: Ragazzi, mi avete sbloccato una frase.
2: Sai cosa mi piace dei figli,
0: figli
2: di papà?
0: Di papà.
2: Niente.
5: Ora alza il volume.

0: The show must go on. Loro sono i Queen, qui su Radio Company. Disco alza volume di oggi.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
2: Spot.
0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali.

0: professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Lei è Elisa alle 8 e 5 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Swades, l'ho detto verso Swades. E Miley, io vedi il cantachile avrei perso. Questa è Miley, amici, buongiorno, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme, è arrivato il momento di giocare con il cantachile. Al telefono abbiamo Elena da Vicenza. Buongiorno Elena.
1: Ciao Elena.
2: Ciao, buongiorno, ciao, è un piacere.
0: Anche piacere per noi nostro. È un piacere. Come stai?
2: Tutto bene, grazie, tutto a posto. Sto andando al lavoro rigorosamente in ritardo perché certo. Io ho una problematica
1: con l'orario.
2: Va bene.
1: Ma quindi aspetta, sì. Ma tu sei una che fa ritardo in maniera ricorrente oppure ogni tanto?
2: Sì, ma rimango umile, spesso. Purtroppo spesso.
0: Okay, aspetta, purtroppo, Elena, sì. Cioè, ti faccio un esempio, se tu hai, che ne so, l'orario di in cui ti devi trovarti con qualcuno alle 18:30, tu esci di casa alle 18:30 oppure esci un po' qualche minuto prima oppure semplicemente ti capita, ti trovi tanti imprevisti?
2: No, io non lo so cosa succede, anche se sono in anticipo. Esco di casa alle 18:30, però veramente non lo faccio apposta,
1: sì,
2: è una cosa innata.
1: Guarda, succedeva anche a me che ero un ritardatario. No. Adesso mi prendo con 3 ore in anticipo e così a un certo punto per forza di cose. Senti Elena, conosci il gioco?
2: Dimmi. Sì, vi ascolto la mattina andando al lavoro.
1: Ok, perfetto. E allora, sai che ci sono 8 titoli, devi indovinare l'artista giusto. Un minuto di tempo e se sbagli si torna da capo.
2: Sì, ho un po' di ansia da prestazione,
1: no,
2: speriamo bene, dai.
1: Tranquilla,
2: dai.
1: Tranquilla.
2: Ce la faremo.
1: Ce la faremo, dai, mettiamo la sigla.
2: Come dice Vasco.
1: Tra l'altro, Elena, ho visto che avevi proprio l'immagine di profilo con scritto Vasco, cuori per Vasco.
2: Vasco tutta la vita.
1: Allora, a parte Vasco, vediamo se adesso conosci altre canzoni. Quindi al mio 3 parte il tempo, d'accordo?
2: Sì, ok.
1: Allora, 1, 2, 3. Soldi, Mahmood o Francesco Gabbani?
2: Mahmood.
1: Wonderwall, Depeche Mode o Oasis?
2: Oasis.
1: Sei la più bella del mondo, Raff o Zucchero?
2: Rap.
1: Staying Alive, ABBA o Bee Gees?
2: Bee Gees.
1: La notte, Subsonica o Modà?
2: Modà.
1: Good Life, One Republic o Nirvana?
2: One Republic.
1: Che fantastica storia è la vita, Fedez o Antonello Venditti?
2: Venditti.
1: Il triangolo, Eros Ramazzotti o Renato Zero?
2: Renato Zero.
1: Ma sei bravissima.
0: Ma che forte, ma sei fortissima.
1: Hai visto Elena che allora alla fine alzi la prestazione che non serviva perché sei andata proprio liscia come
0: molto
1: l'olio.
0: Bene, no, molto bene, molto bene.
2: Siete fantastici voi che mettete a proprio agio, grazie.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Grazie a te.
1: Elena, grazie a te, allora ti porti a casa la Company Bag, ti auguriamo una splendida giornata, un abbraccio.
2: Sarà splendida, grazie a voi, vi ringrazio un sacco, un bacione.
0: Grazie, un abbraccio, ciao Elena.
2: Ciao.
3: Inizia sempre con un A.

0: il Chi con David Guetta qui su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, questa è la Family e noi siamo in collegamento con Trevi Meteo e Nico Schiodetto. Buongiorno.
1: Ciao Nikos, buongiorno.
2: Buona giornata a tutti voi, ben ritrovati.
0: Come procede Nikos?
2: Eccoci qui, allora, situazione che in realtà vede pochi cambiamenti dal punto di vista proprio delle condizioni meteo sul nord-est, ma in generale tutto il nord Italia, perché siamo sotto questa campana anticiclonica che insomma da qualche giorno, da questo weekend ci sta interessando, lo farà probabilmente per tutta la settimana, quindi di piogge, di temporali non ne vedremo, è basso, proprio del tutto assente il rischio di temporali, magari qualcosina in montagna, ma proprio di robe fugaci, ecco, insomma è una settimana nel suo complesso soleggiata. L'unica cosa sono le temperature. Siccome si è mossa una massa di aria fredda per il periodo dalle regioni scandinave verso l'Europa orientale, verso anche i Balcani e la Grecia, parte di quest'aria un po' più fresca lambirà l'Italia, ma solamente tra oggi, domani e giovedì ci sarà momentaneamente un calo delle temperature, torniamo in media un pochettino sotto, comunque insomma sono massime che saranno attorno domani 24-25 gradi, non di più, e anche le minime scendono 15-16 gradi di notte, gradi in più, gradi in meno, a seconda se sono zone urbane o meno, insomma, comunque questo è un po' il range delle temperature. Però c'è un calo termico, ma qui dal punto di vista meteo non succede nulla, anzi nel weekend ci sarà ancora l'alta pressione e poi probabilmente proprio a partire dal fine settimana ci attendiamo un nuovo aumento delle temperature, quindi anche se domani entriamo nell'autunno, io direi che nei prossimi giorni, in vista del weekend, ancora un po' di estate.
0: Ancora un po' di estate, invece al sud?
2: E in sud ci sarà qualche temporale, in realtà negli ultimi giorni ci sono stati dei fenomeni temporaleschi in molte zone del sud, anche la Sicilia, e fatalità nelle prossime giornate, ancora qualcosina, soprattutto proprio la Calabria e Sicilia vedranno dei temporali con un po' di vento, e ti direi qui va meglio così, perché insomma dopo l'estate siccitosa un po' di pioggia si sta.
0: Non fa male, perfetto, grazie Nikos, buon lavoro.
1: Ciao Nikos, grazie, buon lavoro a Trevi Meteo, ciao.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
8: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Questa è Casini su Radio Company nella Family. Ciao amici, buongiorno, sentiamo chi c'è.
1: A volte sono io adesso in depressione e mio marito mi dice: ma sì, dai, ce la facciamo. A volte invece è lui. E allora io gli dico sempre: vedi il bicchiere sempre mezzo pieno, mai mezzo vuoto.
2: Allora,
0: non è che ho capito molto bene quello che
2: allora
0: dice.
2: Allora, lei dice che suo marito le dice, cioè cerca di aiutarla, però lei quando si lamenta magari dice proprio a lui il contrario di quello che farei io con te, per esempio. Io dico: vedi sempre il bicchiere mezzo vuoto. Sì. Lei invece le risponde: vedi sempre il bicchiere mezzo pieno, devi vederlo un po' vuoto il bicchiere, capito?
0: Beh, allora, diciamo che, guarda, per come la vedo io, l'estremizzazione di un comportamento dell'altro, cioè della troppa ansia o del troppo relax, cioè del bicchiere troppo pieno, del bicchiere troppo vuoto, secondo me in entrambi i casi può essere pericoloso, nel senso che vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto è pesante, cioè ti appesantisci tu, appesantisci le persone che ti stanno intorno, non vedi le cose in maniera lucida perché sei sempre magari mangiato dall'ansia, sei sempre che trovi cerchi la fregatura dappertutto e quindi vivi male. E poi di conseguenza il tuo vivere male ti fa anche, secondo me, avere dei problemi nelle relazioni con gli altri. Però la stessa cosa è al contrario, cioè chi vede sempre il bicchiere mezzo pieno, chi è sempre troppo ottimista, chi è sempre carico, a pallettoni, che dice sì, anche quella roba lì secondo me a volte non ti fa vedere le cose in modo troppo lucido, sbaglio?
2: No, è vero. Allora, io per esempio tendo ad essere positivo, che non vuol dire però estremamente ottimista.
0: Io lo vedo
2: il bicchiere mezzo vuoto, cioè quindi le vedo i casini che possono esserci in una situazione, ma per non rovinarmi le giornate tendo a vedere anche il bicchiere mezzo pieno, proprio per dire: non voglio stare male, non voglio neanche scaricarlo addosso agli altri.
0: Quello ok, però vi è mai capitato nella vita di avere a che fare con una persona che sdrammatizza tutto? Anche sì, no, quello che non deve essere sdrammatizzato, che tu dici: però una certa basta, c'è una questione anche proprio di regole sociali, no, non è che tu puoi ogni cosa.
2: Io non sopporto le persone che quando stai facendo un discorso serio, per esempio, la buttano proprio lì sdrammatizzando qualsiasi cosa.
0: Capito, Giovanni Cassone?
2: Il nostro gioco è così. Comunque vi lascio con una chicca che io ho imparato da Marco Montemagno. Beh, adesso vedi che sei esagerata.
0: Ma se io fossi Marco Montemagno, Enrico, io e te saremmo amici?
2: Certo, io ti adorerei ancora di più di quello che ti adoro.
0: Forse
2: oggi
0: avremmo una relazione, saremmo
2: fidanzati. Sì, probabilmente sì. Comunque, Marco Montemagno ha detto: chi è pessimista molto spesso ha ragione, chi è ottimista molto spesso ha successo.

0: È da Justin questa canzone, cioè. Ring my bell, che bella. Qui su Radio Company torniamo tra poco con Viviana. Noi siamo la family.
1: Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento. Su Radio Company,
2: un successo del passato
1: e uno del presente, insieme
2: per una grande emozione.

0: Solo nostra.
1: Sì, è solo nostra. E lei è Vivi, è solo nostra.
2: Solo vostra, ragazzi.
1: Ce l'abbiamo solo noi,
2: sì, solo
1: ragazzi.
2: Solo noi.
3: Solo voi, solo per voi.
1: Vi lasciamo con Company Mattinee, Viviana. Noi ci sentiamo domani. Company.

0: come dicono i quelli bravi, grazie Graziella, e sono le 9:01.
1: Ciao,
0: ciao.
2: Radio Company,
3: ciao,
2: Time.
3: Amici.
4: Breaking news. La scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è piena integrazione. Primi bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York, in primo piano il faccia a faccia Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Operazione dei carabinieri di Pesaro Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie Molotov, scattate perquisizioni e sequestri di tablet, computer e smartphone, i 4 indagati sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia all'altra sfida di domani, oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
12: Radio Company 80 Italiano.

0: tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Kelly, Wiz Khalifa, Girls Next Door su Radio Company. Ciao a tutti, buon martedì, matti del mattino, sono Viviana. È il 22 settembre, quindi giornata mondiale senza auto. Riusciamo a non prenderla oggi? Sentiamo un matto del mattino.
1: Giornata mondiale senza macchina?
0: Oh yes.
1: Vabbè, ok, prenderò l'elicottero, ci fossero dei mezzi pubblici, andare a lavorare qua bisogna. Intanto vado a metano, così limito un po' il costo della benzina.
0: Bene, dai, almeno risparmi. Beh, dici, Martino che sa tutto, non tanto, così così ormai anche il metano non ci dà più una mano, non ce la dà più. Vi ricordate lo slogan di un po' di anni fa? Devo dire, l'autobus è abbastanza una giungla, tosta, perché col fatto che sono tornati gli studenti a scuola è pieno di ragazzi, quindi ti trovi già proprio, sali subito alla prima fermata e allora riesci a sederti, se no ragazzi è tosta. A proposito di questo, parliamo di Miley Cyrus, no, ormai solo Miley, perché anche lei ha deciso che non vuole più prendere proprio nessun mezzo. Lei ai suoi stessi concerti ci vuole andare a piedi. Allora, intanto, a parte che c'è Amanda Lear che è incavolata nera con lei perché dice che le ha rubato una canzone, sì, ha proprio detto: cara bella mia Miley, mi hai copiato, la tua Red Lights è molto simile, se non praticamente uguale, alla mia The Sphinx, e quindi o si raggiunge un accordo oppure si procede per vie legali della serie, o cacci il cash o ti faccio causa. Adesso cercheremo di capire se è vero, se c'è una somiglianza. Fatto sta che ha proprio scritto un post bello incazzato con tutta una serie di hashtag: ripoff, copycat, ovvero fregatura, copiona, cioè ci sta andando giù pesante Amanda Lear. Eh sì, si è arrabbiata. Va bene, a parte questo, Miley ha detto che a parte che farà due show speciali all'Hollywood Bowl di Los Angeles il 16 e il 18 ottobre, quindi a breve, e ha dichiarato: ho scelto quella location perché è a pochi minuti da casa e quindi io voglio dormire nel mio letto una volta che ho fatto lo spettacolo, una volta che ho fatto il concerto, io mi voglio mettere in ciabatte e starmene bella bella tranquilla a casa mia. In futuro vorrei una residency stabile, quindi andare in un posto tipo Las Vegas e stare lì mesi, fare i miei concerti lì mesi, e saranno i fan a raggiungermi. Ma non è che questi artisti se la stanno tirando un po' troppo, adesso dobbiamo raggiungerli noi, neanche vengono più, già il biglietto costa un sacco, almeno pagateci il viaggio, che ne dite?

Maria Salvador su Radio Company. Maria, qui c'è la controversia tra Amanda Lear e Miley, perché Amanda dice che Miley le ha praticamente copiato una canzone, The Sphinx, nella sua Red Lights. Dice: è più veloce quella di Miley, però la melodia è assolutamente identica. Allora, noi l'abbiamo velocizzata quella di Amanda Lear, adesso ve le facciamo sentire così capiamo anche noi. Allora, quella di

Vai, andiamo con Amanda. Amanda Lear, The Sphinx. Di troppo veloce. Qualcosina forse. Non lo so, voi vedete somigliare.

0: domanda, dai, non ti arrabbiare. I wish I could be like the king. No, no, non ci sembra simile. Vabbè, dite la vostra se vi va. Voulez-vous rendezvous? Tomorrow, ditecelo. Radio Company, Martine.
1: La scuola è aperta a tutti, deve unire e non lacerare. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è piena integrazione. Primi bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York, in primo piano il faccia a faccia Macron-Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Operazione dei carabinieri di Pesaro Urbino nei confronti di quattro giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie Molotov, scattate perquisizioni e sequestri di tablet, computer e smartphone. I quattro indagati sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia, che domani sera a Torino affronterà la Finlandia. Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service, officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional, centro gomme e centro revisioni, officina meccatronica plurimarche, servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Shifters, Lola Steam su Radio Company. Salutiamo Simonetta che ci sta ascoltando dalla macchina. Adesso la parcheggi e scendi? Certo, come no, visto che oggi è la giornata mondiale senza auto. Ragazzi, mollatela lì e proseguite il vostro percorso a piedi. Anche Miley Cyrus, anzi Miley e basta, ha detto: io andrò ai miei concerti a piedi, devono essere a 10 minuti da casa mia, come sarà a ottobre, perché farà, si esibirà a Los Angeles, quindi proprio a un tiro di schioppo dalla sua residenza, perché non ha voglia di grandi spostamenti, basta, si è stufata, ormai c'ha una certa pure lei. E Miley che è accusata di plagio da Amanda Lear. Allora, vi abbiamo fatto sentire due canzoni, solo che Martino ci ha messo la versione di Malgioglio, probabilmente di Red Lights, non era quella, capito? Quindi avete scritto giustamente, vabbè dai, questa no, o ci avete mandato un vocale.
1: Secondo me le due canzoni non si assomigliano per niente, quindi se la può mettere via Amanda Lear, e anche Miley Cyrus se la può mettere via, lei è la sua palla demolitrice.
0: La palla demolitrice che però nessuno dimentica, quel video è rimasto iconico nella nostra memoria, nell'immaginario collettivo, molto hot. Adesso sentiamo quella vera, ecco, che abbiamo velocizzato anche un pochino, quella di Amanda Lear, abbiamo velocizzato così, perché lei dice è uguale, la melodia è identica, solo che quella di Miley è un pochino più veloce. Anche i suoi produttori, quelli di The Sphinx, la canzone del 78 della Lear, hanno detto plagio totale. Prima Amanda, sentiamola, eccola. Ma questa è sempre lei.

0: Google, Ultranatemu Into the Sun su Radio Company. Allora, ci state scrivendo per quanto riguarda le due canzoni, quella di Miley e quella di Amanda Lear, che l'ha accusata di plagio. E vi l'abbiamo fatta ascoltare e c'è chi scrive: si somigliano moltissimo, è vero? Poi, ciao, sono Loris di Verona, di uguale, quelle due hanno solo il timbro vocale, quindi secondo te non si somigliano. C'è invece chi scrive: ok, adesso sì, sono quasi uguali. E ancora Marta: ciao Matti, secondo me il problema più grande è che Miley non saprà nemmeno chi è Amanda Lear. No, invece no, secondo me non è vero, ragazzi, comunque Amanda Lear ha venduto un sacco di copie, eh? Magari noi che siamo più giovani non ce lo ricordiamo, è stata l'amante di Salvador Dalì, ha avuto una storia d'amore con David Bowie, secondo me la conosce come, poi vabbè, magari è diventata lei più famosa in questi anni e può dire: no, ma Amanda Lear chi? No, no, secondo me la conosce e come.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va?
4: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: C come Company, C come C Radio.

0: My Buddies and Raid, il nostro successo del presente dal passato, The Adventures con Broken Land. Siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Tiny Design su Radio Company, seconda ora insieme, sono Viviana. Ciao a tutti i matti del matinee in giro per l'Italia in questo martedì mattina. Allora, ieri Stefano De Martino ha iniziato a svelare le carte per quanto riguarda la prossima edizione del Festival di Sanremo, quindi quella 2027. Allora, tra le principali novità che cosa c'è? In realtà le serate rimangono quelle 5, ci sarà la gara musicale ma anche lo spettacolo come sempre. La terza serata sarà dedicata alle cover, gli artisti saranno 24, tutti napoletani. Ha scherzato, ha detto, visto che conduco io e il direttore artistico sono io, da bravo napoletano, preparate l'interprete o metteremo i sottotitoli perché non si capirà una parola. No, non è vero, però io penso che a lui dà fastidio dire la quota rosa e da un certo punto di vista secondo me ha ragione, però la quota napoletana sono sicura che ci sarà. 24 artisti, quindi non più 30 come nell'epoca di Amadeus, che interpreteranno un brano italiano o internazionale nella serata dedicata alle cover, come vogliono, con uno o più ospiti, quindi ci può essere il duetto, come no. La serata avrà una classifica e un vincitore, ma il risultato non ribalterà quello del festival, quindi non c'è Borghese in questo caso, cioè non può ribaltare proprio un bel niente, è una serata a sé. La serata performance, questa è la vera novità, infatti in questo caso gli artisti dovranno presentare la loro canzone, ma in una forma diversa, in una forma particolare rispetto alle altre serate, quindi magari con una coreografia, una cosa un po' più eccentrica, proprio come è nello stile dell'Eurovision, perché sarà il vincitore della serata performance a rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2027, non più il vincitore di Sanremo come è stato in questi anni. E poi niente intelligenza artificiale, no, le canzoni fatte con l'AI non saranno ammesse, quindi se le scovano, se le trovano, se li beccano, verranno squalificati, mentre l'autotune è ammesso se ha un senso all'interno della canzone. Per quanto riguarda appunto donne e uomini, non si sa quante donne ci saranno, quanti uomini, perché è la musica quella che conta. E che altro dire, per quanto riguarda gli ospiti internazionali, Dua Lipa è a Milano al momento, perché è andata alla prima della Scala a vedere la traiata, quindi magari potrebbe essere un segno.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Per questa pubblicità 0824 43 732.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: The Weeknd, Blinding Lights su Radio Company. Buon martedì mattina, sono Viviana, ciao a tutti. Allora, stiamo parlando di Sanremo, visto che ieri Stefano De Martino, il direttore artistico e presentatore, si è sbilanciato, insomma, ha svelato un pochino di carte. Sentiamo voi che ne pensate. Vai,
1: ciao Matti. Vivi, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Secondo me l'autotune al Festival di Sanremo è una puttanata galattica, perché se io voglio sentire se è capace di cantare o no un cantante, l'autotune copre anche le schifezze. È brutto da dire, ma è la realtà.
0: Però ormai è stato introdotto già da un bel po' di anni ed è considerato in alcuni casi al servizio della canzone. È proprio una cifra stilistica di alcuni artisti che ormai cantano quasi solo con l'autotune, alcuni ovviamente non tutti. È chiaro che se vuoi sentire proprio il bel canto, la voce bella, non è quello lo stile, che però è assolutamente tollerato e considerato nel regolamento di Sanremo anche per il prossimo anno. Allora, c'è chi scrive: idea della serata performance mi piace, così come il fatto che non influenza la classifica finale la serata delle cover. Sono d'accordo anch'io, la serata performance secondo me è una gran bella idea, perché effettivamente, no, poi il vincitore di Sanremo non è detto che sia all'altezza di uno spettacolo un po' più carnevalesco come quello dell'Eurovision, e noi vogliamo anche quel tipo di spettacolo. Per quanto riguarda gli artisti ancora non sappiamo nulla, però si vociferano nomi come Elodie, Mahmood, Blanco, Tananai, Madame, Geolier, la quota napoletana ci sarà di sicuro, Emma è la sua ex, no? Lui è andato di recente a vederla a un concerto, ne parla sempre strabene, e secondo me ci sarà. Lui, lei ha detto, non ha bisogno del mio invito formale, ma chiaramente spero che ci sia, e secondo me in qualche forma arriverà. Ha invitato invece Salmo, a quanto pare l'ha intercettato durante un volo diretto in Sardegna. Si sono beccati. Oh, grande Salmo! No, vabbè, dai, vieni a Sanremo. Quindi magari ci sarà anche lui. Se voi avete qualche nome che vi piacerebbe vedere su quel palco, oppure volete scommettere su qualcuno, se vi va fatelo adesso al 333 2688 688.

0: Abracadabra su Radio Company. Dai, Abracadabra, facciamo una magia. Chi facciamo comparire sul palco dell'Ariston per l'edizione 2027 di Sanremo? C'è un matto del mattinè che scrive: ultimo, sei riuscito a vederlo a Roma o non ce l'hai fatta? E chi lo sa, magari lo vediamo, non lo so, perché l'ultima volta che è stato a Sanremo ricordo che c'era stata un po' di polemica perché era arrivato secondo e un po' aveva rosicato, c'era, sì, la gara mi sa che a lui non è che piaccia tantissimo. Mario che ci scrive: i Gialisse, tutti vorremmo questa cosa, perché sono 30 anni, no? Che ci provano, però nel momento in cui riuscissero ad arrivare poi finisce un po' la magia dei Gialisse, e quindi secondo me a loro per continuare questa epopea conviene che non vengano scelti neanche questa volta, così continueremo a tifare per loro nei secoli dei secoli. Allora, oggi 22 settembre è quel giorno in cui dobbiamo cambiare un attimino il nostro vocabolario, dobbiamo iniziare a dire outfit of the day oppure street style o dress to impress. Eh sì, perché inizia la Milano Fashion Week, quindi sentiamoci legittimati a utilizzare tutte queste parole in inglese di cui ignoriamo completamente il significato, ma fa figo soprattutto a Milano, e ci sono un bel po' di star che stanno passando proprio da lì, quindi tra poco ne parliamo.
1: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
5: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
6: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7:32.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Cazzai, che sembra una parolaccia, invece no, occhi di gatto. Cazzai, Animal su Radio Company. Allora, ci state proponendo i nomi per il prossimo Sanremo, o meglio li state proponendo a Stefano De Martino. C'è chi scrive: io vorrei Fedez, ogni canzone è una poesia. Beh, insomma, ogni canzone è una bella stilettata a qualcuno dell'entourage, della famiglia, anche contro se stesso. Battiti, mi piace Battito, mi piaceva molto, devo dire. E poi io ho un trio, potrebbero cantare insieme Scialpi, Ivan Cattaneo e Denaro. Ah, proprio siamo nella modernità. Festival di Sanremo 1962, probabilmente un po' più avanti. E un vocale, vai, sentiamo.
1: Buongiorno Vivi.
0: Ciao,
1: no,
0: buongiorno.
1: Io i Giallis li farei partecipare e li farei anche vincere.
0: Oh.
1: Due partecipazioni, due vittorie, entrerebbero nella storia.
0: È vero, entrerebbero nella storia, però vabbè, quello è, devi star lì a televotare come un pazzo, perché comunque non è che lo possiamo prevedere. Magari ci fosse anche lui, Cesare Cremonini, in gara, la vedo un po' difficile, ma siamo pronti ad ascoltare la novità. È tornato con un album a sorpresa, la canzone Paparazzi.
2: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
3: New track.
4: New track.
2: Una nuova

La novità di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi, appena ascoltata su Radio Company. Nomina anche Diletta Leotta nella canzone. E di paparazzi ce ne sono tanti in questi giorni a Milano, che si prepara a vivere il suo momento più fashion, più glamour. Usiamole tutte queste parole perché è iniziata la Milano Fashion Week proprio oggi, quindi una settimana di moda, di lusso, di grandi marche, di brand, di ospiti e di star. Infatti la Galleria Vittorio Emanuele si sta trasformando in un esercizio di street style. Arriva Vogue World e non è che è una semplice sfilata, sarà una fashion experience, un major event, posso dirle tutte, un gigantesco who's who. Che cosa vuol dire? Non lo so. C'è il front row, che sarebbe la prima fila in passerella. Vabbè, blindatissima chiaramente, e un sacco di persone pronunceranno iconic. Mi metti pure così la musichetta, quella da sfilata. Allora, è già stata avvistata Jennifer Lopez, ve lo dico, chiaramente con la sua allure. Comunque sta sempre dalle nostre parti ultimamente, magari si è trovata un fidanzato italiano, e prima a Venezia, adesso a Milano. Dua Lipa, l'ho citata prima, è stata alla prima della Scala e ha trovato anche il tempo per un beauty appointment, ovvero la giretta. Vabbè, pure lei è a un certo punto, scusami, è sempre in viaggio, si dovrà depilare. Beyoncé sembra che possa arrivare anche Queen Bee, e chiaramente Milano è già crazy in breaking news. Anna Wintour in breaking news, cioè già sono tutti, capito, allerta, impazziti all'idea, anche solo all'idea che possa palesarsi Beyoncé. Tra le presenze più attese anche Vittoria Ceretti, che chiaramente si porta appresso l'idea che possa arrivare anche Leonardo DiCaprio, che sarà nel caso munito comunque di cappellino, occhiali per non farsi riconoscere. A Leo, so 20 anni che lo fai, ormai ti abbiamo beccato da mo'.

0: con Ocean House su Radio Company, Lights on Milano, perché c'è la Milano Fashion Week. Vi sto elencando un po' quelli che sono gli ospiti più attesi: Naomi Campbell, Bianca Balti. Beh, non hanno bisogno di particolari introductions loro, no? Bisogna buttare dentro parole in inglese, capito? Questo è il gioco. Allora, sul fronte performance ci sarà Roberto Bolle, pronto a firmare una solo di danza che promette di aggiungere alla serata quel minimo di artistic statement necessario. Poi spazio anche allo sporty glamour, perché ormai, voglio dire, Yannick Sinner, Arianna Fontana, Kimi Antonelli sono delle star anche loro. Kimi Antonelli fresco anche della vittoria al GP di Monza. E poi altri fashion moment con Gali, Carlo Cracco per completare la guest list. Very Milan, direi, no? Che ne pensate voi? Secondo me sì, perché questo runway, questo red carpet, questa social scene ha bisogno di grandi star. È appena arrivata anche Diva Cassel, la figlia di Vincent Cassel, e Monica Bellucci. Vabbè, ma noi, scusate, noi che facciamo? Non ci fanno i paninari. Guarda che i paninari sono quelli che pure ai concerti alla fine non pagano, riescono a vederlo anche meglio di altri. Quindi non è da sottovalutare il momento in cui cambieremo lavoro, perché ci serve, perché è necessario. Vabbè, non entriamo nella guest list, ma almeno per strada, così, a fare un po' di VIP watching, quello sarà open to everyone. Avete capito qualcosa? Ragazzi, matti del matinè, grazie per essere stati con noi anche oggi fino alla fine. Senti che glamour, senti quanto siamo sofisticati. Ecco, già, beh, è durato un attimo proprio, quanto un gatto in tangenziale. Tra poco un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State con noi.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Giochiamocela sul finale, questa Flamenco Paranoia di Samurai J, il nostro successo del presente, dal passato Missing Persons con Destination Unknown. Ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, saremo on top dello scivolo, metà settimana, voi protagonisti con la corrida che incredibilmente torna, datevi da fare, vi prego, perché stiamo raschiando il fondo del barile, ve lo dico, è un attimo che la cancelliamo dal palinsesto, quindi freddure, barzellette, quello che volete. Poi domani è anche il 23, quindi bucio di culo, spero sia una giornata fortunata per tutti, e sarà purtroppo per noi che amiamo questa stagione anche la fine dell'estate. Va bene, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao su Radio Company, un minuto alle 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, sottolineando il ruolo fondamentale della scuola come leva di integrazione per tutti i giovani, inclusi figli di emigrati. Ha ribadito che le istituzioni e gli insegnanti non devono essere lasciati soli ad affrontare sfide come bullismo e violenza. Mattarella ha messo in guardia dall'uso passivo della tecnologia, esortando a formare menti libere e a investire sul futuro attraverso la conoscenza. Il presidente francese Macron ha avuto un colloquio a New York a margine dell'Assemblea dell'ONU con Donald Trump. I due leader hanno discusso della necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggior forza i nostri amici ucraini in termini di missili intercettori. Macron ha ribadito su X il sostegno della Francia all'Ucraina, affermando che anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco per affrontare l'inverno. Durante l'incontro sono state esplorate anche diverse soluzioni per la riapertura delle vie di comunicazione. 4 vittime e 6 feriti in un attacco russo contro un'azienda del Dnipro. Siamo in Ucraina. Secondo le autorità locali potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie. I siti industriali colpiti sono stati 3, oltre a quello dove si contano le vittime, anche quelli di Kivlivy e di Pavlorad. Mosca ha impiegato anche i missili ipersonici Zircon. Kiev si conferma vulnerabile ai missili russi. Chico Forti, detenuto da 26 anni per omicidio a Miami nell'88, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, potrà quindi uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Dopo 25 anni trascorsi in carcere in Florida, Forti è tornato in Italia 2 anni fa. I carabinieri di Pesaro Urbino hanno eseguito un sequestro nei confronti di 4 giovanissimi ragazzi residenti anche nelle province di Rimini e Bologna. Sono accusati di aver fabbricato e preparato Molotov. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero testato le bottiglie incendiarie in aree isolate prima di essere scoperti. Lo sport, definiti i quarti degli europei di pallavolo, la Slovenia supera 3-0 la Serbia e sfida il Belgio, mentre a Sofia si giocano Polonia, Germania e Francia, Romania. Mercoledì al Palavela Torino, Belgio-Slovenia, poi alle 21 Italia-Finlandia. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company.

0: sono Peggy Gou e Aria Star. Il disco si chiama Woman ed è il disco che apre Signores.
1: Ehi, Signores.
0: Sì. Signores.
1: Vabbè, se io con le ipotetiche non ci vado d'accordo.
0: Oh, che fatica.
1: Ho

0: La mia paura.
1: Io sono carica a pallettoni. Oggi segna per me il giorno di una nuova vita.
0: Sì.
1: Oggi per me è un nuovo inizio.
0: Ecco.
1: Il mio obiettivo è diventare una donna sportiva. Forte.
0: Sì.
1: Forte fisicamente e forte mentalmente.
0: Sì, sì.
1: Niente mi potrà mai scalfire. No.
0: Certo.
1: Io volevo. Ma guarda.
0: No.
1: Martino,
0: aspetta, Martino, qualcosa di emozionale, un qualcosa di imperioso, cioè una. No!
1: È davvero così poco credibile che io voglia diventare una donna sportiva?
0: No, certo, che
1: io voglia diventarlo, sì. È credibile che io lo diventi.
0: Non si sa
1: è.
0: Mai, guarda, che voglio dire, non, le cose ci hanno stupito tante volte nella vita, tante
1: ecco.
0: persone, quindi le cose potrebbero anche avverarsi.
1: E chi lo sa, fatto sta che sono infognata completamente con un nuovo reality, in realtà scopiazzato da un format giapponese, che è Physical, da 100
0: sì.
1: a 1, con i 100, con i 100 atleti più forti,
0: sì.
1: più potenti,
0: sì.
1: con i corpi più scolpiti.
0: Ecco, già siamo eliminati.
1: Con la mente, sì, per adesso, con la mente più forte.
0: Anche.
1: Niente li può fermare.
0: Sì.
1: Perché loro con la loro mente controllano il loro corpo. Mi gira la testa solo pensarlo. Solo a dirlo, in questo momento mi sta
0: adesso,
1: girando la testa.
0: Primo allenamento fatto, speriamo il secondo.

0: Vince, che salutiamo Vince soprattutto.
1: Ciao Vince.
0: Allora, motivatori
1: no,
0: all'ascolto.
1: Non è vero, sì, siete dei miscredenti.
0: No, ti stanno motivando invece.
1: Ma non mi pare. Cioè, scusa, lui mi ha scritto: Giuli, mi pare di aver sentito le stesse parole lo scorso anno.
0: Sì, ma vedi che questa. No, vuol dire che alla fine. Un anno ci è voluto, ma tu adesso sei convinta perché avevi bisogno dei giusti maestri, dei giusti esempi.
1: Certo.
0: Da soli a volte non ce la si fa.
1: Mi scrive Snack Mania, Giuli, sportiva con le borse della spesa.
0: Sì.
1: Effettivamente, questa mattina sono andata a comprare la cassa d'acqua. Ho preso apposta perché sono tosta.
0: Sì, quella da mezzo litro.
1: No, quelle da 2 litri. Cassa da 6 sì. Bottiglie da 2 litri.
0: Sì.
1: Avevo anche parcheggiato lontano. Apposta perché sono tosta.
0: L'hanno soccorsa solito, a metà parcheggio.
1: No, di solito ogni metro e mezzo più o meno faccio sì. Una pausetta e la appoggio. E invece con la testa dicevo
0: sì.
1: Il dolore non esiste.
0: Ah.
1: Sei forte.
0: Sì.
1: Queste casse d'acqua non pesano niente.
0: Sì, c'è stato uno
1: svenimento. Mi sono spaccata le dita e sono svenuta.
0: Ah, spaccata?
1: Però, sì, rotta le dita e sono svenuta. Però le ho portate
0: sì.
1: Fino alla macchina.
0: Sì, infatti a casa non ha acqua perché è rimasta lì.
1: E comunque sembra che sia meglio non fare sport, secondo qualcuno.
0: Perché?
1: Scrivono: attenzione Giuli, non fidatevi di chi fa jogging, sono sempre loro che trovano i cadaveri.
0: È vero.
1: Ci pensi.
0: O la bicicletta nel parco, perché anche quella c'è. Comunque a quanto pare c'è qualcuno che è addicted di quella stessa serie televisiva
1: sì? Perché
0: ha guardato anche la serie messicana.
1: Oh sì.
0: Lì devono suonare il banjo.
1: Col sombrero. Chi ha il sombrero più grosso?
2: Radio Company, Snack
3: Radio Company. Spot.
2: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Svuota tutto!
6: Svuota tutto!
5: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
5: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
10: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio, Benevento. Contatti allo 0824
9: 58 768.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Bob Sinclair e Keisha con I Can Wait. Io non posso più aspettare.
1: Sì.
0: Ormai nella mia testa sono proiettata campionessa olimpica tra 5 anni.
1: No, 5 anni no, le hanno già fatte tra 5 anni le Olimpiadi. E l'hanno fatta poco tempo fa, cosa
0: ogni
1: mancherà?
0: Quanto, ogni,
1: so, ogni 4 anni.
0: E allora tra 4 anni?
1: Tra 3 anni più o meno, insomma,
0: sì.
1: Così.
2: Campionessa di tramezzino.
0: Allora, intanto ogni atleta sa, sì, che ogni tanto bisogna concedersi uno sfizio.
1: Certo.
0: Quindi se io ho qui vicino a me 2 tramezzini al tonno, è perché devo entrare anche nell'ottica di atleta.
1: Ma certo,
0: capito?
1: Ma va benissimo, poi il tonno, c'ha gli omega 3, c'ha tutte queste
0: hai
1: cose.
0: Hai le proteine,
1: qua.
0: Ma hai anche il carboidrato, e
1: certo,
0: hai il gusto della maionese, che comunque è fatta di uova.
1: Fatta di
0: quindi
1: uova,
0: proteine.
1: Proteine, ma certo, un pasto completo. Quando ti dicono è un pasto completo.
0: Il tramezzino al tonno, ragazzi,
1: sì,
0: tonno e cipollina. Hai anche la verdura.
1: Ah, meglio di così. Poi
0: è
1: le
0: perfetto.
1: Cipolle fanno bene, sono degli antibatterici,
0: certo,
1: vanno da Dio.
0: Anche per l'influenza,
1: ma
0: capito?
1: Sì.
0: Per combattere, per attivare il sistema immunitario.
1: Ma sì, ma guarda.
0: Benzino col tonno.
1: Secondo me, all'interno di questo format televisivo, la Canalis. La mia domanda è che ci c'entra la Canalis.
0: Beh,
1: però
0: la Canalis è molto forte. Allora, stiamo parlando, per chi si fosse collegato adesso, stiamo parlando di Physical Italia da 100
1: a 1.
0: A 1. Ovvero la reunion dei 100 più atleti, più forti o comunque personaggi più forti in Italia che si sfidano,
1: sì,
0: e poi uno solo di loro sarà il dio.
1: Quindi
0: più forte.
1: Ci sono atleti, anche atleti olimpici, perché c'è
0: caspita.
1: Federica Pellegrini, c'è il grande Yuri Checchi, c'è Tania Cagnotto.
0: Sì, poi ci sono anche, c'è Andrea Minguzzi, medaglia d'oro olimpica, lotta greco-romana, quindi ci sono campioni italiani di judo, di arti marziali, sono tutti fortissimi. E poi c'è Elisabetta Canalis.
1: che però con un sorriso ti stende.
0: In realtà, signori, Elisabetta Canalis è fortissima. Lei intanto è campionessa, non so adesso se ha effettivamente delle qualifiche o delle medaglie. Però un calcio di Elisabetta Canalis ti stende. Lei fa kickboxing.
1: Sì, certo, perché lo fa col tacco appuntito.
0: Ma
1: cioè ti entra nell'occhio praticamente.
0: Sei frivolo.
1: No,
0: sei frivolo e hai dei pregiudizi. Perché Elisabetta Canalis,
1: non
0: a parte
1: vero.
0: Il nome da velina.
1: No, ma è bella, bellissima.
0: Ma a parte
1: lei,
0: la bellezza, lascia stare.
1: Vabbè,
0: è fortissima.
1: Sì.
0: Se è lì, voglio dire che sia stata eliminata subito, non vuol dire niente.
1: Ma non devi spoilerare, c'è gente che non ha visto la prima puntata.
0: Non è vero
1: puntata.
0: Che è stata eliminata subito,
1: ecco.
0: Tra l'altro. Quindi.
1: No, non è stata neanche accettata.
0: Ma non è vero. Comunque c'è anche chi ci ha scritto: io mi sono sparato le prime 4 puntate.
1: Sì.
0: Hai notato, Giulia, che sono rimasti in gara solo quelli normali? Quelli tutti grossi, da bombe, tutti a nanna.
1: Ma perché è mente.
0: Intanto è mente. E ovviamente un campione olimpico ha la testa, che magari un bodybuilder magari non ha, perché
1: certo.
0: Non ha ancora affrontato competizioni dove serve così tanta testa. E poi, ragazzi, i muscoli da campione olimpico, i muscoli delle bombe che uno si fa per essere più grosso, non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro.
1: No, infatti è come quando cucini la carne in padella, quella un attimo così con tanti additivi diventa piccolina.
0: Capito, sei tutto gonfio, ma alla fine è più forte il carpentiere.
1: Vedi,
0: quello.
1: Vedi che
0: grosso.
1: Siamo affini, tu pensi allo sport, io al cibo, ma siamo concatenati.
3: Radio Company.

0: La fiera del manzo.
1: Mamma mia, poi anche il manzo magrino.
2: Quello che non lo so se mi attrae. Perché sai qual è la differenza? Che l'italiano mediterraneo. Cos'è Bruce Lee? L'italiano mediterraneo è alto, moro, grosso, peloso e sudato. Sì. È proprio bestia.
1: Ma poi ha questi occhi impregnati proprio di selvaggio.
2: L'asiatico, per quanto manzo possa essere, è molto pulito, difficilmente vedi un asiatico coi peli e la barba. Io gli asiatici me li immagino tutto nervo, tutti secchi,
1: veloci, però
2: velocissimi, che con un calcetto ti spezzano una tibia, però tutti puliti.
1: Solo che io stavo andando a vedere i partecipanti, tutto questo sono nomi tipo Yoon Soo-bin, poi Kim Dong-yung, Jang Yeon-sil. E poi si trova anche Amotti? E Robert Whittaker.
2: Sembra
1: uno di scuola di polizia.
2: Ma Robert Whittaker è un campione di arti marziali, credo, ma non è asiatico.
1: Si vede che è andato a vivere lì. Dice, faccio un giretto e sono
2: comunque
1: bravo.
2: Comunque ci scrivono: no, Giulio, lo devi vedere prima di giudicare. Va bene. Farò questo sforzo, ragazzi.
1: Questa sera.
2: Per la scienza.
3: Sì. Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: nuova collaborazione tra Carole e Bruno Mars.
1: Tutta la poesia che poteva esserci in questo finale meraviglioso.
0: Carolina G e Bruno Mars con Still alle 11.41. Buongiorno amici, state ascoltando Snack. Giuli Pegoleo e Martino, siamo tempestati di foto di Manzi.
1: No, ma
0: al 333-2688-688.
1: Mamma mia.
0: Tutti che ci mandano le foto dei coreani e degli asiatici più forti, depilati e unti e fighi in assoluto.
1: Ma sì.
0: E io vi ringrazio per questo, amiche.
1: Cioè addirittura che chi mette in dubbio se stesso in tutto questo?
0: Ah, sì. Perché? Andrea ci ha scritto: ho visto la versione Asia di Physical da 100 a 1, il reality dove si sfidano i più forti. Dice: da etero, per alcuni fisici ho vacillato.
1: Ah, vedi, non ti preoccupare, è una strada che si può intraprendere. Non è mica un problema.
0: Ah, non è mai troppo tardi, non
1: appunto.
0: Si sa mai, certo.
1: Poi qualcuno dice: manda una foto di questo blonde, ok? Dice: ecco perché vorrei trasferirmi in Corea del Sud. Lui è uno dei motivi, Christopher Bang Chang.
0: Già che uno si chiama Bang
1: Chang
0: di cognome.
1: Eh sì, perché
0: un nome è una garanzia.
1: Bang Chang è un po' figurativo di pistola asiatica, perché c'è un finale un po'
0: sì,
1: così.
0: Sì, è anche un po' onomatopeico. Infatti. Secondo me. Ciao, sono Christopher Bang Chan.
1: Sì, che è uno tipo di K-pop, K-drama, cosa del genere. Sembra, tra l'altro sembra Goku in versione Super Saiyan. Mm-hmm. Però più o meno c'è
0: sì,
1: questa
0: fichissimi.
1: Cosa. Però voglio dire, voi li sentite anche a volte che urlano, no? Che quando fanno lo sforzo c'è questa buttar fuori.
0: Se ci pensate nell'urlo quello però che viene davvero da dentro, dalle viscere, tu butti fuori non solo tensioni, stress, dolore se ce l'hai dentro, ma riesci anche a caricarti un sacco
1: sì.
0: E a prendere forza, addirittura forza fisica, cioè stai per mollare, fai e magari resisti ancora un pochino,
1: certo,
0: no? perché l'urlo
1: se
0: è
1: vai
0: così.
1: A vincere dei blocchi emotivi o psicologici e lì ti riappropri ovviamente del tuo equilibrio, no? Mm-hmm. del tuo neutro. E
0: sono cose che si fanno sia nello sport, anche nel teatro
1: insomma, si fa.
0: Urlare è sempre un grande esercizio che fa sempre bene, lo sanno anche a Chicago, è una notizia che abbiamo letto questa mattina. Le persone tutte le domeniche si riuniscono così per strada in un punto della città per urlare insieme a squarciagola e liberarsi da stress, tensione, dolore e prendere forza, e quindi ovviamente fatelo voi.
1: Ah sì, no, fatelo, è una cosa molto bella. Allora, se volete urlare
0: sì,
1: facciamolo. Allora, ovviamente se avete voglia, insomma, con messaggio vocale, perché scritto la vedo dura.
0: È facile, è difficile da
1: quindi
0: scrivere.
1: Dai, messaggio vocale, noi vi aiutiamo a liberarvi di tutte le vostre, di vostri blocchi, le vostre impurità emotive.
0: Impurità?
1: Certo, vanno in profondità. Al 3332-688-688.
0: Sapete, okay, che fa bene?
1: Fa bene.
0: Sapete che può farvi diventare più forti fisicamente, può farvi liberare da tutto lo stress e il dolore accumulato, e quindi noi siamo qua per voi.
1: Sì.
0: Mi raccomando, ora, da questo momento,

0: con Whisper qui a Company Snack. Allora vi abbiamo dato la possibilità di fare questo esercizio, ovvero urlare, sì. Che sembra facile, in realtà è un esercizio difficilissimo, estremamente liberatorio, quindi noi abbiamo detto se qualcuno lo vuole fare noi ci rendiamo disponibili.
1: Certo, che siate in macchina, che siate a casa, che siate dal dentista, potete sfogarvi, tanto è colpa sua, quindi non importa, vi abbiamo chiesto proprio questo. Allora noi i messaggi li abbiamo, ma piccolo disclaimer.
0: Sì, assolutamente, se vi dà fastidio comunque il volume alto magari abbassate leggermente il volume della radio. Però diciamo
1: o le cuffiette, se ci state ascoltando con le cuffie abbassate. Silenzio, abbassate il volume in questo momento,
0: sì.
1: Perché qui su Radio Company ci sono i vostri sfoghi, i vostri urli, ora! È l'ultimo!
0: Aiuto, ecco,
1: rinchiusi
0: credo
1: subito.
0: Che queste tre persone adesso stiano bene, stiano assolutamente bene.
1: I loro vicini no. Neanche noi tanto. Però
0: funziona, provate a farlo in un luogo in solitudine, cose varie, magari su un monte, attenzione alle valanghe,
1: alle frane,
0: poi,
1: esatto.
0: Frane varie, però questo funziona.
2: Radio Company Snack. Radio Company Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Tempo di pensare all'estate.

0: tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: C'come Company, C come C Radio.

0: Poppy con Don't Stop, il nostro successo del presente. Dal passato invece Rockwell con Somebody's Watching Me, in chiusura della nostra prima ora.
1: Dai, sta arrivando la seconda perché sono le 12 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,5%.

0: 1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri Tajani.
1: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
0: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Company.
4: Spot.
5: È tempo di pensare all'estate.
6: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
7: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
7: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Top Car Service.
12: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
13: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
14: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
15: Disco Doc 70-80.
11: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
15: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

0: Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Pink con What About Us, bellissima, d'altra parte grandissima, grandissima artista.
1: E proprio di grandi artisti parliamo, io vorrei restare, noi vorremmo restare su questa linea di romanticismo, perché a novembre dell'anno scorso, 2025, abbiamo perso, tutta l'Italia ha perso una grande, grande artista.
0: Sì, stiamo parlando di Ornella Vanoni, stiamo parlando di una grande voce, una grande artista, una capacità musicale, espressiva, veramente uniche.
1: E oggi sarebbe il suo compleanno, 22 settembre, avrebbe compiuto 92 anni, e quindi noi ci teniamo a farne ascoltare almeno un pezzetto per un omaggio per quella che è stata una delle più grandi voci che abbiamo qui in Italia.
2: Volta in più, che cosa può cambiare?
1: 55 milioni di dischi venduti.
0: Sì.
1: Carriera iniziata nel 1956.
0: Ma tra l'altro ha lavorato con tutti i più grandi al mondo, veramente, creando anche degli album veramente d'avanguardia rispetto alla musica del tempo.
1: È stata la prima artista nella storia del Festival di Sanremo a ricevere il premio alla carriera nel 99 e unica donna e prima artista in assoluto ad aver conquistato due premi Tenco e anche una targa Tenco.
0: E questa è una delle canzoni più famose, insomma, con cui noi la volevamo ricordare, per cui grazie.
3: Io la so anche in Italia, se vogliamo.
0: Cioè, ci voleva il momento. Tragico, vuoi dire qualcosa?
3: No, guarda, sono qua, mi sto facendo una cannetta.
1: Guarda, l'emozione mi ha fatto diventare un po' Eugenio Massari.
0: Ecco, ci volevo arrivare effettivamente a questo.
3: Amore, fai presto.
0: Mamma mia, il karaoke di Eugenio Massari veramente non l'avevo mai sentito.
1: Scusa, Ornella.

0: l'orologio del 2022 di Gali, si chiama Fortuna. Speriamo che uno di voi abbia fortuna tra pochissimo, perché...
1: perché in palio come ogni giorno un buono spesa del valore di 50 euro.
2: Radio Company, snack Radio Company.
3: Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era il 3,4%, lo rileva l'Istat. Delusione nel governo perché l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Si apre a New York l'Assemblea Generale ONU. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz, l'Italia rappresenterà dal ministro degli esteri italiani.
4: L'obiettivo è quello di liberare lo stretto di Hormuz, così come oggi chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides.
3: È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne nel Parco dell'Arrivore a Torino. È un 20enne di origini egiziane, individuato dopo la denuncia avanzata dalla famiglia della vittima. Oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi della curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore. Da Nicola Compagnone è tutto, più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus Blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: direttamente dalla Sardegna, Ayo.
1: Ayo, che male, ma dai.
0: Con Rapture. Allora è arrivato il momento di giocare, per cui sigla.
2: Snackpot, che buono.
0: Allora, ve l'abbiamo anticipato prima, anche oggi regaleremo il buono spesa del valore di 50 euro da utilizzare in tutti i supermercati, i punti vendita dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv. Sono tantissimi sul territorio, quindi andate a vedere sul sito, trovate quello più vicino a voi.
1: C'è anche un altro sito che vi invitiamo ad andare a controllare, che è quello di Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, sito omonimo, se cercate su internet lo trovate subito, ed è un sito che racchiude tutte le aziende e le famiglie che producono qui nel nostro territorio e che quindi ci fanno avere per forza di cose prodotti di grande qualità.
0: Le trovate nei supermercati tutte queste ovviamente proposte e contrassegnate da un bollino giallo, cioè su alcuni c'è anche scritto Radio Company.
1: Ah sì, questo lo diciamo per nostro grande orgoglio.
0: Sì, infatti. Allora, in tutto questo, per portarselo a casa basta rispondere correttamente alla domanda che adesso Giulio vi porrà, e poi mandare un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome e la provincia e ovviamente la risposta corretta.
1: La risposta corretta a questa domanda, per favore. Suspense. Grazie. Per 50 euro in palio. Secondo la leggenda cinese, a quale mitico imperatore ed erborista si deve la fortunata scoperta del tè? A. Confucio. B. L'imperatore Shennong. O C. Sun Tzu.

0: Sono Tame Impala e Jenny con Dracula, il remix. Quando è arrivato il momento, amigos e amigas, sì, di premiare uno di voi.
1: Sì, prima facciamo la verifica, perché è stato veramente, diciamo così, un'ecatombe.
0: È stato un'ecatombe,
1: gioco,
0: eh sì. Parlavamo della scoperta del tè. A quale grande imperatore ed erborista, secondo la leggenda cinese, viene attribuita questa cosa? Tutti, la maggior parte di voi ci avete risposto Confucio.
1: Beh, d'altra parte la risposta a qualsiasi domanda del Trivial Pursuit, Confucio.
0: Nessuno ha detto Sun Tzu, anche perché Sun Tzu cazzo.
1: No, perché si presentava in quel momento della serie, io Sun Tzu.
0: Io Sun Tzu. E non se l'è cagato nessuno. La risposta corretta invece, signori, era la B, l'imperatore Shennong. Leggenda narra che alcune foglie di un albero di tè caddero nell'acqua bollente che lui stava sorseggiando nel suo giardino.
1: Perché
0: lui beveva solo acqua calda.
1: Chi che non sorseggia acqua bollente ustionandosi l'esofago ogni
0: Bene,
1: giorno?
0: L'ha fatto lui, l'imperatore Shennong, grazie per aver scoperto il tè.
1: Però il tè adesso ha portato fortuna alla persona che si porta a casa i 50 euro che è... Alessandra di Mestre,
0: Alessandra,
1: provincia di Venezia, provincia, comune di Venezia, Mestre, Venezia e provincia di Venezia.
0: Sarai ricontattata molto presto, Alessandra, per tutti i dati sulla destinazione del buono.
1: Brava, sì sì, per la spedizione.
0: Spedizione, grazie.
1: Vabbè, comunque la destinazione,
0: per la destinazione
1: è casa sua.
0: Del buono, tutti gli altri non vi preoccupate, perché potete riprovarci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti, dal 1908 la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Bentornato Vittorio Ferro in studio. Dalla redazione arrivano in anteprima i titoli principali di Company News, con in primo piano le tasse.
4: Infatti si riparte ancora da lì tra poco, pressione fiscale che sale e peggiora il deficit. Lo dice l'Istat, parla di aumenti al 42,9% e al 3,1%. Poi Macron che incontra Trump, più sostegno a Kiev. Fabbricavano Molotov, indagati 4 giovani tra Pesaro, Rimini e Bologna. Caro luce, gas per la crisi del Golfo, i prezzi è stato stimato più 11% in 6 mesi. Autunno in arrivo e anche influenza stagionale dietro l'angolo. Faremo un focus su questo. Cronaca Sport tra poco su Company News.
5: Radio Company. Sport.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza, da quello giornaliero a quello settimanale, a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
9: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.

0: Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Qui a Snack in chiusura. Per il passato abbiamo risentito i Cure, The Cure con Lullaby, e invece per il presente Julie insieme a Bresh con Serenamente.
1: Allora io mi sto chiedendo se siccome abbiamo parlato di sport durante questa puntata, se parlare di sport così intensamente come ne ho parlato oggi già vale
0: oretta di sport.
1: Perfetto,
0: detto.
1: E allora adesso noi possiamo andare a casa, ci spaparanziamo sul divano e ci risentiamo domani.
0: È uno sport anche quello, lo faremo per voi, certo. Quindi dalle 11 alle 13 ci ritroverete tonici e soprattutto
1: gin tonici
0: da tutto questo. Giulio Pego, Leo e DJM. Adesso la parola va a Vittorio Ferro, il momento di Company News.
1: Grazie a tutti per la compagnia, un bacio, a domani, ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego,
3: sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Sono le 12, quasi le 13.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Ucraina, 4 vittime, altre 6 persone sono rimaste ferite in un attacco russo contro un'azienda nella città di Dnipro. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono perché potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie dell'azienda danneggiata da un attacco nemico, hanno dichiarato i soccorritori. Gli attacchi russi proseguono mentre il presidente ucraino Zelensky incontra Donald Trump a margine dell'Assemblea dell'ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Cambiamo argomento, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si è attestato a meno 3,1% nel 2025, in lieve calo rispetto a meno 3,4% del 2024. Lo comunica l'Istat confermando i dati definitivi sui conti economici nazionali. Il PIL in volume ha registrato una variazione dello 0,6% nel 2025, in rialzo dello 0,1% rispetto alle stime precedenti. Nel 2024 la crescita del PIL è stata dell'1,1%. La pressione fiscale è salita al 42,9% del PIL. Commenta il ministro Giorgetti, purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come avevamo sperato. L'ex imprenditore trentino Chico Forti, detenuto da 26 anni in carcere per l'omicidio di Anthony Daly Peak a Miami nell'88, ha ottenuto la semilibertà. La decisione è stata presa dal Tribunale di Verona. Forti, che ha sempre gridato la sua innocenza, potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per poi rientrare la sera. L'uomo ha trascorso 25 anni in custodia in Florida prima di essere trasferito in Italia. Un ventenne di origini egiziane è stato arrestato a Torino con l'accusa di aver violentato un dodicenne nel parco del Rivore. L'uomo, residente nelle case popolari, avrebbe avvicinato il ragazzino proponendogli un giro in monopattino. Una volta raggiunti i giardini, secondo le ricostruzioni, avrebbe abusato del minore. Alcuni amici del dodicenne, che lo hanno trovato in stato di shock, hanno dato poi l'allarme. I carabinieri di Pesaro e Urbino hanno eseguito un provvedimento di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovani. Le indagini sono scaturite da un'attività di monitoraggio del territorio e dei social media. I 4, fra cui 2 residenti fuori provincia, avrebbero preparato ordigni Molotov, testandone la potenziale offensiva all'interno di un capannone industriale. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Pesaro. Sarebbe stato colpito mentre fuggiva con il resto della banda Giovalin Lasri, il 36enne ucciso a Baldissero d'Alba. Per l'omicidio è indagato Roberto Mollo, proprietario della cascina presa di mira dai ladri, che avrebbe sparato dal balcone a 30-40 metri di distanza. Sul corpo della vittima sono stati trovati 2 fori tra collo e spalla. Autopsie ed esami balistici dovranno chiarire la dinamica. Secondo il legale, Mollo avrebbe agito nel panico e senza intenzione di uccidere, chiamando poi personalmente i soccorsi. Ancora economia, la crisi nel Golfo pesa sulle famiglie italiane. Tra febbraio ed agosto i prezzi di elettricità, gas e combustibili sono saliti dell'11,4%, secondo Confartigianato. L'aumento

0: comportato 1,8 miliardi di euro di spesa in più sulle bollette di quasi 27 milioni di famiglie. Il gas registra il rincaro maggiore, più 13,5%, seguito dall'elettricità con più 10,1%, a fronte di un'inflazione generale del 2,8%. Gli aggravi più pesanti in Lombardia, Veneto e Lazio. In Veneto si registra l'aumento energetico più alto, pari al 14,8%. L'estate astronomica volge al termine. Quest'anno l'equinozio d'autunno cade il 23 settembre alle 2:05. In quel momento il Sole attraversa l'equatore celeste spostandosi da nord a sud. I suoi raggi saranno perpendicolari all'equatore terrestre, garantendo così un'illuminazione simile per entrambi gli emisferi. Le ore di luce buio saranno quasi uguali, da qui il nome di latino aqua nox, che significa notte uguale al giorno. Tuttavia la perfetta parità di ore di luce buio, definita equiluce, si verificherà qualche giorno dopo, solitamente fra il 25 e 26 settembre, alle latitudini italiane, a causa del diametro del Sole e della rifrazione atmosferica. E con l'autunno riprendono vigore i virus respiratori. Secondo l'Osservatorio Salute IQVIA, circa la metà degli italiani, il 48%, ha sofferto di un'influenza o sintomi simili influenzali nell'ultimo anno. Sentiamo il virologo Fabrizio Pregliasco. In arrivo l'influenza stagionale, ma anche altri virus.
1: Ci aspettiamo anche quest'anno la presenza, come giustamente ha detto, di più virus. Protagonista l'influenza, ma oggi abbiamo ben contezza che c'è il virus respiratorio sincitiale, metapneumovirus, altri virus che sulle previsioni che basiamo su quanto sta finendo di succedere, perché la stagione influenzale in Australia è verso la fine, farà sì che anche da noi quei 12-14 milioni di casi complessivi di vera influenza e degli altri virus ce li dovremo in qualche modo tenere in conto e subire. Se l'inverno sarà molto rigido con temperature basse, allora più casi di vera influenza. Se ci saranno invece sbalzi termici, allora più virus simili influenzali, che se è vero che per un giovane queste forme al limite bloccano qualche giorno di lavoro o quant'altro, per le persone fragili possono diventare un problema. Così come il Covid, sotto traccia, ancora presente, meno cattivo del passato, ma che per i fragili ancora dà degli effetti pesanti.
0: A proposito di cattiveria, professore, ogni anno in questa stagione facciamo questo collegamento e la domanda di solito è: in Australia è stata cattiva l'influenza quest'anno o no?
1: Rispetto agli ultimi due anni le cose vanno un po' meglio e quindi è su questo che abbiamo basato le previsioni, quindi un valore di intensità complessiva medio-medio-altra. Però dovremo vedere passo passo come le cose migliorano.
0: Lo sport. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia, punta subito in alto. Nei prossimi quattro anni qualcosa porteremo a casa, ha detto in conferenza stampa. Fra i convocati, molti giovani chiamati a mettersi in mostra con l'aiuto dei giocatori più esperti. Primo appuntamento del nuovo corso venerdì all'Olimpico contro il Belgio in Nations League. Il meteo, tempo incerto al sud con nubi sparse e possibili piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Messinese. Nel pomeriggio temporali attesi in Calabria e Sicilia, specie nelle zone interne e ioniche e sui rilievi del Basso Lazio e nell'interno della Sardegna. Migliori condizioni meteo nel resto d'Italia. Le temperature massime subiranno un calo nelle zone interne adriatiche con valori che non superano i 25-26 gradi in pianura padana. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: la canzone si chiama Hold On. Buongiorno a
1: buongiorno,
0: tutti.
1: Buongiorno,
0: ti è piaciuta questa entrata molto seria,
1: sì,
0: molto composta? Ho deciso che da oggi sarò così
1: tutto il tempo.
0: Buongiorno a tutti cari amici
1: non sei
0: ascoltatori.
1: Non sei, te lo dico, non sei.
0: Dai, ci provo,
1: non ti crede nessuno.
0: Ci provo ancora.
1: È già cambiato.
0: Con Leone.
1: Vedi che è già cambiato.
0: Non ce la faccio. Vabbè, sigla, pezzi di melma.
2: Company, Company, Radio Company. Belli con te show. 4.0.
1: Secondo me dobbiamo restituire, mi rivolgo a DJ Megaloman, il teletrasporto ogni tanto.
0: Pasqua,
1: quando parte così entusiasta ha bisogno.
0: Tagliategli le gambe subito, tagliami.
1: Di essere teletrasportato.
0: È un bastardo, ma se tu hai una vita triste, non è che dobbiamo avere tutti una vita triste. Voglio dire.
1: Salve da Stefano Conte, da Daniele Belli e anche da DJ Megaloman.
0: Bene, perfetto, hai fatto le presentazioni. A questo punto, in questo programma, cosa succede regolarmente? Giriamo la ruota.
1: Classico.
0: Dai, vai. La la la la la la la la la.
1: Vedi?
2: Secondo.
1: Che sotto invito, vedi che sotto.
0: E comunque devo leggere.
3: Vabbè. Energia.
0: Oh, allora. Fatalità. Stavo guardando il tema di oggi. Sì. Oggi è il 22 di settembre.
1: E quindi? Non ci arrivo però.
0: Perché vedi che hai una vita di.
1: Fammi un gesto qui.
0: Inizia
1: l'autunno, quello.
0: No, domani.
1: Allora che bei mitre train inganno, cos'è?
0: Inizia
1: Miss Italia? Non lo so, cosa inizia?
0: La Minchi?
1: Non lo so.
0: La Milano Fashion Week.
1: Ma va a cagare.
0: No, è vero, inizia la Milano Fashion Week, bene. Che è uno degli appuntamenti, insomma, della moda più importanti. Insomma, bello, sono pieno di figa. Insomma, questa è quella settimana dove, se devi scegliere un posto dove andare a abitare, secondo me è Milano. Per andare in giro a piedi,
1: sì,
0: non in macchina, in motorino, a piedi.
1: Ok, quindi inizia la Milano Fashion Week.
0: Esatto, e allora noi avevamo fatto un altro ragionamento su questa cosa, però
1: sì,
0: vista
1: cioè,
0: la coincidenza.
1: La colleghi a quella.
0: Esatto. Avete mai nella vostra fantastica vita partecipato a un casting, un coso per andare a fare un film, la comparsa? Siete
1: un
0: mai
1: provino.
0: Stati avete mai partecipato a un provino? Esatto, avete mai partecipato a Miss qualcosa, a Mister qualcosa?
1: Sì.
0: Oppure avete portato il vostro gatto a partecipare a Mister
1: Gatto più
0: bello, Mister cane più bello,
1: certo.
0: Cane canone, cane canissimo, gatto gattissimo. Insomma, avete mai partecipato a qualcuna di queste competizioni? E come è andata? E perché l'avete fatto? Quanti anni avevate?
1: Fatto perché volevate provare la strada
0: volevate
1: del successo?
0: Volevate diventare dei George Clooney, delle Michelle Pfeiffer?
1: O semplicemente volevate partecipare a un film?
0: Così, tanto per fare. Oppure avete sfilato facendo bella mostra delle vostre ciappette?
1: Sì, potrebbe essere.
0: 3332-688-688. Avete mai partecipato a un casting o a un Miss o Mister qualcosa? Oppure il vostro animale ha mai partecipato a qualche gara? Ce lo raccontate oggi qua al Belli Conte 4.0.

0: Detroit.
1: Bella.
0: Città delle automobili, detta la città, sì, d'acciaio.
1: Sì.
0: Perché ovviamente si producevano automobili.
1: Perché era anche una città dove si produceva molta musica.
0: Sì, esatto. E città anche abbastanza difficile,
1: sì,
0: per quello anche città d'acciaio. Detto questo, finita la lezione di geografia, 3332688688, di cosa parliamo oggi? Se avete mai partecipato a un casting,
1: sì,
0: a un provino, sì, a una sfilata, a un Miss questo, un Mister quello, un coso quell'altro, oppure avete portato il vostro animale a partecipare a qualcosa.
1: E com'è andata?
0: Del genere. Esatto. Esatto. Sai che io mi domando sempre che cosa scatta nella testa dei genitori, per esempio, anche questa potrebbe essere,
1: sì,
0: per portare i bambini piccoli. Tipo,
1: lo trovano particolarmente bello, secondo me.
0: Dici? Sì, sì, non sai, sì, non lo farei mai.
1: Boh, neanche a me. Ma loro lo trovano particolarmente bello.
0: Boh, vabbè, diteci 3332688688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrire di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Allora partiamo subito con un professionista, perché c'è qualcuno che ci scrive e dice: ciao. Io sto tuttora lavorando nella moda. Quindi ne conosciamo, comunque abbiamo. Sì. Ho fatto anche dei film, anche l'ultimo con Madonna, come figurante, e adesso sto andando a destinazione per un lavoro sempre come modello.
1: Vedi, qui abbiamo gente seria.
0: Qui abbiamo gente che
2: lo fa per mestiere.
0: Vedi che però torniamo sulla Milano Fashion Week.
1: Matteo si chiama.
0: Matteo, che salutiamo. Matteo. Bravo, che lavora nel settore, evidentemente. C'è qualcuno che invece l'ha fatto anni fa. Perché mi scrive: se io ho partecipato a un servizio fotografico per un'agenzia assicurativa, la moglie e il figlio piccolo, in più la moglie faceva anche sfilate, Alessandro da Verona, cioè
1: che
0: la
1: bello.
0: Moglie sfilava, e loro hanno fatto tutti e tre come famiglia, quindi per l'agenzia assicurativa. Beh, per una volta non hanno scelto, sai, quelle famiglie che sembrano più australiane,
1: sì, che a volte vedi degli spot che dici
0: l'agenzia assicurativa, che dici bah
1: col surf in mano, no, dici tipico italiano che surfi tutte le domeniche. Bella icona. Attenzione però, attenzione, perché oggi è successo qualcosa di incredibile in questo programma. È arrivato qualcosa, è arrivata una puntata, ne eravamo incerti, però poi alla fine, come dire, la bellezza del momento ha preso il sopravvento. Una nuova puntata,
0: anche la bellezza dell'italiano,
3: con una sigla diversa. Anche
1: abbiamo anche una sigla diversa.
0: La bellezza dell'italiano ha preso una via che non non
1: vabbè,
0: so.
1: Dai, non farci tu sei sempre lì che rompi le palle sui dettagli. Fagli fare.
0: Vale.
1: Allora, abbiamo lo speciale Milano Fashion Week di Samantha and Family. Samantha è lassù che ti aggiusta TV. Fallo anche qui.
0: In versione Vogue?
1: Yes.
0: E il Vogue?
1: Le Vogue?
0: No,
1: alla
0: il
1: Veneta.
0: Vogue. No, il Vogue, no, le Vogue.
1: Il Voga Voga.
0: Il Vogue.
1: Il Fuga Fuga. Il fuga fuga.
0: Il pose.
1: Il posing.
0: Il posing.
1: Catwalk. Samantha lassù.
0: Beh, andiamo,
1: che
0: sentiamo.
4: Ciao, belli e conte. Io ho partecipato tanti anni fa.
0: Sì.
4: A Miss Mamma, al concorso Miss Mamma.
1: Milano,
4: a Badia Polesine. Ho mandato via la cartolina così per mandarla.
1: E poi
4: così
1: che culo.
4: Per curiosità. Ma alla fine mi hanno chiamato.
0: Hai visto?
1: Che culo!
4: E mi hanno sfidato così. E mi hanno dato la maglietta di Miss Mamma.
0: Ecco, hai visto?
4: E delle calze.
1: Le calze.
4: Comunque una bella esperienza.
5: Io mi piacerebbe fare i provini per diventare una delle protagoniste di Un Posto al Sole.
0: Ecco.
4: Ma no, le voglio fare uomini e donne, andare sul trono. Samantha.
5: Certo. Ciao, belli con te.
4: Ciao.
1: Oggi è allora, una puntata oltre.
0: Io mi piacerebbe partecipare a Un Posto al Sole. No, ma mi chiedevo dall'altra parte, perché la maglietta e le calze?
1: No, le calze soprattutto. La maglietta è per la miss successiva.
0: E le calze per andare a fare una rapina. Che deve fare.
1: E le calze da mettersi in testa per fare una rapina.

0: a Badia Polesine. E mi hanno sfidato così.
1: Io mi piacerebbe fare i provini.
0: Samantha.
2: Se si presenta con questa enfasi a uomini e donne o al posto al sole, gli dicono Miss Mamma
3: è la madre. Mentre è la figlia che vuole partecipare a un posto al sole.
4: Spieghiamo bene.
3: Donne, perché allora, non sono da comporre.
4: Ci sono due personaggi in questa telenovelas. Samantha.
3: E la madre.
4: E la madre.
3: La madre.
4: Detta la madre.
3: La madre.
4: Ma cioè.
3: La madre esatto. Che ha partecipato.
4: Che ha partecipato a Miss Mamma.
3: C'è qualcuno
4: Miss
3: che
4: Mama.
3: Dice le calze saranno quelle per l'antitrombosi?
4: Come le calze antitrombo che ti danno, insomma, esatto. Cioè, quando sei ricoverato. E siccome comunque Samantha è stata ricoverata recentemente, potrebbe anche essere che le siano state prestate.
3: No, ragazzi, voglio conoscere Samantha, per favore. C'è qualcuno, vedi, sta già diventando un personaggio, quindi non ha bisogno del posto al sole. Basta, cioè, la nostra rete radio teleweb novela.
4: Capisci che cose meravigliose. E poi dovrebbero spostare, comunque, voglio dire, un posto al sole, non più a Napoli. Dovrebbero fare degli spin-off a Apollo Viro.
3: Allora, ciao, io ho partecipato a 19 anni a Miss Granata.
4: Miss Granata? Sì, cos'è, perché una cosa dell'esercito?
3: No, era in Piemonte, quindi ovviamente Miss Granata si parla del Torino.
4: Ah, ok, io pensavo la Granata.
3: E sono arrivata terza.
4: Quella che fa puff.
3: Si parla di 19 anni, quindi deve essere qualche annetto fa. E sono arrivata terza. Il premio era diventare il volto della squadra del Torino.
4: Beh, bello, però, non male.
3: Era arrivata terza, quindi non è diventata.
4: Ma lei è piemontese?
3: Probabilmente sì, di origine piemontese, si è trasferita qua.
4: Ah, bello, comunque complimenti, brava, brava. Molto bene, per cui devo dire che stiamo mettendo insieme delle cose carine. Ne avevi uno, vero? Vai, sentiamo. Citofono.
5: Ciao raga. Ciao. Io ho partecipato a 16 anni a una sfilata di moda e mi hanno premiato come Miss Teenager. Ora tanti di più. No. Perciò ti sto parlando di minimo 20 anni fa.
4: 20 anni fa. Dai. Quindi oggi hai 36 anni. Brava. E minchia, forse vecchia. Bravo con la matematica, non me la cavo male. Radio Company.

0: nel mondo dello spettacolo, avete mai fatto dei provini? Avete mai partecipato a dei casting? Avete mai fatto delle sfilate di moda? Miss, mister? Avete mai portato il vostro animale? Oppure conoscete qualcuno che magari ha portato i suoi figli? Oppure voi avete portato i vostri figli a fare qualche sfilata, qualche provino, certo, fotografie, cose? 3332-688-688, ce lo raccontate oggi in questa puntata pazzesca, incredibile, del Belli Conte 4.0.
1: Ciao belli, le calze non sono per la trombosi, ma sono calze a rete, calze sexy,
2: Radio Company Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Pensaci, potresti partecipare a Miss Italia, a Miss Mondo.
1: Insomma, ciao ragazzi, non ho mai fatto casting, ma conduco una trasmissione di servizio nella mia città, Chiara di Venezia.
0: No, brava Chiara, carino. Una trasmissione di servizio cosa vuol dire?
1: Mi manda a Venezia. È una nuova trasmissione su tutto
0: tipo Report Venezia.
1: Secondo me.
0: Report
1: l'ho inventato io il titolo,
0: Sì, certo, non andate,
1: non si pensa,
0: non andate
1: a cercare, che non si pensi che...
0: Silvia dice: io ho partecipato a Miss Italia, sono arrivata sesta, ma non Miss Italia dice del suo paese. Sai che fanno le selezioni locali e quindi insomma ci sono le varie selezioni, poi dalle locali, dalle provinciali, farsi alle regionali, dalle regionali, poi dopo se sei una strafiga fotonica vai alle nazionali. Ma attira ancora secondo te partecipare a Miss Italia?
1: Secondo me sì.
0: Io ti vedrei.
1: Sì. No, io ho fatto
0: barba un po' più lunga magari, non saresti male.
1: Io ho fatto il conduttore.
0: Hai condotto Miss Italia.
2: Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Poi, siccome c'era troppa figa, hai detto basta. Ragazzi,
1: ho detto
0: non mi interessa.
1: Non mi interessa.
0: E sei venuto qui.
1: No, in realtà c'è un'altra motivazione.
0: Uno con la barba lunga e uno con la barba
1: media.
0: Ho
1: anche una bella edizione, devo dirti, dentro il casinò. Dove c'è. Sai che le selezioni regionali, quelle cose.
0: Bello,
1: molto, molto bello.
0: Soldi e figa, c'è proprio la potenza.
1: Sì. Vabbè, stiamo parlando però di un ventennio fa.
0: Esatto, quando è come la nostra amica, avevi 16 anni.
1: Allora, attenzione perché anche oggi c'è il club degli ignoranti. Mm-hmm. Come si fa per partecipare? Stiamo per darvi una parola. Mm-hmm. E di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ma bensì la definizione sbagliata.
0: Vuoi che ti dica la parola?
1: Prova a
0: dirmi un esempio di parola. Se la parola fosse una casa oggi, calza.
1: Ma come ti è venuta questa cosa della calza? Cioè, dov'è il nesso fra le sfilate e la calza? Non riesco.
0: Continuano
1: ad
0: arrivare i messaggi. Vorrei conoscere Samantha, te lo dico. Vorremmo conoscere
1: calza.
0: Samantha. Cos'è il calza, la calza, le calza? Dice si calza.
1: Sì.
0: 333-2688-688, la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato e attraverso la quale potete pure portarvi a casa una tessera del club degli ignoranti, è calza.

0: il farmaco alternativo al Viagra.
1: Sì, la calza o il calza.
0: Poi c'è soffro di calza acuta, quella sensazione per cui l'intera settimana lavorativa ti sembra stretta, pesante e difficilissima da infilare.
1: Ah, interessante, me la segno.
0: C'è la calza, il nuovissimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, tre uomini e una calza.
1: Beh, giustamente sulla gamba, poi ci dovrei mettere qualcosa su, ci hanno messo la calza ed è il sequel. Tutto, ovviamente. Sentiamo, c'è il citofono.
2: Calza è il fratellastro di Cacà.
3: La calza è una varietà di olio come quello di colza.
4: Ciao ignoranti, giusto. L'olio di colza, precisiamo, quando diventa rancido diventa olio di calza.
0: Non voglio sapere.
1: Cioè, vedi, vedi. Beh, però vedi, la gente sa, prima ti dicono, poi ti spiegano, cioè andiamo nel dettaglio.
0: Non voglio conoscere.
1: 3332688688, mentre tu navighi nella tua ignoranza, io dico che la parola per entrare nel club degli ignoranti oggi di cui dovete ricreare il significato è calza.

0: feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating.
1: La calza è un tipo di insetto autunnale che salta. Ciao da Silvia. È una danza del cazzo. La calza.
2: Una danza del cazzo. Una danza del calzo?
1: Sì, la calza. Poi c'è qualcuno che
2: la calza e il calzo.
1: Allora, La Calza, un nuovo telefilm che andrà in onda sulla 7 con protagonista la nuova star di Uomini e Donne, cioè Samantha.
2: Questo devo dire che
1: Simone.
2: È tanto di cappello, grazie Simone.
1: Il formaggio calza molto apprezzato per il suo gusto da piede morto.
2: Perché, vabbè, sai, perché piede morto?
1: Se vuoi c'è anche la calza ladra. Uccello bianco e nero.
2: Che bello. Vabbè ragazzi, dai, noi ci fermiamo. Tra poco torniamo e scopriremo chi si porta a casa la tessera del Club Ignoranti, che oggi è dura, ragazzi. È dura. Tra poco.

0: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Ciao sorella Nora, ti vogliamo bene. Salutiamo Ron Ciupa. Momento Luna Party oggi, gran finale, prego maestro.
1: Allora, soffro di calza acuta, è il messaggio di oggi. Sì. Soffro di calza acuta, quella sensazione per cui l'intera settimana lavorativa ti sembra stretta, pesante e difficilissima da infilare. L'amica che ci ha mandato questo messaggio è colei che si porta a casa la tessera. Mandaci i dati che così ti premiamo con la tessera.
0: Quindi amica, che di cui non sappiamo ancora il nome, il cancan di oggi è per

0: Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo, vi danno appuntamento a domani. Grazie per essere stati con noi.
1: Che puntatone.
2: Radio Company Time.
0: We love Samantha.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Radio
4: Company. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Gabri Ponte e Giovanotti, la loro DNA su Radio Company.
1: C'è fatto
0: buon
1: caso,
0: martedì.
1: C'è fatto caso il tuo DNA con il mio DNA, sì. Cioè praticamente parla di un'unione, sì. Quindi cioè, il mio DNA con il tuo si fonde, sì. E diamo vita a un nuovo DNA. Sì. Deduco, voglio dire questo, Giovanotti.
0: Riproduzione, quindi.
1: È una canzone della riproduzione, una canzone della riproduzione.
0: È una canzone che parla di sesso.
1: Parla di sesso, ma in maniera velata. Vedi alla fine. Bravo Giovanotti, bravo pure Gabri Ponte. Che grazie, mica è per te il grazie per loro al massimo. Vabbè, cioè loro, non per loro.
0: Chi?
1: Possiamo cominciare?

0: ci sono i piscagli di Radio Company.
1: Esatto, amici, ci siamo proprio noi. Buongiorno. Fino alle ore 16. Buon pomeriggio, ciao Chicco.
2: Ciao Joe.
1: Ovviamente ciao a tutti voi, Piscagli fino alle ore 16, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per due ore, dove accadono cose, salutiamo delle persone, voi salutate altre persone, quindi è un programma dove ci salutiamo tutte a vicenda.
2: Però dobbiamo confessare delle cose, caro Joe. Si può dire adesso. Spero tuo padre non stia ascoltando.
1: No, mio padre non ascolta la radio
2: molto
1: a quest'ora.
2: Molto bene, molto bene. Allora, di recente hai acquistato l'ultimo modello di iPhone 18 Pro Max Mega Galactic Rene.
1: iPhone 18 Pro e basta.
2: Pro Max Galactic,
1: Pro. No, volevo comprare l'iPhone Duo, che poi non si dice Duo, ma si dice Duo.
2: Ieri ti ritrovo in ufficio, tu l'hai ritirato, il telefono tutto a posto, pagato, ti ritrovo in ufficio bianco cadaverico, che fissi il vuoto con il telefono in mano mentre stai chattando con la tua banca, perché quelli di Apple ti hanno preso il doppio dei soldi.
1: Allora, innanzitutto,
2: quasi a 3.000 euro.
1: Innanzitutto
2: l'altro,
1: non sapevo ci fossero così tanti soldi nella mia carta, il che mi ha reso orgoglioso di me stesso. Ho detto, vedi
2: quando
1: Giovanni,
2: hai visto che ne rimanevano 500
1: euro. Cazzo è successo? Ho detto io. Mi scusi, ho chiamato signora banca, buon pomeriggio, perché questa cosa?
2: Chi è lei?
1: Mi fa, guardi, il primo movimento è stato contabilizzato, il secondo no, i soldi ci sono. Sì, ma non li posso usare, signorina.
2: Sono bloccati.
1: Sono bloccati quei soldi.
2: Posso dire che
1: il 24 settembre tornerà tutta la normalità.
2: In teoria. Poi ci sarà un altro problema, perché sappiamo che la tua vita è fatta di disavventure,
1: ma
2: sia al telefono, Enel e tutto il resto.
1: Con me non ci si annoia mai, amici miei. Voi mi potete guardare ovunque voi siate, anche nudo, e anche nudo ridereste di me. Anche,
2: mi raccomando, togliete l'utenza domestica al signor Giovanni Cassone.
1: Allora, se un giorno volete fare una vacanza con me, mettetevela via, che la cosa potrebbe andare male. Ecco,
2: sì,
1: quindi
2: sicuro.
1: Diciamo, perché sicuramente disavventure varie.
2: Poi vivere con te, figurati.
1: Beh, vivere con me deve essere un sogno, così disse mia madre, poi andò via di casa. Siamo pronti, si incomincia, amici. Buon pomeriggio in questo martedì 22 di settembre. C'è subito Madonna con la sua Danceteria.

0: 10, sai che tra poco ci sarà il Millennium Mix e Mauro Tonello di martedì di solito propone delle chicchettine intriganti.
1: Ma,
0: come tutti i giorni.
1: Come
0: tra
1: tutti i giorni,
0: ciao
1: tra
0: Mauro.
1: Ciao Mauro, oggi abbiamo fatto riunione, ci ha guardato negli occhi e ci ha detto: ragazzi, così le cose non posso andare avanti. Io ho detto: vabbè, che ti devo dire, amico mio?
0: Il contratto
1: detto.
0: È firmato fino a gennaio. Poi...
1: Allora, non è garantito il programma da gennaio in poi. Quindi, amici, questo. Allora, mandate dei messaggi motivazionali anche ad orari strani della notte.
0: Il numero di telefono
1: di Mauro Tonello. Gli mandate: no, ti prego, non cancellare i Pischelli.
0: No,
1: è un bellissimo
0: dai.
1: Programma. Appunto, vabbè.
0: Pensa tu la nostra vita. Allora, cioè, comunque, da adesso fino a gennaio tutto a posto.
1: Vabbè,
0: poi...
1: da gennaio chi lo sa, esatto.
0: Ma io ho una famiglia da mantenere.
1: Tanto vale rovinare questo programma parlando di politica a questo punto. Ma avete sentito quello che ha detto il generale Vannacci?
0: No.
1: Ma l'avete sentito? Tipo, cioè, tu. No, non apriamo questa parentesi. Mai sia perché Tajani ha fatto un'incredibile figura. Vannacci, con questa mossa populista, purtroppo,
0: TV,
1: è andata in TV, tra l'altro, è andata a catturare il voto di tutti quegli altri deficienti. Perché adesso diranno: sì, ha detto la cosa giusta. Io già me li immagino quelli.
0: Mi ricordo una scena simile dove una giornalista chiede a delle persone: chi potrebbe fare il presidente della Repubblica?
1: E chi vuole?
0: E dall'altra parte hanno risposto dei personaggi che sicuramente non sono adatti a fare questo.
1: Ti ricordi quando scrivevano le votazioni? Me lo ricordo pure io. Vabbè, amici miei, non se ne frega niente della politica, quindi la chiudiamo direttamente
0: qui. Nemmeno
1: delle
0: gonne.
1: E nemmeno delle gonne, ti posso
0: dire.
1: Solo
0: delle minigonne delle macchine, quelle sì.
1: Quelle sono bellissime. I LED sotto le macchine ancora più belli sono.
0: Abusivi però.
1: Quelli non puoi più metterli, esatto. Vabbè.
0: Tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ah, Pischelli! Spot!
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Veste lui.
6: Veste lei.
5: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
6: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
5: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore su Radio Company alle 14.18. C'è anche il Millennium Mix, c'è Lizzo e Ariana Grande.
2: Millennium Mix, i successi del millennio.
3: I do my hair toss, check my nails, baby.

0: Ed Sheeran su Company, che chiude il Millennium Mix di questo martedì 22 di settembre. A proposito di Ed Sheeran, non sta assolutamente passando un periodo così semplice, no? Nel senso, sapete bene che cosa è successo. Macklemore, che ha tenuto un discorso abbastanza importante sul palco, un po' di casini. Una cosa c'è da dire, secondo me, perché è un mio punto di vista. Secondo me chi fa musica dovrebbe fare musica.
1: Basta.
0: E basta. Lasciare. Puoi avere una tua. No, puoi avere una tua idea. Inevitabilmente sai che da una parte accontenterai delle persone, dall'altra parte ti metterai contro tante altre.
1: Per fortuna Ed Sheeran è in tour con la sua Loop Station, ovvero si fa tutti i suoni lui.
0: Però, chi cavolo doveva. Sì, Ed Sheeran apre Ed Sheeran. E chi chiude dopo Ed Sheeran? Ed Sheeran.
1: È tipo Mauro Tonello.
0: Sì, quando l'80 Festival più o meno. Poco prima invece Becky G con Natti Natasha si impiama, mentre all'inizio Liso insieme ad Ariana Grande con Good As Hell.
1: Allora, oggi promettiamo grandi sorprese all'interno del companiversario non garantiamo
0: la nostra integrità.
1: No, per niente, perché due posti sono belli che occupati.
0: Due voci molto particolari e avrete modo di sentire anche voi. Sarà difficile rimanere seri.
1: Poi per i prossimi giorni radiocompany.com sezione companiversario oppure
0: tramite la nostra app la potete scaricare. Oltre ad ascoltarci ovunque voi siate, avete anche lì la possibilità di compilare proprio il form del companiversario e poi a noi arriva tutte cose. Tra l'altro, ultima settimana di normalità, perché poi da lunedì ci saranno dei piccoli cambiamenti.
1: La modifica del companiversario.
0: Alcune modifiche per qualcuno sarà una bellissima notizia, per qualcun altro pure.
1: Non lo cancelliamo.
0: Non lo cancelliamo, però ci saranno dei piccoli cambiamenti. Ci risentiamo tra poco con il companiversario. Intanto
2: ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con una dedica su Company 14:34. Si parla proprio di dediche perché c'è il nostro companniversario. Prima sì. Telefonata per
2: Paolo.
1: Paolo, ciao Paolo, benvenuto su Company.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao, come va Paolo? Come stai?
3: Benissimo.
1: Bene, bene.
3: Ora meglio.
2: Ecco, sei al lavoro?
3: Sì, sono al lavoro.
1: Ok, lo sentiamo. Allora, molto velocemente, sappiamo che oggi per te è una giornata speciale. Dici un po' che succede.
3: Purtroppo divento più vecchio.
1: Vabbè, dai, allora, purtroppo. Allora, auguri!
3: Mi avvicino agli Anta.
1: Agli Anta? Beh, allora, tanti auguri per questo avvicinamento verso gli Anta. Auguri, tra l'altro, che arrivano da persone che conosci davvero molto bene.
2: Esatto, c'è un bel messaggio che dice: auguri a te che mi hai rapito il cuore e che ti prendi cura di noi. Dai tuoi amori, Maria Sole, Tommaso e Aurora.
1: Sì, intanto succedono delle cose assurde. Va bene, ti molliamo subito perché sentiamo che sei al lavoro e ci sono un sacco di suoni. Quindi, tanti auguri ancora e festeggia per bene, va bene?
3: Grazie mille.

0: Dua Lipa Physical su Radio Company, seconda chiamata confermatissima del companiversario. Dall'altra parte abbiamo
1: Francesco. Ciao Francesco, benvenuto su Company, buon pomeriggio.
2: Ciao, grazie, buon pomeriggio anche a tutti voi.
1: Come stai? Bene. Come va?
2: Bene, dai, bene. Sto rimettendo a posto la mia schiena.
1: La tua schiena? Che è successo?
2: Sì, i primi di luglio mi sono rotto una vertebra.
1: Male, ma senti un po' la dinamica, com'è successa questa cosa qui?
2: Una dinamica molto stupida, da due pioli da terra della scala ho messo male l'infradito, sono caduto, sbattuto la schiena, non c'è neanche l'altro peso e alla fine la sera sono dovuto andare al pronto soccorso in ambulanza. Benissimo, comunque.
0: Va benissimo. L'importante è recuperare.
1: L'importante è raccontarlo, ecco, l'importante è questo. Allora, senti Francesco, noi sappiamo che oggi per te è una giornata importante. Che cosa succede?
2: Conto solo gli anni.
1: Auguri. Tanti auguri di buon compleanno, auguri da Radio Company, auguri dai Pischelli. Grazie. C'è anche un bel messaggio per te che dice così. Dice così: auguri Lazzarone.
0: Ah, ok.
1: Di tante nottate. Ti devi calmare un attimo. Auguri Lazzarone. Non fare sforzi, che sennò poi la schiena si scompone un'altra volta. Auguri Lazzarone di tante nottate birichine. Indovina un po', fior di latte.
0: Che cos'è un rebus? Scusami.
2: No, non è un rebus. È un fior di latte.
0: Che vuol dire? Scusami.
2: È un fior di latte che ci conosciamo come Lazzarone, fior di latte.
0: Ah, quindi fior di latte è un nome dall'altra parte.
1: È un nome.
0: Sì, sì.
2: Non si dicono i nomi.
0: Che cos'è l'FBI?
1: Allora vabbè. Fior di latte. Allora, aspetta, fior di latte.
2: Io sono Francesco e lei è fior di latte.
0: Ah.
2: Poi? E il resto me lo dite voi.
1: E il resto questo
0: è il messaggio.
1: Questo è il messaggio. Auguri Lazzarone di tante nottate birichine. Indovina un po', fior di latte.
0: Fine.
2: Non ha ho indovinato. Devo dire la risposta.
0: Qual è
1: la risposta?
0: Qual è?
2: È fior di latte.
0: Ma che cosa vuol dire? Non sto capendo niente.
1: Ma fior di latte era la risposta?
0: Che vuol dire? Indovina un po'.
2: Chi è che mi manda gli auguri su Radio Capital?
1: No, che Capital, è Company.
2: È Company, scusa. Uffa, accidenti.
0: Oddio mio. Guarda, probabilmente non lo faremo più.
1: Guarda, ti posso dire, Francesco, tu ci hai appena regalato i tre minuti più belli della nostra vita. Io non ci ho capito niente. Se stiamo parlando con Francesco con una latteria, non ho capito più.
2: No, sono sempre Francesco. Siete grandi,
1: Francesco, scusa,
2: grazie,
1: ma tu.
2: Grazie, Francesco, il latte.
0: Lazzarone proprio. Francesco, auguri
1: ancora, ti vogliamo bene. Ciao.
0: Radio Company.

0: Loro sono le Cat's Eye con Animal su Radio Company. Ancora ci stiamo riprendendo da questa telefonata. Ma e credo siano stati i tre minuti più belli della nostra vita. E vedi che comunque tre minuti è poco, ma è anche tanto.
1: Mi ha fatto ridere Filippo che scrive: aiuto, sto morendo, mi sembra peggio della chiamata storica di Bonolis con i fratelli.
0: Poi c'è qualcuno che scrive: Partito Democratico, ragazzi, da raccogliere col cucchiaino. Questo.
1: Sì, mi sono pisciato addosso. E poi c'è anche un vocale, se non sbaglio. Sì, qualcuno che dice. Cosa che dice?
2: Ciao Pischelli, certo che vi capitano tutti a voi. Sì. Grazie per questi tre minuti di divertente passatempo che mi avete regalato. Siete fortissimi.
1: Grazie,
2: voi,
1: grazie.
2: Fior di latte e Lazzarone. Sì. Ciao.
1: Ma io non ho capito ancora fior di latte. Cioè, allora, nel senso, secondo me, o sono nomi in codice loro.
0: Sì, lui è Lazzarone e lei dall'altra parte è fior di latte, latte. Perché in fondo l'abbiamo letto male noi, ma cioè, indovina chi? Fior di latte.
1: No, indovina chi sono?
0: Chi sono fior di latte? Tu hai letto tutto dritto.
1: Vabbè, ma scusami.
0: Non c'era
1: allora,
0: una virgola, non c'era
1: nei confronti di, non c'è, nei confronti di questa persona. Risposta che deve dare Francesco: fior di latte. No. Così almeno capisco quello che devo fare. Cioè, raga, io non capisco
0: io
1: niente.
0: Io questi voglio conoscerli. Cioè, possiamo portarli in radio per
1: sì,
0: favore?
1: Sì, ti prego, Francesco. Tu salutiamo anche i nostri colleghi di radio che ha appena menzionato sì, lui sì, poco fa. Vabbè, non importa.
0: La radio
1: comunque
0: della capitale, non ho capito cosa ha detto.
1: Neanche io, esatto. Il ritmo della capitale avrà detto una roba del genere. Va bene, dai, facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco.
3: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio, sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: really do.
1: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente.
2: Insieme
1: per una grande emozione.

0: senso.
1: No, ragazzi, non hanno, no, non hanno senso, però molto probabilmente pubblicheremo il tutto su Instagram tra qualche giorno. Amici, ancora buon pomeriggio, sono le 15 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: pomeriggio martedì 22 di settembre, Pischelli fino alle 16 insieme, Joe e Chicco. E adesso, come al solito, abbiamo bisogno di voi, perché parliamo di rotture di hats, rotture di palle, fondamentalmente.
1: Cose che capitano, diciamo, quando hai a che fare con delle persone al lavoro.
0: Ecco,
1: quindi,
0: esatto,
1: tutti quei lavori
0: esatto.
1: Che hanno un contatto umano e
0: certo.
1: Non insomma, se sei chiuso in uno sgabuzzino e lavori per te stesso.
0: Vabbè, comunque, diciamo, bene o male, nella maggior parte dei casi abbiamo sempre a che fare con persone, soprattutto con clienti.
1: Sì. 333-2688-688, oggi vi chiediamo qual è la domanda più stupida che un cliente vi abbia fatto al lavoro.
0: Partiamo noi? Partiamo noi. Allora, ma quindi voi lavorate 2 ore?
1: Esatto.
0: E la risposta è sì, lavoriamo.
1: Ma no, quindi... no.

0: è vero, no.
1: Ma quindi se ti chiedo una canzone la mettete?
0: Questa è una delle domande più, più stupide, ovviamente no. Come ovviamente no per quanto riguarda lavorare le due ore, cioè nel senso comunque un programma va preparato, no, prima,
1: bene o male,
0: lavoriamo veramente 40 minuti prima, cioè, ma non lo devono sapere, mi raccomando.
1: Poi un po' di esempi, tipo sì. Lavori qui? E la risposta è anche no, la divisa mi piaceva e l'ho comprata.
0: Sì, beh, è vero, quando, soprattutto quando lavoravo in un negozio d'abbigliamento, mi dicevano mi scusi ma lei lavora qui? Io sto sistemando i jeans soltanto perché li vedevo un po' in disordine, questa cosa mi dava fastidio.
1: Li ho già sistemati a casa, ho questo tic e lo
0: adesso li sistemo pure nei negozi d'abbigliamento.
1: Oppure avete un dopo barba da uomo?
0: Vabbè, sacrosanta come domanda, al giorno d'oggi, sacrosanta. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti ma soprattutto vocali, perché vogliamo sentire la vostra voce, perché noi crediamo nella vostra voce. Domande stupide che i clienti vi hanno fatto al lavoro e poi eventualmente anche la risposta che voi avete dato, così
1: se avete
0: giusto
1: risposto.
0: Se avete risposto, oltre che magari aver fatto una faccia da gnorri totale.
1: Quindi
0: dai,
1: messaggi scritti ma soprattutto vocali al 333-2688-688.

0: Jason Derulo, Don't Wanna Go Home su Radio Company 15.8. Oggi vi chiediamo quali sono quelle domande che vi hanno fatto i vostri clienti davvero assurde o stupide.
1: Cioè, domande, le domande più stupide, più no sense che vi abbiano mai fatto. E questo è l'obiettivo di oggi, al 333-2688-688, messaggi scritti, ma ripetiamo, soprattutto vocali, per esempio.
2: Ah, sì, sì, a me è successo, ma se prendo un numero in più, sarà più grande la scarpa? E io cosa gli ho risposto? Veda lei, la mia faccia ha detto tutto comunque. Non ciao, Pischelli!
0: Cioè, da un 36 non ci credo. A un 38, magari, o a un 37, cosa va, all'incontrario?
1: Ma è come quando ti dicono, ti sei tagliati i capelli e tu rispondi, no, mi sono fatto crescere le orecchie, tipo, una roba del genere.
0: Ma io dico, me li sono legati dietro.
1: Cioè, vabbè, ma ti sei tagliati i capelli? No, che dici, li ho persi stanotte, manco me ne sono reso conto. Poi qualcun altro scrive, Matteo, buongiorno, mi scusi, questa è la ginecologia delle donne?
0: Cosa vuol dire?
1: Ho risposto sì.
0: Sono degli uomini che vanno dal ginecologo.
1: Ma qual è il ginecologo degli uomini? L'andrologo? L'urologo?
0: Urologo?
1: Andrologo?
0: Andrologo o urologo?
1: Andrologo esiste, vediamo. Andrologo. L'andrologo, centro di urologia e andrologia, esiste andrologo.
0: Si dice anche urologo?
1: Andrologia, sì, è la branca specialistica della medicina che focalizza i propri studi sulla salute maschile con particolare riferimento alle disfunzioni dell'apparato riproduttivo.
0: È quello che a 50 anni ti fa il test del dito?
1: Sì. Credo proprio di sì, credo che sia lui. Va bene, amici.
0: 333-2688-688, qual è il domandone di oggi?
1: Domanda davvero molto semplice, le domande più stupide, più no sense, anche quelle che magari vi hanno fatto proprio arrabbiare, che avete ricevuto da parte dei clienti al lavoro.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Svuota tutto!
9: Svuota tutto!
8: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati.
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
8: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
9: Globo svuota tutto.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 34 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Ehi Paola!
14: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
13: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
13: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
16: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
17: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
18: Hey, stay on deck in the time with Soulja Boy A-Rail. We got something new for y'all. Man, what's up?

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su Company 15 e 18? Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, martedì 22 di settembre. Oggi si parla di domande stupide, no sense, le più imbarazzanti che abbiate mai ricevuto durante il vostro orario lavorativo. Cioè quelle domande che i clienti vi fanno e voi dite: ma perché tu esisti? Che poi
1: ti sale un po' il crimine.
0: Ma proprio crimine a livelli altissimi.
1: Sì. Sentiamo.
2: Salve ragazzi,
3: ciao.
2: Sono Mary.
3: Ciao Mary.
2: A me è successo in un periodo che ho lavorato in pescheria, che una signora voleva i filetti da un'orata intera che ricavasse i filetti e mi fa: ma da un'orata quanti filetti vengono fuori?
3: Uno.
2: Dico: signora, due filetti, uno per lato. Cioè,
0: certo.
2: Ma io mi dico: ma la gente, ma quanto ne sa di senza parole.
0: No. senza parolacce.
3: No,
0: senza parolacce.
3: È rimasta lei un po' basita.
0: Bello però è pescheria, queste cose pure. Allora, che carne, no,
3: tutto.
0: Pesce, signora. No, vabbè.
3: Sono quelli che nella carne chiedono: scusi, mi può togliere la carne dalla carne?
0: Sì, esatto. Sì.
3: Ti do la confessione.
0: No, la domanda stupida che io faccio ogni tanto in pescheria, un po' me ne vergogno, ma per una questione di pigrizia, è l'idea quello, per favore me lo pulisce per bene. Perché in genere mio nonno è una cosa che fa a casa, tipo lo pulisce lui il pesce in un certo modo.
3: Però
0: perché
3: tuo nonno non lo vuoi a
0: perché,
3: casa.
0: Esatto. Più o meno. Vabbè, non importa. Andiamo avanti.
4: Lavoravo in un ristorante.
0: Sì.
4: Un signore mi ha chiesto: mi scusi, mi dà un bicchiere d'acqua da rubinetto? Certo, gli ho detto, ma mi raccomando, naturale, no, gassata. Al bar invece uno mi ha chiesto un panino vegano, in quanto lui seguiva che la dieta. Gliene ho consigliato uno per l'appunto, con tutti i prodotti vegani.
0: Tipici.
4: Alla fine mi ha detto: ah, ok, allora mi dia quello col prosciutto crudo.
0: Allora, innanzitutto
3: magari la bistecca è carne, il prosciutto crudo no.
0: Allora, innanzitutto questa è una battuta che potrei fare io. Una volta entro in una pizzeria e praticamente dico: hello, faccio finta di essere inglese. Can I order? Vabbè, dico, posso ordinare delle pizze in inglese. La ragazza davanti mi guarda, mi dice: io non parlo inglese.
3: E tu, va bene, tranquilla.
0: E io faccio: va bene, tranquilla, te le ordino in italiano allora. Ma era una scommessa, una roba comunque. Fa ridere, lì per lì ha fatto ridere, perché poi lei l'ha presa bene, per fortuna.
3: Salutiamo Manuel, ma il ghiaccio devo metterlo in congelatore? No comment.
0: Ciao Pischelli, facevo la commessa, sono passati più di 20 anni, ma ancora mi ricordo un: buongiorno, vorrei un pantalone in tessuto che non sia tessuto, o un jeans ma che non sia un jeans.
3: È tipo: non posso né scendere né salire.
0: Sì, vabbè, la mia faccia è, dici, guardi,
3: sasso a forma di gnu.
0: Ma io gli direi a questo punto: guardi, ha sbagliato posto, noi qui non vendiamo pantaloni che non siano pantaloni.
3: Tu vai di là e fai: questi sono i pantaloni dell'uomo invisibile, ecco, li stai mettendo, costano
0: 238 euro.
3: Ma posso
0: dire
3: euro.
0: Che le stanno benissimo.
3: Si vedono un po' i peli, però.
0: Però non importa, vai.
3: Dai, 333-2688-688. Oggi vi chiediamo quali sono quelle domande assurde, inutili e senza senso che vi hanno fatto i clienti al lavoro. Dai, vi aspettiamo con messaggi vocali, perché la vostra voce di martedì
0: noi piace.
3: È molto bella.
5: Radio Company. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: sacco di persone che hanno a che fare con altra gente al lavoro e molte volte fanno delle domande che non stanno né in cielo né in terra.
1: Abbiamo un paio di vocali, secondo me spariamoli, spariamoli questi vocali. Sentiamo.
2: Allora, nel mio lavoro una cosa che mi dà molto fastidio nella sartoria, nella riparazione, quando magari hanno o dei capi che costano o dei capi che non costano niente. Ma come? Costa così tanto la riparazione? L'ho pagato 10 euro. E che cavolo vuol dire? Che tu l'abbia pagato 10 euro, che tu l'abbia pagato 100, per me il lavoro è sempre lo stesso. E io certe risposte, certe domande non le capisco, sinceramente. Io non le farei mai.
1: Allora,
2: ciao ragazzi, buona giornata, Monica.
1: Buona giornata anche a te, Monica. Comunque c'è da dire, se hai pagato 10 euro per un capo, allora non ti costa nulla ricomprarlo, perché ripararlo, al di là poi dell'affetto che magari puoi può essere legato in senso a quel capo lì, ma sti cavoli, voglio dire.
0: Vabbè, un buco nei pantaloni, i pantaloni li hai pagati 5 euro, la riparazione ti costa 10, dov'è il problema?
1: Dov'è il problema, esatto. Altra cosa, per esempio, quando noi ci chiamano per fare delle determinate serate, ok, quindi andare fuori e parlare al microfono, tu fai il tuo prezzo. E molte volte ci sono alcuni che ti dicono: vabbè, ma scusami, ma quanto vuoi chiedermi per dire due robe al microfono? E io dico sempre: vabbè, nessun problema, dille tu. Qual è il problema? Partito. Il problema di questo lavoro e il problema anche di molti lavori è che ci sarà sempre qualcuno che lo farà per meno rispetto a quello che chiediamo noi. L'arte ha un valore, però dall'altra parte molte volte c'è una competitività un po' troppo vasta.
0: DJ Salsa Yogurt.
3: Buongiorno Nicola da Rovigo, io faccio il tecnico, faccio il geometra. La domanda più stupida che mi è stata fatta, o più insensata, è stata questa. Ho fatto un progetto, presentato in comune, un progetto per la ristrutturazione di una casa. Il cliente alla fine mi chiede, ma se io dopo non vado più avanti con i lavori, lei mi restituisce i soldi, vero? Io ho lavorato, lavoro per il cazzo, insomma, alla fine. Scusate il termine.
1: No, non ti preoccupare, comunque abbiamo afferrato il concetto.
0: Rendiamoci conto la gente che calcoli fa.
4: Che sale Roma Venezia con l'autobus, con scritto di estensione Dolo. Sì. Arrivano davanti, legge la scritta, poi mi chiede se va Dolo. Io gli rispondo di sì. E tre giorni, al terzo giorno gli ho chiesto se mi prendeva per il culo.
0: E perché proprio Stefano Conte?
1: No, no, aspetta, però magari è insicuro, so. No? Magari non conosce bene, fa sì, arriverà a Dolo, però boh.
0: Ma guarda che stai, è uguale, leggi una cosa, poi te la chiede sei volte.
1: No, ho capito, però va bene, allora molto probabilmente sta la tua risposta, però forse dall'altro lato provo a spezzare una lancia nei suoi confronti, è un po' insicuro.
0: C'è scritto Dolo, dove vuoi che vada?
1: No, certo, assolutamente, però uno dice, metto le mani avanti, non si sa mai. Dai, 3332 688 688, la domanda più stupida che abbiate mai ricevuto al lavoro.

0: Hypaton con You and I, Me and You su Company, le 15.34. Molto velocemente altri messaggi vocali con le domande più stupide, quelle proprio becere, che avete ricevuto a lavoro da parte dei clienti.
1: Non so se sei pronto.
0: Sentiamo.
2: Ciao. Allora, vedo chi è? Buongiorno, corriere. Ho una consegna per il signor Mario Rossi.
0: Sì,
2: sì, sono io. Cosa deve fare? Devo consegnare? Ma è per me. No, è per me. Ma siccome sto lavorando, la do a lei. Quando ho finito di lavorare, passo a prenderla.
0: Beh,
2: mamma mia, che gente.
1: Così, mi piace.
0: È un grande.
1: La sua reaction mi
0: è
1: piace.
0: È un grande, io ti aspetto in radio. Passa a trovarci, ti prego.
1: E
0: passa.
1: Poi, per gli amici dei videogiochi.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Per caso, avete coltelli in un negozio di videogiochi?
1: Così.
0: No,
1: così,
0: però, metti caso che cosa devi fare con un coltello? Lei si faccia gli affari suoi. Io le ho fatto una domanda.
1: Andare al sushi a fare pizza margherita, la fate?
0: Eh beh, secondo me sì, i sushi ultimamente propongono delle cose. Dai, tra poco altri messaggi con le domande più stupide mai ricevute.
4: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: Per questa pubblicità 0824 437 32.
9: C come Company, C come C Radio.

0: con Agitare e Coca-Cola su Company, il nuovo disco, un nuovo singolo, la collaborazione tra Robbie Williams e Miss Monique. Su Company c'è anche Beauty Nas.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova

0: di Robbie Williams e Miss Monique su Radio Company. E insomma, c'è ancora un sacco di insulti. Quasi.
1: Domande stupide che avete ricevuto al lavoro. Allora, in questo caso non è proprio una domanda, però è una situazione paradossale. Ciao ragazzi, io lavoro nella polizia locale. Un giorno viene ritrovato un cellulare di una signora che le era stato rubato ancora una settimana prima. In un modo o nell'altro riesco comunque a contattare questa signora, mi qualifico spiegando chi sono, dicendo nome e cognome e spiegandole che ci sarebbe la possibilità di farle recapitare il cellulare presso il comando di polizia più vicino a lei. Non voleva dirmi dove era residente perché pensava che fossi il ladro e volessi sapere dove abitasse. Posso dire, mentalità ragazzi,
0: diffidente.
1: Questa gente che non mi fido, non me ne frega niente, guardi, mi dica lei, perché devo dire la mia residenza, mi dica dove trovarla.
0: Ma sono un carabiniere, non ti credo.
2: Mi ricordo una volta, fine cena con dei colleghi, eravamo abbastanza divertiti diciamo, e allora è venuto il cameriere a prendere ordinazioni, chi voleva caffè, chi qua, chi là. Allora mi ricordo, ho detto, guarda, fai un caffè corretto, grappa. Allora il tipo fa, ma la grappa te la faccio a parte? Faccio, no, falla pure insieme con gli altri.
0: Falla insieme con gli altri. Per quello. Questa è la situazione al contrario. Poi...
3: Ciao raga. Allora, mio marito fa il meccanico. E un giorno una mia collega mi fa, ma tuo marito ogni giorno giusta macchine, fa di qua, fa di là. E l'ho guardato e gli ho detto, no, delle volte va via la mattina e dalle 8 fino a mezzogiorno con il suo collega gioca a carte.
1: Anna molto velocemente scrive: ciao, lavoro in una malga a 1200 metri. Una volta sono arrivati dei turisti per mangiare e mi hanno chiesto i calamari fritti. Oh, posso dire, il pesce di montagna è buonissimo. Io sono andata a Bolzano, ho mangiato il pesce, raga, buonissimo.
0: Vabbè, dalle mie parti si fa, vabbè.
1: Vabbè, che poi non è detto che il pesce, nel senso, può essere buono pure dalle vostre parti. Pesce di lago, pesce di fiume.
0: Il calamaro di fiume.
1: Il calamaro di fiume, il grandissimo calamaro di fiume. Radio

0: vita, morte, miracoli su Company. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi,
1: è stato davvero bello,
0: diciamo argomento molto molto divertente che sì, potremmo riproporre magari in futuro, anche perché purtroppo per tempo, per tempi, molti messaggi non siamo riusciti a leggerli.
1: Vabbè,
0: peccato,
1: dai, domani abbiamo già un'idea, allora.
0: domani sappiamo che cosa fare, domani il proseguo, la parte 2.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Piscelli spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Veste lui.
12: Veste lei.
11: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
12: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
11: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
13: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
14: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
15: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
16: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
17: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ci risentiamo domani a partire dalle 14. Vi lasciamo con i brutti ma simpatici.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fischelli di Radio Company.
1: È uno.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Pack.

0: Nuovo singolo di LP, Don't Stop, qui a Radio Company. Buon pomeriggio, bentrovati, 22 di settembre, siamo pronti per dare il via ad una nuova iconica puntata di Brutti ma Simpatici.
1: Fantastico, mettiamo la sigla.
0: Dai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma Simpatici.
1: Oggi te lo dico, stai calmo con me, non te la prendere perché mi sento brutto e grasso oggi.
0: Non so, beh, perché?
1: Così, non lo so.
0: E gli altri giorni invece?
1: No, gli altri giorni è fichissimo.
0: Ti senti Brad Pitt, cioè, gli altri giorni?
1: Pensati che pure mia figlia mi ha detto: guarda che tu non sei fico, sei fichissimo. Questo me l'ha detto mia figlia.
0: Di che cosa aveva bisogno?
1: Non lo so, infatti.
0: Qual è la più grande?
1: La più grande.
0: La più grande è la ruffiana delle due. È quella che ha bisogno.
1: Ma in cerca.
0: È quella che in realtà ci stanno ascoltando adesso.
1: Non lo so, no. Può essere.
0: È quella che sta elemosinando quell'apparecchio. È presente.
1: Ah, il telefonino, dici.
0: Che non è, sì, non è l'apparecchio per i denti, ma è il telefonino.
1: No, sì, il telefonino.
0: Quindi è normale. Sei diventato il papà più bello del mondo.
1: A dire la verità, mi ha detto che è l'unica in tutti. Cioè, forse in tutta la scuola che non ce l'ha.
0: Neanche la preside proprio.
1: No. Cioè, tra gli studenti.
0: Ah, tra gli studenti.
1: E quindi questa cosa comincia a diventare un problema, nel senso.
0: Sì, perché
1: attenzione.
0: Sì, perché so per certo che insomma sta cercando di circuirti in qualche maniera e quindi il fatto che ti dica che sei fichissimo.
1: Ma io ho le mie motivazioni.
0: In che senso?
1: Le mie motivazioni, cioè, sono delle motivazioni che hanno un senso.
3: Quali?
0: Ecco, esatto. Hai sentito la voce fuori?
1: La motivazione è molto semplice. Anzi, visto che c'è, se magari sta ascoltando, così la sai in anteprima. Cioè, non vorrei che a 12 anni fosse dotata di un dispositivo, cioè sempre con sé, che continua a emettere notifiche, continua ad arrivare cose, anche fossero soltanto messaggi di WhatsApp.
0: Sì.
1: O gruppi così. Capito?
0: Vabbè, fa come il papà, mette la vibrazione e ha risolto il problema.
1: No, fa come me, io non rispondo.
0: È vero anche questo. Scusa. Buon pomeriggio Pietro.
1: Buon pomeriggio Stefano Ferrari. Grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. Arrivederci Jimbo.
0: È stato bello.
1: Vabbè. Intanto noi cominciamo come sempre con zero problemi
0: e zero discussioni.

0: Magnetic, una domanda.
1: Io, vai, vai, vai, dimmi, dimmi.
0: Io il cellulare posso tenerlo?
1: Okay, sì, tu sì, ok. Tu sei autorizzato, c'è un'età, c'è un'età adatta. Sì, e poi scusami, questa cosa dei telefonini a quelli più piccoli, certo, cioè non è una cosa che coinvolge soltanto i più piccoli, coinvolge anche i genitori, ma anche gli altri. Cioè, non è una cosa.
0: È più vasto, è più vasto.
1: Sì,
0: diciamo.
1: È più vasto il problema. Ci sono anche genitori che non si fanno gli affari loro, che comunque intervengono su cose. Cioè, sì, secondo me è sbagliato sottoporre una ragazzina di 12 anni ad uno stress emotivo così alto. Sì. Cioè, secondo me non è pronta per queste cose, magari lo desidera, magari un domani, che ne so, lo userà in modo improprio, non lo saprò mai, però secondo me adesso...
0: Beh, dipende se prenderà il papà o meno.
1: Oh, dai. No, vabbè, comunque non posso saperlo, non lo saprò mai, però adesso secondo me passerà da sfigata, mi dispiace, lo so, succederà, perché magari ce l'hanno tutte o tutti, e magari lei non ce l'ha, però secondo me questa cosa qui poi a lungo andare forse la capirà, forse non lo so, spero per lei.
0: O forse ti odierà per tutta la vita.
1: O anche può essere. Potrebbe essere forse più la seconda.
2: Quello stronzo di papà.
1: Eh sì, succederà così. A tra poco.
3: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness?
5: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Safe qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove adesso, se non ho capito male e aggiungo incredibile ma vero, parliamo di calcio.
1: Parliamo di calcio, in realtà non parlo di calcio, ma sì, di un calciatore, di un personaggio, perché tra tutte le notizie che ci sono di politica in queste ore, di prezzi, di cose, di disagi vari, abbiamo scelto questa qui perché è quella che ti lascia così un po' più
0: libero, sì, la mente
1: più,
0: libera.
1: Sì, la mente libera, mettiamola così. Allora, si chiama Faik Bolkiah. Esatto, ha 28 anni ed è un calciatore professionista. Ha giocato per diversi anni in Thailandia, nato comunque a Los Angeles, quindi di fatto sarebbe americano, ma le origini chiaramente dal cognome si capisce che non sono esattamente native
0: losangeline, diciamo.
1: Ed è praticamente un giocatore che ha un patrimonio personale che supera, ma di molte misure, quello di Cristiano Ronaldo, di Messi, di tutti i calciatori
0: i più ricchi al mondo,
1: di tutti,
0: diciamo,
1: i calciatori più forti. Anche perché adesso non sta giocando, ha avuto un grave infortunio e quindi non praticamente sta in panchina, ecco, cioè potrebbe essere che insomma tra qualche anno sicuramente smetta di giocare.
0: Beh, guarda, se sta in panchina nel campionato thailandese, che è uno dei campionati più forti, più veramente fra i più importanti al mondo, vuol dire che
1: Che giocano con tre gambe loro,
0: lo so. lascia fare.
1: Poi vai a leggere, dici che c'ha, vedo che c'ha un patrimonio di qualcosa come 15 miliardi di dollari,
0: che cioè
1: per un calciatore dico è la miseria, cioè,
0: per un calciatore che gioca in Thailandia,
1: un fenomeno,
0: cioè o è bravo a fare i massaggi a rotonda, diciamo, nel
1: può
0: non è così, in realtà
1: non è così. Poi alla fine dell'articolo vai a leggere, sì, ma non vi preoccupate perché è figlio del principe Jeffrey Bolkiah e nipote del sultano del Brunei.
0: Ok. Grazie,
1: bene, molto grazie. Bene, risolto il problema, sì, insomma,
0: fa venire in mente quel film, cos'è, Principe cerca moglie, è uguale, in questo caso potrebbero fare Principe cerca donna pipistrello, è in Thailandia.
1: Sai quella la parte più bella di quel film, visto che me l'hai citato, è quando lui apre la finestra tipo New York e dice buongiorno a tutti, buongiorno, d'altra parte vaffanculo,
0: esatto. E lui vaffanculo a tutti voi,
1: e quella è la parte più bella.

0: Speed of Sound qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio, in apertura agli esteri faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Lo ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres aprendo i lavori dell'81esima Assemblea Generale a New York. Si attende l'intervento della presidente USA Trump che in serata vedrà l'ucraino Zelensky. E mentre la Francia sta lavorando per sbloccare lo stretto di Hormuz, Riyadh riapre il gasdotto est-ovest chiuso dal 13 settembre per gli attacchi degli Houthi. A voi la linea.
2: Arrivano Fabri Fibra e i Pinguini.

0: Sub Camrad qui a Radio Company, brutti ma simpatici. E tra poco arriva 1, 2, 3, quel momento lì!
1: Là!
2: Ma non devi dire
3: Radio Company, brutti ma simpatici. Spot!
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: Ligabue è qualcosa per te, noi invece abbiamo qualcosa per voi, il nostro famosissimo, oramai integerrimo, iconico momento basta. Lì là, esatto. Quel momento lì che è anche sì. Quel momento là in cui vi coinvolgiamo per una mezz'oretta grazie al nostro numero WhatsApp che è per i vostri vocali e anche per i vostri iscritti che è 333-2688-688.
1: Ieri ho scoperto una cosa formidabile che non mi sarei mai aspettato da te, infatti abbiamo detto lo facciamo martedì perché lunedì così, no?
0: No, avevamo un'altra roba.
1: Un'altra luna avevamo ieri e quindi abbiamo detto questa cosa qui la facciamo domani perché io ho scoperto che Stefano Ferrari nonostante tutto cioè guarda cioè un cartone animato.
0: Sì,
1: capito.
0: Beh, più di uno, diciamo che
1: guarda Zig e Sharko.
0: Zig e Sharko.
1: Che lo guardano sì. Le mie figlie, lo ti so, giuro.
0: È bellissimo Zig e Sharko. Muoio dal ridere.
1: Senti qua, allora,
0: anzi muoro dal ridere.
1: Le buffe avventure della iena Zig che tenta disperatamente di mangiare la sirena marina, nonostante possa contare sull'aiuto del paguro Bernie, Zig deve affrontare lo squalo Sharko che la protegge.
0: Esatto, che è uno dei personaggi più divertenti che io abbia mai visto nei cartoni animati.
1: Ecco, vedi, a me piace ed è inspiegabile sta cosa, mai avrei detto che Stefano Ferrari avrebbe guardato un cartone animato di questo tipo
0: che
1: mai.
0: Tra l'altro tipo lo facevano di notte cioè tipo alle 2 di notte
1: no io le dicevo, mie figlie non lo guardavano
0: e io dicevo adesso vado a dormire non so su che canale Boeing o qualcosa del genere io dicevo adesso vado a dormire Zig e Sharko tac e restavi lì fino alle 4
1: e allora attenzione cartoni animati che vi piacciono anche da grandi
0: oh cioè, yeah
1: un titolone scritto anche con un italiano perfetto
0: quindi diciamo
1: dire.
0: Cartoni animati rivolti a un pubblico giovane
1: sì che
0: dovrebbe quindi
1: essere...
0: non parliamo ad esempio che ne so
1: South Park no
0: di South Park dei South Griffin Park, no. Dei Griffin perché comunque sono rivolti
1: più che da grande,
0: a un pubblico sì. Adulto ma sì, sì. Cartoni animati che sarebbero per diciamo i teenagers per sì. I bambini sì. Insomma, per l'infanzia
1: sì.
0: Che invece guardate ancora volentieri okay, quando
1: io,
0: vi capita
1: io gli unici che allora quando ero più piccolo guardavo Kenshiro che non era proprio per Kenshiro, l'infanzia però era un cartone animato
0: bello,
1: normale
0: educativo
1: diciamo.
0: Sì, sì. Non violenza diciamo
1: City Hunter
0: City, ok City Hunter
1: Ranma
0: Ranma non so
1: non
0: che cosa
1: visto, Ranma.
0: No, non so che cosa sia sei troppo dai. Giovane per me
1: invece la regia cioè Jimbo dice i Simpson Futurama okay. Most and Seco che però è diciamo un film animato
0: sì.
1: Le follie dell'imperatore che anche quello è un film animato però questo ti fa capire che è di una generazione diversa ok allora 333-2688-688 cartoni animati che vi piacciono anche da grandi proprio un titolone
0: bello lì
1: vai 333-2688-688 WhatsApp scritti o vocali

0: Son My Soul qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, nella nostra mezz'oretta, quella che trascorriamo tutti i pomeriggi insieme. Oggi vi abbiamo chiesto quali sono i cartoni animati per teenagers che però guardate ancora e vi piacciono ancora nonostante siate decisamente adulti.
1: Esatto, allora grazie agli ascoltatori, io nella mia lista personale aggiungo, me l'hanno suggerito loro, Leone, Cane e Fifone.
0: Ah, ok.
1: Atmosfera surreale. Vabbè, da paura.
0: Dovessi anch'io.
1: Bellissimo quel cartone.
0: Direi Mucca e Pollo.
1: Mucca e Pollo.
0: Piaceva, bello, Mucca quando bello, dormiva bello, c'aveva il berrettino su ogni tetta.
1: Sì.
0: Cioè, 8 berrettini.
1: È vero, le super chicche mi piacciono molto.
0: Okay.
1: E Johnny Bravo.
0: Ah, ok.
1: Johnny Bravo, che per un periodo ha fatto anche l'animatore nelle discoteche. Cioè, illumina.
0: Vabbè.
1: Allora, io voto Ranma, ovviamente, anche se non è proprio un cartone di per sé per bambini, è vero. Sì, non lo è, in effetti. Però è l'unico che guarderei sempre. Quello vecchio, ovviamente. Quello vero, non quella boiata che hanno rifatto su Netflix, è vero, è diverso. Poi, Shano, Vita da Pecora, lo guarda anche mia madre.
0: Bene. Paola, ciao Paola.
1: Io mi guardo ancora i classici Disney, Pixar e DreamWorks. Ho 37 anni, piuttosto di tanti programmi, preferisco i cartoni. Sono
0: okay,
1: d'accordo.
0: Quelli sono lungometraggi animati.
1: Sì,
0: comunque.
1: È vero. Allora, un cartone che guardo tuttora è Keroro, la rana aliena che vuole conquistare il mondo. Mai visto.
0: No, nemmeno
1: mai
0: io.
1: Mai visto. Ciao da Marco da Favaro Veneto. Potete salutare la mia parrucchiera Manu che vi ascolta sempre. Grazie, ciao Manu.
0: Ciao Manu.
1: Ciao. Masha e Orso.
0: Sì. Masha e Orso.
1: Sì. Allora, divertenti, ma li hanno considerati estremamente diseducativi.
0: Sì?
1: Sì. Ma. Però chi se ne frega.
0: Sì, infatti.
1: The Real Ghostbusters, quello della Filmation, che sono quelli che hanno il simbolo, non con il fantasma bianco grande
0: formaggino,
1: è quello lì col fantasma strano, più mingerlino, diciamo, che sono quelli gli originali in realtà. Andatevi a vedere la storia. Alvin Superstar, poi Pan Barbiere. Ho 43 anni, ciao da Silvia. Io ho provato a guardarlo Pan Barbiere una volta perché le mie figlie lo adorano.
0: Sì.
1: Ti posso assicurare che dopo 10 minuti mi viene il mal di testa.
0: Lo so, ne ho visti degli spezzoni anch'io, eh.
1: Mamma mia, sentiamo.
2: Ciao Radio Company, Tommy Jerry.
1: Ok,
0: Tom e Jerry, un grande classico.
2: Non sai che cos'è Ranma? Oh my god,
1: ma è Ferrari.
0: Sono andato, a vedere Ranma, che poi è Ranma mezzo. Capito? Adesso, perché Ranma mezzo?
1: Perché
0: è
1: mezzo
0: uno
1: e mezzo.
0: Che diventa mezzo uomo e mezzo femmino.
1: Sì.
0: E proprio giusto per i bambini.
1: E c'è il padre che è un panda, un pandone.
0: Sì, c'è un panda 1000, 4x4.
1: Esattamente. Bene. Va bene, sentiamo.
2: Io guardo i Simpson da quando avevo 13 anni, dalla prima stagione.
1: Ok.
2: Adesso ne ho 50.
1: Ok. Bene. Io sì, io i Simpson, ma solo le prime due stagioni, poi basta. Dixland, Alvin Superstar, io con mio figlio che era il guerriero Goku, poi facendo la babysitter Maledetti Scarafaggi e Doraemon.
0: Doraemon,
1: sì, Maledetti Scarafaggi, l'hai mai visto?
0: No.
1: Ma anche quello di quei cartoni. Ma la smetti te,
0: basta fare i commenti, dai,
1: almeno dillo più forte che si sente bene.
3: Bellissimo.
1: Bravo Gio e Gimbo. Bravo, molto bene. 333 2688 688, cartoni animati che vi piacciono anche da grandi.

0: parli più.
1: Paparazzi, Cesare Cremonini qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: L'economia, il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire in anticipo dalla procedura europea per deficit eccessivo. Lo conferma l'Istat. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'economia, l'uscita potrà avvenire nel 2027. Prendiamo atto di questi dati con rammarico, ha detto Giorgetti. La pressione fiscale ha raggiunto il 42,9% del PIL, debito al 136,7%. A tra poco.
3: Time out per noi.
4: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
14: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
15: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.
17: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
18: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
19: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
15: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Andiamo quindi a chiudere la mezz'oretta, il nostro momento Lilla, in cui oggi vi abbiamo chiesto quali sono i cartoni animati che sarebbero destinati ai teenagers, comunque all'infanzia, che guardate ancora molto volentieri in età adulta.
1: Se dovessi stilare una classifica, metterei al primo posto tra quelli che ci hanno segnalato i nostri ascoltatori sicuramente Leone, il cane Fifone.
0: Ok, anche i Chipmunks, sì, con quelle voci fastidiose.
1: Abbastanza, sì, però Leone, il cane, cioè, potatissimo.
0: Leone,
1: il
0: cane Fifone.
1: Tantissimo, beh, proprio con queste atmosfere surreali.
0: Ok.
1: Allora, io guardo ancora SpongeBob, Leone, il cane Fifone. Arianna da Schio City, poi Alvaro e Camilla, queste non le conosco.
0: No, nemmeno
1: Alvaro
0: io.
1: E Camilla ti dice qualcosa?
0: No,
1: no, no, niente. City Hunter, sì, molto
0: okay,
1: bello.
0: L'abbiamo nominato prima.
1: Ok, Bing, che è questa proprio da bambini bambini piccoli.
0: Bing.
1: Tra l'altro è stato, diciamo, dichiarato come il cartone animato più educativo.
0: Educativo.
1: Per i ragazzi della, di quella fascia età.
0: Ok.
1: Willy il Coyote, sono troppo forti, poi per non, come non citare Leone, cane e Fifone.
0: Ok,
1: Massimo.
0: Ci siamo.
1: Puffy e gli Snorchi.
0: Gli Snorchi, cioè, sono quelli che c'erano, cioè,
1: boccaggi sopra
0: te, sì, boccaggi. Beh, Snorchi.
1: Con la ruola, sì, esatto. Sono Loris da Verona, Wookie Races.
0: La corsa più pazza del mondo.
1: Esattamente. Penelope Pit Stop.
0: Esatto.
1: Il cartone che ho visto e rivisto un sacco di volte, prossimamente vorrei far conoscere i miei bambini, è Conan, il ragazzo del futuro. Questo è bello, però
0: Conan
1: bello.
0: Mi piaceva perché prendeva le armature, no? Le guidava con due leve e le faceva correre.
1: È bello, è bello. Ho 52 anni, guardo ancora SpongeBob, pure io.
0: Okay.
1: Pure io, sì. Orso Bernardo, che non conosco.
0: Nemmeno io.
1: I fratelli Dalton, i classici Disney.
0: Ah, sì,
1: sentiamo.
0: Fratelli Dalton, sì.
2: La lista è lunga. Asterix e Obelix, i Simpson da una vita,
1: sì.
2: Tom e Jerry, Will Coyote.
1: Sì.
2: Si capisce che è una certa età, però sono

0: sempre belli da vedere.
1: Sì, assolutamente.
2: Ma li rifanno, li rifanno. Sì.
3: Ciao, brutti ma simpatici. A me mi piace tantissimo Leone, Cane, Fifone. Bene. Carmine da Padova.
4: Te l'ho detto. Grande. Cioè, dovrebbero, quello lì dovrebbero proprio rimetterlo, perché cioè, più ma lo guardi, più capisci cose.
1: Credo da qualche parte lo facciano, sì, sicuro. Sì.
4: 17:06 minuti, amici.
5: Radio Company Time.

0: Funk, Pharrell Williams, Nile Rodgers, Get Lucky. Attenzione perché vi abbiamo fatto tornare bambini, ma tra poco vi facciamo ritornare anche in età adulta.
1: In che senso?
0: Poi vi spiego.
1: Ah, grazie, a tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
3: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
8: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Annalisa Madame, amica qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove abbiamo detto adesso vi facciamo tornare adulti.
1: È già la, scusa, è già la seconda canzone che sento ultimamente, che finisce senza l'ultima parola.
0: Eh sì, perché cioè, lascia la parola a noi. Ha bisogno di amica.
1: Mi butta via.
0: Vabbè, professionale, dai.
1: Va bene, come te la cavi col cubo di Rubik?
0: Malissimo.
1: Malissimo
0: pure
1: io. Non
0: ho mai finito uno.
1: Neanche io, ma manco una faccia.
0: No, non c'ho voglia proprio.
1: Zero. Invece c'è questa bambina di 6 anni, ok, che è riuscita a realizzare un record dettato dalla World Cube Association, che è appunto un'associazione cinese che riunisce tutti gli appassionati del cubo di Rubik, quelli che veramente sono veramente tosti, veramente forti. Se guardate,
0: ho visto gente farlo, cioè veramente in pochi secondi,
1: assolutamente, cioè su internet ci sono di quelle cose che veramente resti a bocca aperta, ma anche con cubi di dimensioni notevoli, ok, riescono a fare a risolverli in pochissimo tempo. È vero che c'è un modo per risolverlo, cioè c'è una logica, non è niente lasciato al caso, c'è una logica precisa, una volta che l'hai imparata è sicuramente più facile, però non è comunque una cosa immediata risolvere un cubo di Rubik, cioè bisogna avere un cervello che funziona veramente a velocità.
0: Ho visto gente farli anche bendati, cioè a guardare i video di questi che fanno queste cose ti senti veramente cioè un circonciso mentale, capito? Cioè veramente.
1: Va bene, allora si chiama Lian Zunghi e ha 6 anni, ok, ed è riuscita a scendere sotto i 4 secondi e mezzo, tempo diciamo medio che ha impiegato per risolvere un cubo di Rubik 3x3, cioè quindi sono 3 cubi per 3 cubi, ok, che tu dici è piccolo, ok,
0: però
1: ma tieni conto che ha 6 anni e tieni conto che probabilmente io e te insieme non saremmo in grado di risolverlo comunque.
0: No, lei c'ha
1: e sicuramente non sotto i 5 secondi.
0: Lei ci ha imparato, cioè ci ha messo più tempo per imparare a usare il vasino.
1: Sì, è vero.

0: Sinclair qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso invece linea di Egidio Ferrante.
1: Restiamo in Italia, torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. Lo ha comunicato la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna che si è tenuta per valutare le problematiche produttive dell'impianto. A voi.
2: Con la data sold out di Sesto Fiorentino di qualche giorno fa si è chiusa la tournée estiva Fulminacci all'aperto, tour iniziato il 23 giugno a Padova che ha attraversato alcuni dei principali festival italiani. È arrivato il doveroso ringraziamento ovviamente di Fulminacci che sentiamo, maledetto me.

0: Maledetto mail, disco di Fulminacci. Tra poco invece torna anche Cervelli in Fuga. Ci saranno 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere, amici.
1: Assolutamente sì, quattro categorie che rimangono, state con noi.
2: Brutti si nasce, brutti si nasce, simpatici si diventa. Su Radio Company, su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: Harris, Stay With Me, e adesso amici Cervelli in Fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga.
2: Cervelli in Fuga.
0: Cervelli in Fuga, amici, categorie rimaste: atletica leggera, wrestling USA, autostrade italiane e tessuti, da scegliere via WhatsApp al 333-2688-688 per provare a vincere 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
3: Che vi ricordano che c'è anche il Revo, il gasolio HVO di San Marco Petroli, prodotto da fonti 100% rinnovabili, soluzione più sostenibile che fino al 31 dicembre costa anche meno del gasolio normale.
0: Uff. Allora, atletica leggera, wrestling USA, autostrade italiane oppure tessuti, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: Il disco di Elisa qui a Radio Company, Brutti ma simpatici. Adesso categoria tessuti, velocemente giochiamo con Paolo al telefono con noi. Ciao Paolo, dalla provincia di Verona.
1: Ciao.
2: Sì, ciao, eccomi qua.
0: Come stai Paolo?
2: Bene, bene, dai, tutto bene. Finita la giornata lavorativa, si torna a casa.
0: Dai,
1: molto bene, magari speriamo con 50 euro di buoni carburante in più. Funziona così, stiamo entrando nel gioco. Ti sto per fare la domanda della categoria che hai scelto, che è tessuti. Poi ti darò le tre alternative di risposta A, B e C, soltanto una ovviamente è quella giusta. Dirò via con il tempo, da lì hai 10 secondi per rispondermi, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Chiarissimo,
1: e
2: perfetto.
1: Allora, con le temperature che si abbassano, ci mettiamo un pochettino più pesanti. Andiamo con la domanda della categoria tessuti. Allora, la domanda è questa, Paolo. Quale lana pregiata si ricava da una razza di capre originaria degli altopiani dell'Asia centrale? A. Merino. B. Kashmir. C. Vigogna. Via con il tempo.
2: La rischio con la C.
1: La Vigogna?
2: Sì.
0: Vigogna, provincia di
1: purtroppo,
0: Padova.
1: Purtroppo, no, quella è Vigonza. Quella è Vigonza. Sì. Che è diverso. Purtroppo, no, purtroppo, no. Dall'Asia centrale, no. Le capre ci danno il Kashmir. Kashmir. Il Kashmir.
0: Va bene, Paolo, ci dispiace, però come diciamo sempre, puoi riprovare, va bene?
2: Benissimo, grazie
0: a alla prossima, dai. Ciao, ciao Paolo. Ciao.
3: Ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: Into the Sun, Jugal, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di sport. Prima medaglia d'oro azzurra ai mondiali di ciclismo su strada a Montreal. Il sestetto formato da Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonnella, chiuso davanti a tutti nella cronostaffetta mista, completano il podio Francia e Svizzera. Per l'Italia è la terza medaglia dopo gli argenti di Filippo Ganna nella crono elite e di Nicolas Milesi nella crono under 23. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
7: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
9: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Glano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.

0: di Somber, e con questo siamo arrivati alla fine, amici. È arrivato il momento di finirla qui.
1: Finirla qui è proprio brutto. Però torniamo domani tra le 16 e le 18. Intanto, grazie a Pietro.
0: Grazie a Stefano Ferrari, grazie a Jimbo. Ciao,
2: Radio Company Time.
3: Ciao,
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
2: Get up and dance. Radio Company.

0: Dovete mettervi a ballare. Se lo ordina poi Madonna, figurati se uno non lo fa. Stiamo per incominciare un nuovo appuntamento di un programma che va in onda ogni giorno dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 anche in questo 22 di settembre. Allora sigliamo, per favore.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: È una roba.
1: Ma qui siamo tutti in lista. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: Popolo di Radio Company, come va? Tutto bene? Ce l'abbiamo fatta anche oggi? Abbiamo raggiunto quell'isoletta che è il finale di giornata, quella cosa per cui questo è l'orario più bello della sera, cioè quando uno sta per terminare, se sta per finire, perché poi se non finisce, se inizia adesso, sai che voglio dire. Però se uno è arrivato alla fine della propria giornata lavorativa e dice, sai che faccio? Mi metto così verso il rientro e ascolto Radio Company, ascolto quei due deficienti. C'è Stefano Conte e Gianluca Pacini, perché non stare con tutti in lista?
2: Open Gangnam Style.
0: Ciao, che anche oggi andiamo poi a fare una domanda. Una domanda che non ho fatto ieri, ma perché ne abbiamo sempre di nuove, ma prendiamo spunto da ciò che è accaduto. In realtà non parleremo di quello, cioè vi faremo una domanda molto più profonda. Oggi andremo a scavare dentro di voi. Non preoccupatevi, però c'è sempre la possibilità di rispondere tranquillamente anche in questo 22 di settembre. Abbiamo tanta musica, abbiamo le happy vibes, abbiamo l'effetto, abbiamo di tutto. Incominciamo anche con MJK insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door.

Next Door, mentre siamo pronti con il racconto che credo non abbia bisogno di essere tanto raccontato, visto che è stato un argomento stradiscusso, ne abbiamo parlato, anche insomma ne hanno parlato i vari notiziari. Ve la faccio breve perché la polemica politica, diciamo, non ci interessa, la conoscete già. Si parla di Tajani che ha detto che a suo figlio consiglierebbe una ragazza seria con le gonne più lunghe, no? Giusto? Si è scusato, ha detto di essere stato frainteso. Poi Vannacci, perché Vannacci ha rincarato la dose, che è venuto fuori: una donna la preferisco sempre senza gonna. Apriti cielo, apriti, polemiche da tutte le parti. Ora, al di là di chi ha ragione o torto su queste frasi, e poi potete pensarla un po' come volete, ognuno di voi avrà già la sua opinione, a noi interessa una domanda più generale che va oltre la politica del momento e va oltre la discussione sul fatto della serietà con la gonna corta, la serietà con la gonna lunga, la serietà di una donna che risulta più seria se la gonna corta, magari invece una delinquente. Cioè, quello che vogliamo sapere è: nel 2026 come si veste una donna? Pesa ancora nel giudizio degli altri, secondo voi? Perché uno magari parte in quarta e dice: ah no, ma non pesa nulla. Nel 2026 come si veste una donna? Pesa ancora nel giudizio degli altri? Sul lavoro, in società, in una relazione o in un tema ormai superato? O voi donne, e anzi proprio neanche o voi donne, e voi donne lo sentite ancora addosso questo giudizio oppure no? Cioè, esiste in alcuni ambienti? Se esiste in alcuni ambienti, raccontatecelo, perché è quello che ci incuriosisce. Cioè, se ci sono determinati ambienti, esponeteci anche qual è il caso dove vi sentite effettivamente giudicate per l'abbigliamento. 333-2600-88-688, se volete restare anche anonime, potete farlo. Note vocali, note scritte, per noi non è un problema, la nota vocale andiamo anche a mimetizzarla con la voce artificiale. Quindi fate, ce lo chiedete e noi lo facciamo. 333-2600-88-688 sulla vostra opinione. Beyoncé insieme a Jay-Z, Deja Vu.

0: Mi raccomando, esponete, nel senso che c'è chi come Giovanna è stata molto sintetica nel messaggio scritto, mi ha scritto: l'abito fa ancora il monaco sempre, ma dateci anche la motivazione, se il percepito, se non lo percepite, se effettivamente è così sul posto di lavoro, oppure lavorate in un ambiente dove la cosa non pesa assolutamente. Certo che pesa, è ancora molto, e direi anche la sua importanza. Non immagino una direttrice della banca tatuata e piercingata e con una minigonna a livello inguinale come un manager, come una soldatessa, come una marea di altre figure che hanno un loro contesto socioculturale. Grazie anche per questi primi messaggi che stanno arrivando. Fra un attimo sentiremo anche le vostre note vocali, 333-2688-688, per dirci la vostra.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

0: ha quasi il sapore di una canzone del passato, nel senso che nel suono, nella musica mi ricorda addirittura le canzoni anni 90, pensa, cioè quelle italiane anni 90. Ariete insieme a Angelina Mango, Che bella vita, il pezzo che abbiamo sentito. Siete su Radio Company, questo è Tutto in Lista, ci state dicendo la vostra su questa cosa che nel 2026 come si veste una donna pesa ancora nel giudizio degli altri sul lavoro, e voi donne lo sentite ancora addosso questo giudizio? Sentiamovi. Cioè,
1: secondo me si deve sempre tener conto di quello che si fa e dove si va. Poi normale che come te vesti vanno a far serata, non te puoi vestire vanno in ufficio. E secondo me ci deve stare ancora un po' di etichetta, altrimenti la cosa sta sfuggendo di mano.
0: Si degenera, dici. Grazie per il messaggio. Fra un attimo altre note vocali. Intanto James Blunt con Stay the Night.

James Blunt su Radio Company. Oggi abbiamo chiesto sia alle donne, nei confronti delle donne, anche agli uomini nei confronti delle donne, se appunto come si veste una donna pesa ancora nel giudizio degli altri, visto che questa cosa è partita dalla politica. Poi uno non si aspettava che ci fosse tutto sto polverone. Vi voglio leggere questo messaggio di un'amica che è stata molto onesta e mi dice: pesa tanto, sono tatuata con i capelli corti, ho il piercing e vesto un po' fuori dagli schemi, lavorativamente parlando difficilmente capiscono il ruolo che ricopro in azienda, mi prendono sotto gamba per questo. In ambito sociale sono la mamma strana. L'abito fa ancora tanto il monaco, ma lo combatto ogni giorno facendo vedere quanto valgo nonostante l'apparenza. Ti sei scelta però la strada, eh? Cioè, al di là dell'applauso che ci sta, giustissimo l'espressione, quello che ti senti è, però sei vittima un po' di ciò che esprimi, nel senso che non voglio essere frainteso in questa cosa, però è giusto, ti porti il piercing, i capelli corti, giustissimo, però sei un po' vittima di questa cosa qua. Cioè, se certe volte scegliere la strada più difficile è quella più complicata anche nella vita quotidiana, questo volevo intendere. Lady Gaga con Ducci, Runaway.

0: Nel 2026 come si veste una donna pesa ancora nel giudizio degli altri? E sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai.
1: Ciao ragazzi, no, non posso accettare che si dica che in base al contesto una donna è libera di vestirsi come vuole. Okay. Ce l'ha insegnato il turbo femminismo.
0: No.
1: E quindi anche a scuola ricordo che una preside o un preside
0: sì.
1: aveva dato indicazione alle studentesse di vestirsi in maniera diciamo più
0: libera.
1: Tranquilla, ecco, definivano così, ed era stato ingiuriato dalle turbo femministe. Quindi una donna è libera di vestirsi come vuole e dove vuole.
0: Mi sa di provocazione. Ciao. Ho come la sensazione che questa sia una provocazione. Mi sa, c'è proprio un tema, proprio una cosuccia così di brutto. C'è con... andiamo in pubblicità? Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo. State lì.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 79 02. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.

0: che ha ripreso questo pezzo. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, siete all'ascolto di Tutti in Lista, mentre stiamo insomma raccogliendo i vostri messaggi. Allora sentiamo chi c'è in lista con noi. Dai, resta
1: buongiorno. Io veramente vorrei rimanere anonimo, se fosse possibile.
0: Sì, ti abbiamo
1: veramente
0: picciato,
1: io non capisco. Sì. Questa domanda, cioè in Italia il problema è la gonna corta o la gonna lunga?
0: Ma no.
1: E la risposta di Vannacci, io la preferisco senza la gonna.
0: Sì, ma
1: ma che risposta è? Mi cade un leader politico, un nuovo leader politico, cade
0: una
1: risposta del cazzo a una domanda del cazzo. Cioè, questo è il punto. Una donna deve sentirsi libera di vestirsi come cavolo vuole.
0: Sì.
1: Ci sono donne e donne che stanno bene con la gonna corta,
0: sì,
1: e donne che stanno bene con la gonna lunga, e quindi non vedo nessun problema. Uno deve sentirsi libero di vestirsi come vuole.
0: Sì, ma
1: l'importante è mantenere una certa etica. Poi sono cazzi tuoi se tu ti metti su la gonna corta e ti sta male.
0: Allora, chiariamo una cosa, il discorso di Vannacci è che ha risposto a una domanda che lo provocava in maniera che ha riprovocato, cioè perché lui è molto molto abile, perché infatti dopo una seconda domanda hanno detto: ma io non ho specificato, ho detto semplicemente che fra gonna corta e gonna lunga, a una domanda del cavolo ho risposto con una risposta del cavolo, cioè preferisco senza la gonna, e poi ha specificato: sì, però voi non mi avete chiesto con che cosa la preferisco, e quindi lui si è, ovviamente che è un furbo, ha detto la preferisco con i pantaloni. Cioè, come dire, non mi avete chiesto con quale indumento la preferirei, e lei la preferirebbe con i pantaloni. Cioè, come dire, era una domanda del cavolo, vi ho risposto in maniera del cavolo. Poi è stata una buttata quella di Tajani, e quindi va presa per... non è che l'argomento fondamentale è come si veste la fidanzata del figlio di Tajani. Sulla domanda che noi abbiamo girato è se a te provoca una reazione. Cioè, il fatto che si vesta con una minigonna, faccio un esempio, una direttrice di banca, come la fa vedere ai tuoi occhi? Perché questa è la domanda di oggi. Cioè, nel 2026, come si veste una donna? Pesa ancora nel giudizio degli altri, secondo voi, oppure no? Cioè, un dirigente di banca con la minigonna vertiginosa è visto nello stesso modo di una dirigente di banca vista col tagliere o col pantalone? Lo chiedo perché magari quello è il tuo pensiero, non perché il pensiero di tutti quanti uno può vestirsi come cavolo vuole. Abbiamo in arrivo anche Harris e Arthur Baker.

0: sappiamo da dove parte il discorso oggi, gonna corta, gonna lunga, ma ci siamo chiesti come si veste una donna pesa ancora nel giudizio degli altri, anche da parte di voi donne, cioè sentite ancora questo peso e voi donne la sentite ancora addosso questo giudizio a seconda del contesto e della situazione? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao. Allora, noi siamo animali sociali e quindi come tali viviamo all'interno di un contesto sociale.
0: Sì.
1: Facciamo di tutto per integrarci in questo contesto e certo. Lo facciamo in vari modi.
0: Okay.
1: Quello dell'aspetto è uno di quei modi.
0: Sì.
1: È chiaro che però, siccome siamo anche animali senzienti, cioè sì. Abbiamo una capacità di valutazione e ci evolviamo nell'arco della nostra vita, cambiamo,
0: sì.
1: Siamo in continua evoluzione, anche il contesto sociale può cambiare, quindi sì, siamo sottoposti sempre alla valutazione del gruppo circostante. E quando però noi non ci adattiamo più all'interno di quel contesto, sicuramente ne sentiamo il peso.
0: E questo ritorna al racconto che ci ha fatto l'amica di prima, che ha detto: io col piercing, il capello corto, sicuramente non l'abbigliamento quello classico, vengo giudicata quotidianamente e devo dimostrare giorno dopo giorno che valgo al di là di quello che è l'aspetto che poi dimostro con il mio taglio di capelli o col mio piercing. Grazie per queste testimonianze anche al femminile, dove addirittura ci arrivano dei messaggi da parte di donne che dicono: e sappiate che il giudizio più pesante di solito è da parte delle donne stesse. C'è Alan Walker in arrivo con Better Off Alone Part

0: Si chiama The Battle of Lawn, parte terza per Alan Walker. Insomma, al di là di da dove parta la notizia di oggi, dal discorso fatto da Tajani piuttosto che da Vannacci, la domanda di oggi non è che interessa il commento su ciò che hanno detto loro, a me interessa capire se nel 2026 come si veste una donna pesa ancora nel giudizio degli altri, cioè se voi personalmente nel momento in cui vedete la donna vestita in un certo modo pesate questa persona perché la state vedendo con la minigonna o senza minigonna, col pantalone, col piercing, col capello corto, oppure nel momento in cui vi si presenta un dottore con il tatuaggio maori in faccia non vi dà nessuna reazione. Cioè, è questo che voglio capire. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Da donna vi dico che sì, l'abito fa il monaco. Allora, se vuoi essere presa sul serio, in banca non vai con la minigonna, non vai scollata. Se sei un dottore non vai con i tacchi 15 in reparto, né con la minigonna né con un trucco pesante. Sì, l'abito conta, cioè è il concetto comunque che ti hanno dato, che ti hanno inculcato in testa, la vedi come superiore a te nella conoscenza, nella cultura, e penso che una persona di questi livelli non vada neanche a cercare un certo tipo di abbigliamento. E le donne puntano il dito e anche gli uomini, la pesi la persona. Poi nel lavoro può essere mille, ma l'abito ha un suo peso.
0: Grazie, c'è Chris the Sun and Dice, Good Old Days.

0: nel 2026 potrei girare la domanda anche nei confronti degli uomini, perché siamo partiti dallo spunto della donna, ma perché il caso insomma riguardava gonna corta, gonna lunga. Ma come si veste una donna o come si veste un uomo pesa ancora nel giudizio degli altri secondo voi? Sentiamo.
1: Sicuramente una persona è libera di vestirsi, di comportarsi come vuole, però l'estetica conta nella società. Quando io entro in pasticceria e scelgo una torta, io non ho strumenti per giudicare se è buona o cattiva. L'unica cosa che posso fare è vederla e in base all'estetica della torta scelgo se la scelgo rispetto a un'altra.
0: Magari idem, cattivissima.
1: Una persona che arriva in banca, non so chi è, l'unico mio strumento che ho è l'impressione, la prima impressione, e l'estetica fa la differenza. E in base a quella posso farmi una prima idea, che poi magari verrà smentita dalla realtà. Ma io come faccio a saperlo?
0: Sì, fino a quando insomma non conosci la persona, certo è che se la prima impressione è fondamentale, anche l'estetica fa capire il discorso poi di chi ha esternato dicendo secondo me è più seria una persona che si veste in modo diverso. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco di nuovo insieme con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
5: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
4: Radio Company.
5: In Campania, in Italia.
4: Nel mondo.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: anche di una, di una direttrice di banca, sì, vestita con la minigonna.
1: Okay.
0: Certo che secondo me intanto dipende molto dall'età.
1: Okay.
0: E poi anche il ruolo che uno ha, e penso che bisogna vestirsi un po' anche in base al tipo di ruolo che una persona ha, nel senso che non mi sembra effettivamente che una direttrice di banca possa mettere la minigonna. Okay. O comunque qualcosa di non adatto a un ufficio, perché comunque si tratta di un ufficio, di un locale pubblico di un certo livello.
1: Sì, una specie di autocertificazione, come se uno si auto regolasse e si creasse una divisa per quello che è il ruolo che occupa, cioè questa è poi la cosa nel quotidiano. Sì, fra un attimo ritorniamo con altre risposte, adesso però controlliamo l'ora, dai. Sono le 19 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. L'Italia resta sotto la procedura dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. L'Istat ha infatti fissato il deficit PIL 2025 al 3,1%, cioè oltre i limiti di Bruxelles. Rammarico da parte del governo, che ora avrà meno flessibilità per la manovra di bilancio. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha ribadito però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Per le opposizioni il governo ha fallito nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza invece critica i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via da oggi il bonus colonnine fino al 31 gennaio, 1.500 euro per ogni privato, 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Infine le borse, Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread a 89 punti, calano i prezzi del greggio sui mercati internazionali. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro. Acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics,

0: mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

poi lo vedete. Eccolo qua, è arrivato anche Brash insieme a Julie con Serenamente, il pezzo che abbiamo sentito all'interno di Tutti in Lista. Siete su Radio Company, sta per arrivare l'Happy Vibes, lo sapete come funziona? Ve lo spiego velocemente, tre pezzi, tre canzoni, pezzo A, pezzo B, pezzo C, piccolo assaggino, ve li facciamo sentire, voi decidete con la vostra preferenza, mandata via WhatsApp al 333-2688-688 e decidete quale di queste tre canzoni va in onda fra un attimo. Per esempio, in questo 22 di settembre, vi piace piacerebbe ascoltare Shivari con Good Night Moon? What should I do? Just a little baby. What if the lights go out? Vi vedo già eleganti, visto che abbiamo parlato di abbigliamento oggi, con il vostro smoking così in camera, che state sorseggiando un martini agitato, non shakerato, eh? Come pezzo A con Good Night Moon in sottofondo. Oppure il pezzo B, Aretha Franklin, A Respect. Ciccio, anche se indosso la minigonna, tu devi avere il respect, hai capito? Quindi pezzo B di stasera, Aretha Franklin. Oppure il pezzo C, cioè Jane con Makeba. Lei di eleganza ne ha tanta, Jane con la sua canzone dedicata a Miriam Makeba, pezzo C, quindi Shivari, Aretha Franklin o Jane? Dovete scegliere voi con le vostre preferenze. C'è Bebe Rexha, c'è David Guetta, c'è Sad Girl. Happy Vibe!

0: Just a little bit respect, eccola qua, è arrivata anche Aretha Franklin, così come sta per arrivare anche una nuova traccia per tutti voi, la collaborazione fra Topic e Carte Blanche. Lucky Ones è la nuova traccia, la new track.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Topic, famoso DJ, di produttore discografico, musicista tedesco, anche se di origini croate, quindi insomma comunque si è trasferito in Germania. Lo stile è molto, sì, Empire of the Sun, lo stile è preso da lì. L'ispirazione è quella, un po' di malinconia, un po' di elettronica. Mentre noi siamo pronti con l'informazione, arriva Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Mentre altri parlavano io ho agito, mentre altri parlavano di pace io l'ho realizzata, mentre altri promettevano forza io l'ho usata per rendere l'America il paese più potente del mondo. Così Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Sono convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha aggiunto il presidente USA, che ha parlato anche di Cuba. È uno stato fallito e cadrà, ha detto. La delegazione cubana ha lasciato l'aula. Faccio appello ai leader presenti affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente, lo ha detto il segretario generale dell'ONU Guterres, aprendo proprio i lavori dell'assemblea. E mentre la Francia lavora per sbloccare Hormuz, Riyad riapre il gasdotto est-ovest chiuso dallo scorso 13 settembre. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

ritmo. Ci sta, no? La testa gira, Fred De Palma, Anita Mischilla. È stata incoronata dagli ascoltatori di Radio Company come il tormentone dell'estate, cioè quella che è stata la canzone che si è sentita di più. Ed è vero che si è sentita di più nell'estate 2026, ma forse si è ballata anche, no? In diversi luoghi, dai, si è messa più di un'occasione. Noi siamo pronti invece per il nostro effetto. Come funziona? È per la prima volta che vi trovate su Radio Company, peccato, perché fino adesso vi siete spersi un sacco di musica bella, divertente, ma soprattutto un sacco di serate dove ogni volta terminiamo con il nostro effetto. E a cosa ci serve? A farci sorridere, a divertirci, a intrattenerci, così conoscere una risposta sul nostro futuro in maniera divertente, perché poi pensate che il prossimo gioco, quello che sono andato a pescare stasera, non lo facevamo veramente da un bel po', ed è quello che vi preannuncia come sarà il 2027, il 2028 e il 2029, e lo fa con tre immagini che vi daranno responso per i prossimi tre anni. Cioè, quale emittente vi fa una cosa di questo genere? Nessuno. Anche perché nessuno è così scemo, però noi facciamo anche questo. Quindi ci serve il vostro nome, il colore preferito, l'animale preferito, e noi vi diciamo con un'immagine come andrà il 2027, il 2028, il 2029. Cioè, poi potrebbe essere anche che finite al manicomio, però non è detto, è semplicemente che devi affrontare un momento psicologicamente difficile. Ripeto, nome, colore preferito, animale preferito, e vi diciamo come va il 2027, il 2028 e il 2029. Andiamo a pescare a caso fra gli ascoltatori che ci mandano come sempre il loro messaggio per accontentare più amici possibili anche stasera. Dopo Fred De Palma ci sono gli Sister Sister, Only the Horse.

cavalli. No, perché ogni tanto ce la immaginiamo cantata in italiano, no? Holiday Horses. Tra l'altro c'era questa versione di Sister Sister, ma c'era anche una versione di Calvin Harris, te la ricordi? Tu che la suonavi, non te la ricordi. Vabbè. Allora, partiamo da Irene. Sto andando random nella pesca delle persone, quindi se volete partecipare anche voi oggi alla previsione del 2027, 2028, 2029 con tre immagini, nome, colore e segno zodiacale. No, che cavolo dico? Nome, colore e animale preferito. Ok. Irene, verde, gatto. Irene... 2027 l'immagine che mi dà è l'accattone, non è che sia al massimo partire con l'accattone. 2028 aereo lussuoso, 2029 marea di soldi, quindi 2027 è l'anno forse più magro, Irene. Un anno di sacrifici e attenzione alle risorse, ma con la voglia di rimettersi in gioco. 2028 aereo lussuoso, quindi cambio di prospettiva, viaggio importante, una bella occasione di evasione. Il 2029 con il mare di soldi è una svolta economica. Sorprendente, qualcosa finalmente gira dalla parte giusta. Parte con il portafoglio stretto, prende il volo, arriva addirittura pioggia di soldi, una roba pazzesca. Quindi questa è una bella scalata da zero alla prima classe per i prossimi tre anni, Irene, mettila così. Elena, pantera l'animale preferito, Tiffany, sai che ho delle scarpe anche di color Tiffany, credo. Così ti do questa notizia a Gianluca e vai a dormire più tranquillo, secondo me, se no eri preoccupato. Elena, Tiffany, pantera, 2027 l'immagine è la farfalla, 2028 la prigione, andiamo bene, 2029 c'è l'anello, e che è una promessa di fidanzamento, vabbè. Trasformazione importante, cambia qualcosa dentro di te anche fuori, la farfalla indica questa cosa qua per il 2027, Elena. 2028 c'è la prigione, cioè un periodo più stretto con qualche limite o situazione da cui vorrai liberarti, quindi non significa che finisci in galera, cioè significa che vuoi liberarti da una situazione che non ti va bene nel 2028. 2029 c'è l'anello, finalmente una promessa, un accordo, una scelta che diventa concreta. Ti sposi, ti fidanzi, cosa fai? Prima cambia pelle, poi sente un po', si sente un po' intrappolata e alla fine arriva una decisione importante nel 2029, quindi bella, perché parte dalla trasformazione e arriva qualcosa di concreto poi nel 2029. Ci fermiamo un attimo, però fra poco ne scopriamo altre di previsioni per... Pensavi che mi fermassi del tutto, Gianluca? No, abbiamo una canzone in arrivo, è che mi fermo dalla lettura dei messaggi. C'è Joel Corry con Whisper.

Whisper per Joel Curry, mentre stiamo per scoprire come andranno i prossimi 3 anni per Cristina. Il suo colore è il verde, l'animale è il cane. 2027, la prima immagine è un fulmine, Cristina. 2028 c'è una discoteca enorme. Non so dove ti trovi, ma sei in una discoteca enorme nel 2028. 2029, manicomio. Finisce bene. Finisce la gara. Allora, Cristina, fulmine, dai, succede qualcosa all'improvviso, una notizia, un cambiamento che rompe gli equilibri nel 2027. Il 2028, discoteca enorme, significa anno di socialità, divertimento e tante occasioni per stare in mezzo agli altri. 2029 invece è un anno completamente folle, imprevisti, caos, situazioni da raccontare. Prima arriva il fulmine, poi si festeggia e alla fine Cristina perde completamente la bussola. Quindi questa è parecchio imprevedibile, soprattutto il finale, perché questa imprevedibilità del 2029 non è che ci faccia impazzire, eh? Di solito siamo sempre positivi. Andiamo con Stefano, il suo colore è l'azzurro, l'animale preferito è lo scimpanzé. Stefano, 2027, cuore spezzato, non è una bella immagine. 2028, villa con piscina, ti rincuori quindi con il denaro e con il lusso e lo sfarzo nel 2028. 2029 ci sono i dadi. Che cosa significa? Che cosa mi significa? Allora, cuore spezzato è una delusione che però serve a chiudere una storia e ripartire più leggero nel 2027. Il 2028, villa con piscina, arriva un periodo di benessere, tranquillità e qualche soddisfazione importante. I dadi, anno imprevedibile, una scelta rischiosa può aprire una strada completamente nuova. Prima prendi qualcosa di sentimentale, poi ti sistemi bene nel 2028 e alla fine giochi il tutto per tutto, perché secondo me non sei soddisfatto, quindi il 2029 vuoi cambiare. Molto cinematografica, mettiamola così, questa sequenza. Sai che facciamo? Ci ascoltiamo anche Anna, Wild Girl Wasted.

0: Wild Girl Wasted. Mentre stavo ascoltando il pezzo, leggevo Simone. Simone, il suo colore è il blu, l'animale è il gatto. Simone, 2027, partiamo alla grande, manicomio. 2028, mare di soldi come seconda immagine. Terza immagine, 2029, aereo lussuoso. Allora, 2027, manicomio, è un anno completamente fuori dagli schemi. Caos, sorprese e situazioni assurde. 2028, marea di soldi, dal caos alla fortuna arriva un'occasione che può cambiare parecchio il nuovo anno. 2029, aereo lussuoso, quindi si parte, nuovi orizzonti, viaggi, una svolta in grande stile. Simone impazzisce all'inizio, mettiamola così, si arricchisce e poi vola in prima classe. Questo veramente funziona alla grandissima come periodo, perché prima devi impazzire, Simone. Questa è la sintesi delle immagini che ci vengono date. Finiamo qua per gli effetti di stasera, ma ritorniamo domani con un nuovo effetto e fra poco ancora Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: rinnovare l'appuntamento per quanto mi riguarda. Com'è Stefano Conte con Tutti in Lista domani a partire dalle 18. Grazie anche a Gianluca Pacini, vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi, la serata su Radio Company continua. Ciao!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 2 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
1: Company. Radio Company. Let's go.

0: Miley Cyrus con Bass Persuades. Tra l'altro ha detto che lei vuole fare i concerti un po' tipo casa sua, cioè tipo dove vuole lei, sono i fans che vanno da lei perché stufa di vivere con le valigie in mano. Ma gli artisti sono fatti così, signori. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ed eccoci di nuovo assieme, Gianluca Pacini, buonasera.
2: Ciao,
0: buonasera.
2: Ciao a tutti.
0: Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo pronti per queste due ore insieme. Nella parte più lenta della giornata. Ma che bello, ma che storia. E come sempre, durante il corso della prima ora, naturalmente lancio subito la nuova rubrichetta del messaggio delle cose belle. Volete dire una cosa che vi è successa bella oggi o nel corso della vostra vita, che potrebbe essere un aneddoto utile per qualcuno che ci ascolta. Quindi fate un'opera di bene, rendetevi utili, ok? E quindi al 3332 688 688 scrivete, ma sarebbe meglio un audio, così sentite.

0: diamo anche la vostra voce, la vostra empatia su una cosa che vi è successa di bello, così la condividete con gli altri, ok? Mi raccomando, verso le 20:50, più o meno 20:45, 20:50, faremo ascoltare il messaggio selezionato di oggi. Il momento delle cose belle. Però un'altra cosa bella che apre ormai questa trasmissione, che è una trasmissione, è un termine vecchio, non si possono più usare i termini vecchi, quindi cosa si dice? Che aprono le cose da pezzi da ormai da 3 anni è lo sciamano, che è un bel consiglio per chi pensa, per chi usa il cervello. E allora, linea allo sciamano.
1: Nella vita c'è un momento in cui l'onestà e la dignità non sono più una scelta, ma un dovere per non essere complici. Sandro Pertini.

0: Justin Bieber con Paces su Radio Company. Allora, siamo un pochettino... Che succede? Oh, mamma mia, sono tanto... stavo così, concludendo Justin Bieber, arriva bram, come uno tsunami. Dunque, stanno già arrivando i messaggi, ma io li voglio vocali. Lo so, sono un po' capriccioso, un po' viziato, però li voglio vocali, i vostri messaggi, sulle cose belle che poi faremo ascoltare più tardi. Al 3332-688-688, basta dire una cosa bella. L'iniziativa è quella di far ascoltare delle cose vostre agli altri, delle cose belle, ok? E la faremo ascoltare verso le 8.50, come si diceva prima. Siamo un po' indecisi se parlare della vostra memoria, in qualche modo, perché ci sono diverse cose, insomma, che prima o poi, diciamo, non sai se è poca memoria, rincoglionimento o addirittura Alzheimer. Ci sono vari aspetti, non so se parlo di questo, oppure parlare, come posso dire, del vostro fisico. Che vuol dire? Sì, perché tutti noi abbiamo questa fisima del proprio fisico, no? Dove ci guardiamo allo specchio e diciamo, mamma mia, sembra un carciofo, mamma mia, sembra una patata proprio così bucherellata, sembra un pomodoro, sembra una melanzana sgonfia, sembra qualcosa che solitamente non è, diciamo così, gradevole, ma magari a volte anche sì, sembro un bel pomodoro così proprio vigoroso. Quindi, sì, scusate proprio la banalità, però vorrei sapere il vostro fisico a quale ortaggio assomiglia? A quale ortaggio assomigliate? Se doveste paragonare il vostro fisico a un ortaggio. Anche i frutti, dai, allarghiamo, frutti o ortaggi. A quale frutto o ortaggio assomiglia il vostro fisico? Però dovete spiegarmi anche il perché, va bene? 3332-688-688 e a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Let the Sunshine, Milk and Sugar, siete su Company. Stiamo parlando di una cosa banalissima stasera, però fa sorridere perché noi siamo anche il programma della leggerezza, il programma della serenità, il programma, sembra una cosa politica, non è vero, però è vero, siamo leggeri e quindi parliamo di cosa, cioè di a che cosa assomigliate, se dovete pensare a un ortaggio o a un frutto, insomma. Qual è il vostro fisico? A chi lo abbinereste? A chi, quale ortaggio sareste? Mi piace molto il messaggio che è arrivato. Più frutta e verdura insieme. E poi dice, spiegazione dell'AI, dell'intelligenza artificiale, dice frutta, pera per me, pera, ma nella versione doppia. Una pera rovesciata sopra per il seno e una pera dritta sotto i fianchi, unita dalla vita stretta. Quindi una pera. Torniamo a reggerlo. Allora, una pera rovesciata, una pera alla vita stretta. Quindi sei prosperosa, mi viene a pensare questo. Poi, invece, a proposito di verdura, zucca violina. E zucca. E poi, è l'esempio che usano di più gli stilisti, stretta in vita e larga sopra e sotto. Ok, perfetto, grazie. Beh, insomma, vedete che l'intelligenza artificiale anche per gioco potrebbe essere utile. C'è chi si paragona a un carciofo fritto. Mamma mia, Luca, però che messaggio, il carciofo fritto, proprio così, cioè stanco, proprio così. Ah, vabbè, dai, continuiamo ancora a capire, perché è una di quelle cose che davanti allo specchio, cioè, ci diciamo, no? Mamma mia, guarda qua, sembra una melanzana bucata, sembra una roba del genere, sembra una banana, potrebbe anche essere questo, perché no? Quindi, a quale frutto sembra e assomiglia al vostro corpo? Al 333-2688-688, per noi, Juliette.

0: Onore Arconel, told to you. Gli ultimi messaggi arrivati al primo argomento, molto semplice stasera: se poteste paragonarvi a un ortaggio o a un frutto, quale sarebbe? Marco da Padova dice: io sono una mela, solo che nel mio caso è una mela che ha fatto aperitivo per oltre 20 anni. Poi c'è Francesca: io sono una pera, anche torna di nuovo la pera. Senza dubbio sopra posso mettere una taglia, sotto invece ne devo comprare un'altra. Ed infine Luca: io sono un cetriolo, dritto dalla testa ai piedi, se mi metto di profilo sembra un segnalibro. Vabbè Luca, insomma, non a buttarti giù così tanto, dai, non facciamo battute ragazzi, mi raccomando. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

Robbie Williams, Love My Life, su Company. Quanti di voi sulla mano, quanti di voi vanno funghi? Hanno anche il patentino per andare a funghi, sono esperti fungaioli, quanti di voi? E quanti di voi hanno questa passione tramandata dal papà, dal nonno, eccetera, eccetera, eccetera. È stata messa in discussione perché c'è qualcuno che ha creato un'app per trovare le famose macchie per porcini. Cosa sono le macchie per porcini? Non sono delle macchie sul fungo, per chi non lo sa, ma sono delle aree all'interno del bosco che vengono così denominate macchie, dove là potenzialmente potrebbero esserci. La caccia ai funghi, cioè non è la caccia ai funghi, io sono io che dico è come andare a caccia, perché devi andare veramente a trovarli, a scovarli, ci vuole un po' di esperienza, un po' di fiuto sicuramente. Però questa app, creata da questo ingegnere francese di 34 anni che si chiama Jordan Monod, grande appassionato di micologia, ha inventato questa piattaforma. Tutti ovviamente sono un po' arrabbiati, perché no, non è più possibile, allora è troppo facile, tutti possono andare a funghi e allora le nostre tradizioni secolari vengono messe da parte, adesso basta un'app per andare a funghi. Lui dice non è proprio così, perché è vero che la mia app mette assieme tanti dati come le caratteristiche del terreno, le caratteristiche geografiche, le condizioni ambientali, eccetera eccetera eccetera, ti può indicare, diciamo, che la percentuale, la probabilità che in quella zona, in quella macchia, tu possa trovare dei porcini è più alta. Però poi rimane sempre la tua abilità a muoverti in mezzo al bosco. Niente da fare, polemiche, polemiche assolute. Io sono un po' d'accordo con i fungaioli, però, Io sì, cioè il fatto di andare a funghi deve rimanere una grande passione, soprattutto per chi sa vivere la natura, la sa conoscere, la sa rispettare e va vissuta in quel modo. La tecnologia in questo caso la lascerei da parte. Ecco, se proprio vediamo l'app come il meteo, se piove o non piove, ok, ecco. Ma non oltre, non so come la pensiate voi e quanti di voi hanno esperienze in merito sulla raccolta dei funghi, che poi peraltro sono delle prelibatezze uniche. Intanto arriva Adela qui su Company.

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, Partenope su Radio Company. Allora, ti stanno da sottomarina. A proposito di funghi, mi dice buonasera, anzi, sera Igor Pezzi. Tanti anni fa andavo a funghi con mio papà quando andavamo in ferie in famiglia, molto bello alzarsi presto per andare con mio padre in bosco, con la sorpresa se trovava i funghi di molte specie, tra l'altro che conoscevamo. E che bello, cioè, sono le cose belle. Ma a proposito di cose belle, è arrivato il momento delle cose belle, delle cose da pezzi. Abbiamo una basetta, abbiamo una cosa bella. Allora, la stiamo costruendo questa rubrica, ve la chiediamo, selezioniamo sempre un messaggio che arriva da parte vostra al 333-2688-688 per ascoltare una cosa bella, va bene? Perché siamo ormai, così, come posso dire, sobbarcati solo di cose brutte ogni giorno, dalla mattina alla sera. Basta, arrivano le cose belle. Silvia ci scrive: la cosa bella che mi è successa oggi è la valutazione al talent aziendale, cioè un talent interno probabilmente, da parte del mio capo, dove mi ha elogiato e mi ha detto che è molto contento, con delle valutazioni molto alte sulla mia tecnica, sulla mia tenacia, sulla mia concentrazione e sugli obiettivi raggiunti. Temevo questa valutazione perché non convivo molto bene con certi colleghi e pensavo che le mie prestazioni lavorative non fossero così alte o comunque poco performanti. Bene, e ora ho preso, diciamo, ancora più coraggio e ancora più voglia per lavorare. Dove sto lavorando? In un ufficio di un trade marketing di una grossa azienda. Silvia, complimenti, avete capito? Tenaci sempre nella vita, puntate un obiettivo e chi se ne frega, rimanete sempre voi stessi. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Tempo di fitness?
6: Tempo di allenarsi?
5: Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Adesso Bruno Mars. Pensate, nonostante l'ora, tra poco parleremo anche del caffè o della moca o della moca. Intanto ancora abbiamo fatto.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Sono le 9:01 della
4: Radio
0: sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Company. Radio Company. Company.

settembre, bambole di pezza su Company. Salutiamo Emanuela che ci dice che ieri sera ha fatto un corso di cucchiaio. Allora lì per lì ho detto, ma che roba è? Che cos'è? Sì, no, sono caduto un po' dal pero, perché sai, con tante nozioni, argomenti, input, non l'ho capito lì per lì. E sono andato, vi giuro, nel vecchio e caro Google a dire corso di cucchiaio, ed sono venuti fuori corsi di cucina. Sì, sì. C'è Cucchiaio d'Argento che organizza periodicamente dei corsi dedicati alla cucina. Ci confermi che è il corso di cucina, vero? Poi lei ci dice, stasera faccio anche Pilates, e grazie, adesso ascolto naturalmente Radio Company che mi accompagna durante questa serata. Signori, ho letto una cosa sconcertante. Fammelo fare da solo, aspetta. Aspetta, fatemelo fare da solo. Il titolo di questo argomento dice: e se la mocca non borbottasse più? Ma vi rendete conto? Ci sono sempre più italiani che non utilizzano più la mocca, ma il caffè a cialde. A cialde per praticità, per comodità e quant'altro. Ma pure lì. Ma la mocca è un altro. La mocca è l'Italia. La mocca è come la pasta, è come la pizza. La mocca è nostra, la mocca è italiana. Cioè, perché dove... Sforzatevi alla mattina, fatevi il caffè, andate ad aprirla, che forse a volte neanche non ci riuscite perché si è stretta troppo, è sotto pressione e fate fatica. Cioè, e poi è bello quando la mocca si inclina sul gas, cade, tu vedi già lo tsunami, vedi già veramente il 48, come si suol dire. Sì, sì, esatto. E poi si rovescia il caffè sul gas, che meraviglia. Ma un'altra cosa, l'aroma del caffè ha una capacità da avere magic, da numero uno la mocca, perché c'è questo aroma del caffè che riesce ad andare in tutte le stanze, tramite i corridoi, fa tutte le curve, arriva fino dove sei tu. Io ogni mattina la mia compagna prepara il caffè, io sto al piano di sopra, mi sveglio più tardi, arriva il caffè, ci arriva l'aroma del caffè, capito? È una cosa meravigliosa, quindi utilizziamo di più la mocca. E c'è un dato incredibile: dal 2022 al 2026 il caffè macinato è passato dal 67% al 54% dei consumi complessivi. Quindi sta calando sempre di più. Vabbè, io sarò vecchio, sarò conservatore, sarò tradizionalista, sarò quello che volete, però viva la mocca! Intanto arriva Dirty Cash.

0: Dirty Cash composa su Company, ed eccola qua, ed eccolo qua. Allora, il tentativo di fare la mocca di Pacini sembrava più un risucchio di qualche animale strano, di qualche bradipo, non so che così. Ascolta, ma te Pacini, preferisci la mocca con la Roma o la cialda?
1: Io lo so che tu hai la risposta della mocca, ma
0: beh,
1: io preferisco la comodità, capisci?
0: E quindi la cialda?
1: La macchinetta con l'intelligenza artificiale. Cara, mi prepari?
0: Mauro Tonello, se sei all'ascolto, caro direttore, se sei all'ascolto, richiedo cambio regista, per favore, grazie. No, non si può. Quando verrò in radio ti faccio il caffè con la moca, te lo porto lì. Perché come dice il nostro Tiziano Art qua, sotto manina, diceva Igor, la moca numero uno per il caffè, che però è sempre più caro, questa settimana. Tra l'altro ho rotto anche un contenitore del caffè in vetro e mi sono messo d'impegno a metterlo su un altro contenitore. Sì, il caffè, tra l'altro, è come il carburante, prepariamoci. Caffè al bar, tazzina 2 euro, come il carburante che andrà a 2 euro e mezzo, anche 3 addirittura al litro, ma lasciamo stare. Poi c'è Caterina che invece dice: concordo, viva la mocca, senza di lei ogni mattina non so come sopravvivere, e soprattutto senti l'aroma del caffè in tutta la casa. Hai visto Pacini? Sei in minoranza. Marco da Trieste, ciao, io ho buttato le cialde, scusate, applausi. Per comprare la moca elettrica, ma va bene, ci sta, insomma, che basta che c'è qualcosa che riscaldi l'acqua. Sì. La programmo la sera e la mattina mi sveglio col profumo del caffè. Vedi che la tecnologia è applicabile? Ci sono le moche elettriche, magari quelle con le app che tu le programmi e ti preparano il caffè. Ma è sempre moca, non è cialda! Scansa fatiche che non sei altro! Regaliamo una moca a Pacini! A tra poco!
2: Cose da Pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Top Car Service.
3: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Five More Days Till Summer su Radio Company. Sapete qual è la cosa che fa dividere di più i genitori all'arrivo, al ritorno a scuola dei propri figli? Lo sapete qual è? I libri? No. Che ne so, gli insegnanti, la scuola, i trasporti, l'orario? Non so. No, la merenda. La merenda. C'è qualche scuola, cito Alba Adriatica, in questo caso in provincia di Teramo, una scuola dell'infanzia, tra l'altro, quindi una scuola media, scuola dell'infanzia, dove i giorni scorsi la dirigente scolastica aveva stabilito che i bambini non potevano più portarsi la merenda da casa. Ok, vabbè. Quindi niente più ciambellone della nonna, la torta, il panino col salame, queste cose qua. No, assolutamente, la motivazione era soprattutto igienico-sanitaria, quindi non si possono più manipolare i cibi dei bambini, succede di tutto, sono gli intolleranti, quelli così e quelli colà, eccetera, un disastro, eccetera, eccetera, eccetera, e addirittura i bambini devono arrivare autonomi. Nel senso, devono portarsi la merenda confezionata da casa e devono essere in grado di aprirsela da sola. Capito? Da soli. Ecco, questa è la cosa. Vabbè, io sono stracontrario a questa cosa. Non so come la pensiate voi, se volete dirlo, siamo liberi, non c'è problema. 333-2688-688. Non è l'orario per questi tipi di argomenti, però facciamoci pure una risata sopra. Perché quando eravamo piccoli e da casa ci portavamo il panino col salame, oppure ci portavamo anche il pezzo di torta, di crostata avanzata dalla sera prima, per esempio, avvolta lì nello Scottex, no? E poi la mangiavamo. Molte delle nostre merendine, anche confezionate dagli anni Ottanta, finivano sotto i libri completamente e diventava tutta una sbricioleria incredibile. Però alla fine, voglio dire, cioè, non siamo morti, tutto sommato, no? E poi è bello portare da casa qualcosa che quella è sana. Perché non si può portare più la cosa? Perché, cara dirigente, se mia mamma mi fa la torta, me la mette giù, tutto nell'involucro, fatto in casa, arrivo, apro, me la apro da sola e me la magno, perché non posso farlo? E devo essere costretto a portare cibi processati a scuola, punto di domanda? Vabbè, alla fine alcuni genitori la pensano in un modo, l'altro nell'altro, e quindi si sono un po' divisi, un po' di scaramucce, ma alla fine, insomma, hanno dovuto stare alle regole della dirigente scolastica. Caro Pacini, te, la merenda, quando è il momento della merenda. Che bello, poi anche te la scambiavi con i compagni. Il mio era alle 10:10 del mattino, me lo ricordo come adesso. Suonava la campanella, mano che andava come una freccia d'indiano dentro la cartella, prendevo la merenda e correvo fuori a mangiarmela perché avevo fame. Solitamente era una merendina, vi ricordo, una merendina, sì, anche un pacchetto di crackers, a volte un panino. Te, per esempio, cosa mangiavi?
1: Io la rubavo, la merenda.
0: La rubavi, vabbè, sapevo che andava a finire così, lo sapevo. Ah, andiamo con Benny Blanco su Company.

0: Fabri Fibra con Emma, antidroga su Radio Company. Leggo che c'è qualche francese che sta cercando una nuova, diciamo, una via per risparmiare, per far sì che il costo del carburante, insomma, non sia così alto, o meglio, per non continuare a buttare tanti litri di gasolio all'interno del proprio serbatoio, perché costa, sta usando l'olio da cucina. Il che? Notizia d'ansa comunque, eh? Cioè, il tutto gira, quindi voglio dire, la fonte è autorevole. Ma la voglio leggere dopo, bene, insieme con voi, perché fa strano, perché secondo me c'è qualcosa che non torna, eh? Potrebbe essere olio motore, ma in qualche modo, ma l'olio di cucina, da cucina, non è proprio indicato per il motore, eh? Si chiama da cucina, non per motore. Ma vabbè, succedono queste cose pazze in giro per il mondo. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Alcazar, Cranehead Discotheque su Company. Il prezzo della benzina alle stelle, del carburante che supera ogni limite ormai, fa diventare fantasiosi i consumatori, specie quelli francesi che si sono inventati di mescolare alla benzina o al gasolio l'olio, l'olio da cucina. Peccato che ovviamente il risultato non è stato granché, o meglio, qualche meccanico ci ha guadagnato pure, perché hanno un po' rovinato tutto, cioè gli iniettori dopo un po' hanno detto non sa mica delle patatine noi, hola, che metti qua dentro? È successo in questo paese della Francia, a Bescon, dove questa situazione, insomma, o meglio, hanno trovato questa soluzione per cercare di risparmiare. Ma ovviamente non si dice che si possa mettere in certi motori per una percentuale non così tanta il super etanolo E85 per i più esperti, che costa molto meno della benzina, però anche questo non va sempre bene. C'è chi lo mette anche addirittura, mette anche il 50% del serbatoio, lo riempie di questo etanolo, lo riempie di etanolo nel serbatoio, ma anche questo non è proprio ideale, perché molte macchine non sono predisposte. Insomma, dovete stare attenti, l'unica soluzione è viaggiare di meno, punto. Prendetevi una bicicletta, che dovete fare? Però è incredibile cosa si inventa la gente pur di risparmiare. Effettivamente pagare più di 2 euro un litro di carburante, siamo fuori da ogni orbita, questo è il problema. Speriamo che questa situazione rientri, speriamo. Ma intanto ci ascoltiamo Saif con Parlar d'amore.

Florida con Whistle su Company. Sapete che domani è il 23 di settembre e vabbè, fin qua nulla ci piove, però c'è l'equinozio d'autunno, quindi non era ieri, ma è domani. Da domani entra ufficialmente l'autunno, non sempre cade il 21, precisamente alle 2:05 di notte arriva ufficialmente l'autunno astronomico. Ok, quindi insomma col 24 ci svegliamo, sveglieremo in autunno. Il 21 settembre, diciamo, lo suggerisce un po' il calendario scolastico, però l'equinozio può cadere in date diverse anche, tra il 22 e il 23 settembre, insomma. Vabbè, non so cosa, ma domani ne parleremo, perché comunque l'equinozio è un passaggio, insomma, a riti anche storici, ma comunque siamo legati anche alla natura, ai movimenti della luna, e riguarda anche noi quando succedono queste cose qua, yeah! Vero? Sì, non esistono più le mezze stagioni, si dice ultimamente, però io voglio sempre ricordare che ci sono ancora 4 stagioni. Ok, cerchiamo di vivercele in qualche modo, dai. Arriva la nuova di Bosa, si chiama Lose Myself.

0: Lost Myself di Bosa. Prima di chiudere, o prima di fermarci e poi salutarci, leggo che è in vendita la storica villa di Willy, il principe di Bel-Air, che è stata utilizzata solo all'esterno per le immagini della sitcom americana, tra l'altro sitcom che lanciò Will Smith. Volete sapere quanti soldi potrebbe costare? Se avete 22.95 milioni di dollari potete acquistarla, giusto così per dire che, ma insomma, lo dice Sky TG24, e poi è ormai diventato un simbolo. Gli anni 90, anche nei film, se non soltanto, soprattutto nei video musicali, c'è l'immagine della villa del principe di Bel-Air di Will Smith. Allora, come funziona? Funziona che ci fermiamo un attimo, una boccata d'aria, un successo dal passato, uno dal presente, e dopo ci si saluta.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come company, C come C radio.
8: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Mamma non mamma, in questo caso Madame, a chiudere la puntata di questa sera delle cose da pezzi qua su Company. Ma dopo di noi c'è la replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli, e ancora dopo arriva Yesterday con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini. Caro Gianluca, buonanotte, buon lavoro soprattutto.
1: Buonanotte.
0: Grazie anche a voi, noi ritorniamo domani, è il giorno dell'equinozio, per un'altra puntata insieme naturalmente con voi. Un bacio, un abbraccio, buonanotte, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
3: Le 10:15.
5: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
8: Che fretta c'era! Maledetta.
7: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
8: Sì, sere.
7: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina, dalle 9 alle 11.

0: Presented by Daniel Belli.
1: What?
0: Live in the mix. DJ Nick.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati. Nuova puntata di Un Sacco Belli e Nick, sul programma senza regole qua su Radio Company. Ciao Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
2: Ovviamente coadiuvato da tutto quanto il suo fantastico team
3: Hyper.
2: Che ci ricorda che siamo ritornati ufficialmente a casa, back in the house. Da questa settimana insomma abbiamo un po' archiviato tutta quanta la nostra lunga parentesi estiva.
4: Ciao a tutti ragazzi, sono tornato anche io.
2: Vedi che siamo veramente tutti.

Ezio. Ma molti videogame nell'arco degli anni hanno portato molta fortuna ad alcune canzoni che sono diventate famose soprattutto o anche grazie all'essere parte del pacchetto del videogioco. Quindi noi oggi faremo una puntata quasi tutta imperniata su canzoni che hanno fatto parte di videogame e quindi sono diventate famose grazie a quel titolo, oppure canzoni che sono state già famose che però sono state rinverdite grazie praticamente a questi videogame. Primo pezzo di oggi, uno spoiler proprio di GTA 6, perché comunque c'è questo pezzo degli anni 80 inserito dentro la playlist, quindi partiamo con questa prima canzone. Loro sono i Depeche Mode, vai Sandy! Radio Company. Music.

Like Your Record nella versione di Nico Heinz, Fabio De Magistris assieme a Mia. Anche questo fa parte di un videogame nella sua versione originale, però noi abbiamo preferito insomma andarci a pescare la versione che ci siamo fatti in casa qua a Radio Company. Prima ancora Stardust, Music Sounds Better With You, e in apertura Depeche Mode con People Are People, che appunto vi avevo già anticipato prima, fanno parte della nuova soundtrack di GTA 6. Gli altri titoli che ascolteremo durante la puntata, insomma, vediamo quanto siete nerd, se riuscirete a indovinare di quale videogame sono soundtrack, sono parte. Tra poco torniamo sempre

0: Siamo con un grande ritorno, ovvero lo spazio dedicato al super classico.
1: Noi siamo super classico.
0: Attenzione, perché il super classico di oggi ci porta a riscoprire uno dei pezzi più iconici in assoluto del mondo del gaming. Allora, si parte da FIFA 98, l'abbiamo ascoltato lì. Se siete proprio appassionati forte, vi ricorderete che c'era anche in Guitar Hero, se non sbaglio, la versione numero 5. Una band storicamente opposta agli Oasis, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, loro sono i Blur, e la canzone che ha ricevuto onori e glorie anche grazie a FIFA 98 ed è il super classico di oggi è

0: la versione di Blue Monday di Oliver Heldens, che ci portano magicamente ad un altro spazio meraviglioso di Un Sacco Belli, ovvero
1: Radio Company. Momento Luna Park.
0: Momento Luna Park, grande ritorno. Momento Luna Park che trovate in versione distillata all'interno del Belli Conte 4.0, versione mixata invece all'interno di Un Sacco Belli, con tre canzoni che abbiamo pescato da tre soundtrack di videogame. Vedete un po' voi quella che vi piace di più. Sta per arrivare Fatboy Slim assieme ai Rolling Stone con Satisfaction, Skank, poi arriva Avril Lavigne con Girlfriend e poi chiudiamo con i Cure con Friday I'm in Love.
1: Radio Company, momento Luna Park.

0: Radio Company. Momento Luna Park.
1: Momento Luna Park, direi quasi da autoscontro anni 80, perché insomma abbiamo messo insieme un po' di tutto, 70, 80, 90, 2000, insomma veramente un grande mix. Bello però, di quale soundtrack di video game fanno parte queste canzoni? Sta a voi scoprire effettivamente, fare la binata, vedete, se, vediamo se siete così bravi.

0: Company, Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: 6x6.
1: Momento del 6x6, ragazzi, 6x6 che ritorna, è il momento del DJ Nick, già in console, 6 dischi mixati in soli 6 minuti, qua dentro un sacco belli. Sentiamo cosa ha messo insieme oggi. Go. Company. Hot. Un sacco belli. 6x6.

0: Zacco Belli.
1: Ed eccoli qua i sei dischi del 6x6. La velocità è qualcosa che, voglio dire, ci consente di andare oltre ogni limite. Il 6x6 è proprio l'unico programma al mondo che supera i limiti della velocità. Piaciuto così? Bello.

Questi erano gli FBI Project, la canzone si chiama Everybody. E abbiamo aperto invece questo blocco con Kungs, con Galaxy. In mezzo ci abbiamo infilato Zucchero con il grande Babumba. Detto questo, ragazzi, siamo pronti a ridare il via al gioco dove non si vince niente, ma è un gioco fantastico. Grazie a questo gioco abbiamo fatto una classifica che ci siamo trascinati dietro tutta l'estate. Canzone dei cartoni animati che magari vi ispira anche un videogame. Non è facilissimo, però insomma provateci, scriveteci 3332688688, vediamo un po' che cosa tiriamo fuori dal cappello a cilindro, e tra poco torniamo sempre qua.

Snake prima e Mark Morrison dopo per volare, come già sentite, nello spazio dedicato al momento cartoon. Ci è arrivata una segnalazione che devo dire che vale parecchio, nel senso che negli anni 90 sono usciti dei videogame che però sono arrivati in maniera particolarmente centellinata qua in Italia, e sono dei videogame dedicati al fantastico mondo di Sailor Moon. Sailor Moon ha ispirato dei videogiochi. Eh sì, esatto. E quindi il cartone animato di oggi è proprio questo qua.

soprattutto ragazze magari, in cosa vi trasformavate? In Sailor Moon, in Sailor Jupiter, in Sailor... boh, le altre non me le ricordo, insomma, l'ho visto qualche volta, però insomma era un cartone più dedicato alle ragazzine. Bene, siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata dedicata a GTA 6, che uscirà verso la fine di novembre, ma noi ci siamo già portati avanti facendovi ascoltare un po' della soundtrack. Ragazzi, grazie per essere stati con noi. Ma lo sapete che quando c'è la replica, molto più che replica, noi vi facciamo ascoltare un piccolo privettino, un momento finale con il DJ Nick. Radio Company, this is Un Sacco Belly.

0: Game over.
1: Ma abbiamo finito, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. Grazie DJ Nick, grazie Sandy. Grazie anche a Patroclo, il nostro gatto ufficiale. L'unica trasmissione mi sa che ha un gatto ufficiale. Grazie anche a Lumino del Daft Punk. Grazie anche da Daniele Belli, che sono io, me medesimo. Ci risentiamo alla prossima puntata. Vi ricordo radiocompany.com, sezione podcast. Trovate ovviamente tutte quante le puntate vecchie. Trovate anche un sacco belli il podcast con tutti quanti i racconti e le storie di personaggi fantastici e meravigliosi che ho incontrato anche durante quest'estate, ma anche in questi giorni, quindi state sintonizzati. Grazie a tutti, ciao!
2: Bel lavoro, andiamo!
1: Hai mai ascoltato Un Sacco Belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri Un Sacco Belli il podcast su radiocompany.com, su Strimmo e su tutte le piattaforme.
0: Un Sacco Belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

Fabio De Magistris, ben ritrovati qui su Radio Company, ritorna al Company Yesterday, come avete sentito, appuntamento di stasera, martedì 22 settembre, pronti quindi con tante canzoni da riascoltare. Abbiamo scelto veramente i grandi successi di un po' di tempo fa. Due ore da passare assieme, Gianluca Pacini ad occuparsi della regia, tra poco riascolteremo PM Dawn, poi Nelly con Christina Aguilera, poi Alanis Morissette, Vasco Rossi, Queen, Madison Avenue, Shape Sisters, e subito per partire c'è Don't Tell Me

0: Era Lola's Team, la canzone che abbiamo appena riascoltato, Shep Sister, nella serata di Radio Company, quella dedicata a quest'ora poi ai successi di un po' di tempo fa. Adesso c'è una brevissima pausa per noi.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

qui su Radio Company continua quest'ora lo spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa, Company Yesterday, quindi tante canzoni da riascoltare assieme mixate da Gianluca Pacini. Io sono Fabio De Magistris, tra poco vi farò riascoltare Magic con Rude, poi Eve, Metro James, Aloe Black, ritroveremo anche Montel Jordan, Simply Red, poi Jennifer Lopez, Zucchero a chiudere con 13 buone ragioni. Shut

0: Anche Zucchero per qualche minuto stasera tra i protagonisti di Company Yesterday. Era 13 buone ragioni la canzone che abbiamo riascoltato, uno dei suoi innumerevoli successi naturalmente. Questa è la canzone però che abbiamo scelto per chiudere la nostra prima ora di stasera. Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Oh, baby, baby.

0: assieme a Fabio De Magistris qui su Radio Company per continuare a quest'ora Company Yesterday. Parte adesso infatti la seconda ora del nostro appuntamento, approfittiamone quindi, tante canzoni ancora da sentire assieme, quelle di Baby Kay e Giuse Ferreri, tra poco il loro grandissimo successo Roma Bangkok, poi ritroveremo Inner Circle, Articolo 31, Fatboy Slim, Mano Negra, House of Glass, Bob Sinclar e subito 50 Cent.
1: Radio Company, Yesterday.
2: I take you to the candy shop, I let you lick the lollipop. Go ahead girl, don't you stop, keep going till you hit the spot.

0: Sinclair, Love Generation su Radio Company, per lo spazio dedicato solo ai successi di qualche tempo fa. Adesso per noi c'è una brevissima pausa. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini. Selection Fabio De Magistris.
0: A quest'ora della sera su Radio Company, lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Ben ritrovati a tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday, siamo pronti quindi a continuare con altre canzoni, quelle di Alicia Keys assieme a Beyoncé. Poi ritroveremo Jennifer Lopez, Simple Plan, Ligabue, Taz Minacher, Mario Venuti, Armand Van Helden e subito Brandy, c'è What About Us. Company Yesterday.
7: Dog Child, Big Rocker.

È arrivato il momento di chiudere questo appuntamento di stasera, il secondo contatto della settimana con Company Yesterday. A chiuderlo c'era You Don't Know Me di Armand Van Helden. Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato come sempre della regia. Da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a giovedì, vi aspetto qui su Radio Company subito dopo le ore 23. Company.

0: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Company. Radio Compagnie Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Company.
6: Company. Boutique.